0: Capital by Night.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Capital by Night.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: And your soul is good.
1: La notte di Radio Capital è Capital by Night.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Capital by Night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Sono le 6 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. In Germania l'estrema destra di AfD ottiene una netta vittoria alle elezioni regionali in

0: Sassonia Analta con il 43,8% dei voti, più del doppio rispetto al 2021. La CDU del cancelliere Merz ferma alla 17%. Elon Musk si è congratulato su ex con la leader Alice Weidel per il risultato. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato a Kiev il presidente Zelensky dopo il colloquio con Putin al Cremlino. Washington parla della necessità di compromessi, mentre Zelensky ribadisce che una soluzione sulle questioni territoriali può arrivare solo da un confronto tra i presidenti. Negli Stati Uniti almeno 5 persone sono morte, altre 5 ferite dopo che un aereo cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami. Il velivolo ha investito alcune auto prima di prendere fuoco. In Italia, strage nei rally del fine settimana. Roberto Ciuti.
1: 4 morti in 3 gare dopo lo spettatore di 63 anni ucciso da un'auto finita fuori strada nel rally di Brescia di sabato. Ieri 3 morti in 2 diverse competizioni. Al rally cronoscalata Trapani-Monte Erice un'auto è uscita di strada e ha travolto 2 spettatori. Uno è morto sul colpo, l'altro al pronto soccorso. Avevano 18 e 20 anni ed erano di Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo. Ferito gravemente un commissario di gara finito in terapia intensiva. Incidente mortale anche al rally della Val d'Aveto nell'entroterra genovese. Un'auto va fuori strada in una curva e nell'impatto è morto il copilota dell'equipaggio.
0: Calcio: Juventus e Milan chiudono sull'1-1 con il pareggio bianconero arrivato al 92esimo. Roma e Inter restano in testa alla classifica. La Fiorentina esonera Fabio Grosso dopo 3 sconfitte in 3 giornate. A Monza, impresa di Kimi Antonelli che vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1 partendo dal 19esimo posto, primo italiano a trionfare nel GP di casa dopo 60 anni, giornata da dimenticare per la Ferrari con il ritiro di Leclerc dopo un incidente. E poi la pallavolo: sfuma il tris di titoli per l'Italia femminile, battuta dalla Turchia nella finale degli europei. Alle 7 torna Capital News, tra poco Buongiorno Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lucio Dalla con una canzone solitamente associata alla notte di Capodanno.
1: Infatti adesso arriva Marco Liorni, arrivano i Righeira, Orietta Berti, arrivano tutti a fare
0: Capodanno. Possiamo dire che però, essendo lunedì,
1: sì,
0: essendo il 7 settembre,
1: sì,
0: è un po' Capodanno.
1: Ma infatti questo pezzo è dedicato a tutti quelli che considerano, tra parentesi giustamente, questa giornata come Capodanno e non il primo gennaio.
0: E quindi buon anno.
1: E quindi buon anno a tutti. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E noi partiamo subito con la nostra
0: sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buon dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
1: E allora? E allora buongiorno.
0: Ah, così iniziamo?
1: Ma sì.

0: arriveremo anche a questo.
1: Anche a questa settimana, anche alla sveglia alle 4:30, 5,
0: sì, sì.
1: Ognuno la puntata ad un orario diverso, ma soprattutto sopravviveremo al fatto che oggi è lunedì.
0: Sì, sì, sì, tra l'altro buongiorno Gianni Faluomo in redazione.
2: Gianni Faluomo, buongiorno. Buongiorno Gianni.
0: Buongiorno.
1: Saluta Gianni la tua fan.
0: Sì, è Silvia, Silvia.
1: L'hai salutata Silvia? Le hai dato il buongiorno personale solo
2: no,
1: a lei?
2: Buongiorno Silvia, no, io la do qui perché non la conosco, però insomma.
1: Ma lei conosce te, quindi io mi preoccuperei, mi farei una domanda.
0: Poi abbiamo Tommaso Checchi in regia, buongiorno anche a lei, e soprattutto, visto che abbiamo messo questo pezzo, va detto tanti auguri a Gloria Gaynor.
1: Sì, oggi fa 83 anni, 83 anni l'abbiamo messa appunto per questo, per augurare però anche un bel I Will Survive a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, anche come buon auspicio, perché è una canzone, una delle tante B-side.
0: Sì.
1: Cioè inizialmente la misero sul lato B della serie, vabbè, sta canzone chi l'ascolterà alla fine?
0: Beh,
1: forse nessuno.
0: Sì.
1: Poi è successo quello che è successo e quindi è diventata un lato A.
0: E invece ha vinto anche un premio che poi non è mai stato più assegnato nella storia della musica, né prima né dopo, cioè il Grammy per miglior canzone disco.
1: Mm.
0: E la cosa bella sono le nomination di questo premio.

0: Perché dentro vedi I Will Survive, Gloria Gaynor, dice vabbè dai ce n'è una. Poi dentro vedi Do You Think I'm Sexy, Rod Stewart. Poi vedi Dim All The Lights di Donna Summer. Poi vedi Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire. Cioè, capito?
1: Cioè, tanta roba.

0: così, capito? E poi come ultima nomination una spruzzatina di Don't Stop Till You Get The Night di Michael Jackson. Ma così, eh? Ma così, ma era così. Poi ho detto non lo diamo più sto premio, capito? Tanto me lo diamo facile.
1: Io immagino quelli che dovevano decidere a chi dare il premio, sì, sì, lì al tavolo, che dicono ma

0: fa l'uomo, lei mi insegna tipo tutto a posto?
1: Sì, esatto.
2: Belle tutte.
0: Una più bella dell'altra.
2: Anche infatti. Se Will Survive, insomma, oggi poi essendo il compleanno di Gloria non potevamo non metterla, non dire che comunque dai, la più bella tra le tre.
0: La
2: ha
0: più
2: vinto.
0: Bella tra le belle, mi verrebbe da dire. Tra l'altro autobiografia di Gloria Gaynor che si chiama anch'essa I Will Survive.
2: Perfetto, che è quello che davvero auguriamo a tutte le nostre ascoltatrici e tutti i nostri ascoltatori in questo lunedì mattina. Il lunedì ci piace anche presentarci, sì. Quindi io vi direi subito 342-342-2190 il vostro biglietto da visita musicale, sì. Quindi presentatevi con una canzone.
0: Se c'è una canzone che vi rappresenta in particolare, questo perché abbiamo fatto anche settimana scorsa, ci sono tante persone che però si sono sintonizzate per la prima volta solo oggi, la squadra è questa, quella nuova da quest'anno, stagione 2026-2027, quindi quello che abbiamo capito la settimana scorsa è che siamo noi a entrare nella vostra fascia oraria.
2: Sì, siamo noi a disturbarvi mentre bevete il caffè o vi lavate i denti.
0: Quindi, per conoscerci meglio, un pezzo che vi rappresenta.
2: Sì, di qualunque tipo.
0: Qualunque esso sia.
2: Libera scelta.
0: Il vostro anno di nascita, magari, qualcosa invece che rappresenta più la vostra personalità. Qualsiasi cosa va bene. 342-342-2190. Iniziamo con Sienna Spire.

0: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
0: Siete unici. Mi stavo appisolando alla guida.
2: No.
0: Ho acceso la radio, sintonizzato su Radio Capital.
1: Vai.
0: Ed è un risveglio bellissimo, movimentato.
1: Te.
0: Grazie. Siete unici.
2: Grazie.
0: Capital number one.
3: Beh, number one è un'altra radio. Tra l'altro salutiamo calorosamente.
2: Le ha citate tutte e due. Radio Capital number one.
3: Va bene.
2: Ci
3: due.
2: Piace, ci piace anche. Ma così. Sì, 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp. Anche questo lunedì, se volete presentarvi con una canzone,
1: sì,
2: ci sembra un bel modo per entrare nelle vostre case, nelle vostre cucine, nelle vostre macchine sicuramente, una sorta di presentazione. Noi l'abbiamo fatto lunedì scorso con i nostri pezzi, è un bel modo, no? Sì. Perché dà già un'idea della persona, la canzone che più ti rappresenta.
3: Ognuno ha scelto un brano, ovviamente Camilla non poteva che scegliere un pezzo di Billy Joel, nel suo caso, sì, Piano Man. Gianni ha scelto un pezzo del 68, suo anno di nascita, lui della leva calcistica del 68, con Hey Jude dei Beatles, e io invece avevo scelto Io sono Francesco, perché ho detto sono io.
2: Ragazzi. Tu quello, diciamo, quello con la canzone un po' meno.
3: Ma,
2: dai, un
3: cosa,
2: po' meno.
3: Cosa? Dillo.
2: Un po' meno bella.
3: Perché Tricarico, per quanto mi riguarda.
2: Tra i Beatles e Tricarico, diciamo,
3: è uno dei cantanti, se non il cantante italiano più sottovalutato in assoluto. E poi soprattutto siete gelosi, perché? Perché io c'ho una canzone che dice Francesco e non c'è nessuna canzone che un po', che comunque che dicono Gianni.
2: E lui c'ha Gianna, Gianna, Gianna.
4: Gianna, Gianna. Era Hey John.
3: Giusto.
2: Certo.
3: È stato per quello. No,
2: e Camilla invece non c'è,
3: Camilla
2: niente.
3: Non c'è. C'è qualcosa, mi sembra forse c'era una canzone dei Baustelle, forse, non lo so, Camilla.
2: Potrebbe, c'era La fame di Camilla.
3: Capitanata da Ermal Meta. Brava,
2: sì.
3: Brava, mi è preparata.
2: Sentiamo il primo, sì, biglietto da visita musicale che ci arriva.
5: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
5: Buona settimana a tutti. Il pezzo per iniziare la giornata, senza dubbio, dati i miei orari, è solo Born to Run del grandissimo Bruce Springsteen. Sono Oscaretto, coi giornali dal Cilento. Buon lavoro a tutti.
3: Mamma, il biglietto da vista. Fai piacere.

0: buongiorno Capital.
1: Beh, effettivamente uno potrebbe anche uscire su questa, usciamo saltellando, ci può stare.
2: Cosa fai? Cioè, dopo questa, che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare dopo questa?
1: Grazie ad Oscar Oscaretto.
2: Oscaretto, il nostro trasportatore di giornali. 342-342-2190, una vostra cartolina musicale, qualcosa che utilizzate per presentarvi. Questo è un bel esempio. Don't Dream It's Over, Crowded House.
1: Potrebbe essere la scelta di alcuni dei nostri.
2: Buongiorno.

0: Allora, prima di tornare ai biglietti da visita musicali, c'è una piccola questione personale da risolvere che riguarda il nostro Gianni Fall'Uomo.
1: Ma Gianni Fall'Uomo in redazione, buongiorno Gianni.
0: È proprio lui, perché qualcuno scrive al 342-342-2190, tutte le volte che lo presentiamo capisce Jennifer L'Uomo.
2: È una vecchia storia questa.
3: Vabbè, sì, la sappiamo.
0: E insomma, invece no, Gianni, staccato, Fall'Uomo, tutto attaccato.
4: Questo è Gianni Fall'Uomo in redazione, buongiorno Gianni.
3: È proprio quello.
0: Se la dite poi con questa voce, Gianni Fall'Uomo, così la dovete salutare.
1: Sì, esatto, con il falsetto. Se qualcuno vuole farlo, 342-342-2190, anche uomini in falsetto, Gianni Fall'Uomo in redazione, buongiorno Gianni. Così.
0: Perfetto, ok, ci piace così.
1: Sì.
0: Ascoltiamo subito il vocale di Obi-Wan Kenobi. Vabbè, come non ascoltarlo,
3: certo,
0: il nostro
3: certo.
0: Obi-Wan. Sentiamo.
5: Buongiorno.
1: Ascoltatore illustre. Buongiorno.
5: Buona settimana, Paolo, da panettiere da Domodossola. La canzone, scusate, ho fatto la notte, sono un po' corto.
0: Ti capiamo.
5: La canzone che vi rappresenta è Don't You Forget About Me, Simple Minds. Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ma così proprio...

0: Obi-Wan che fa il pane, quindi.
1: Prova il pane, sì, sì.
0: Mandalo a Massena 2, del buon pane fresco a quest'ora del mattino. Noi ci mettiamo burro e marmellata e abbiamo finito.
1: A questo punto facciamo la classica colazione d'albergo, quella dove becco, uova strapazzate.
0: Tu parti anche il tostapane.
1: Speck dell'Alto Adige, via.
0: Andiamo avanti.
1: Vai, vai.
2: Allora, la mia canzone che mi rappresenta è Milano e Vincenzo di Alberto Forz. Io naturalmente mi chiamo Vincenzo, certo. E nella canzone c'è una frase che dice che non sai mai decidere, è proprio vero.
1: Beh, dice,
2: buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, dice anche altro, nel senso.

0: un altro lui che ci fa pesare di avere il nome nella canzone mentre Gianni e Camilla non ce l'hanno. Vabbè, tutta questa storia qua.
1: Avevamo fatto anche una puntata di Wake Up l'anno scorso al weekend, dove cercavamo il maggior numero possibile di canzoni con dentro un nome maschile, perché di nomi femminili ne è pieno, insomma ci sono le varie Giulia, le varie, non so, che stavo pensando ad altre cose classiche,
0: Rosanna dei Toto, ma ce ne sono tantissime,
1: ce ne sono un sacco, mentre invece su Uomini ce ne sono un po' meno. Milano e Vincenzo, seppur lo deve ammazzare, quantomeno è citato, questa è un po' la
0: quindi
1: cosa.
0: Quindi fate una canzone con il nome Gianni.
1: Gianni
0: fa l'uomo in redazione. Un altro messaggio.
1: Sì, vai.
2: Ciao Cami, ciao Franci.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno e buonissima settimana. Io dalle 5 che sono in macchina e ho cominciato con It's a long way to the top for one rock and roll degli AC/DC. Carica manetta.
1: Mi sembrava. No, io dicevo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
2: Andreino.
1: Ciao
2: Andreino. Modena.
1: Ma io pensavo una canzone calma che si era svegliata. Cioè, così calmo invece. Vabbè.
0: Mamma mia.
1: Vai. E partiamo. È lunedì. Long way. If you wanna venerdì. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Con calma ce la faremo, con calma, sì.
0: Bella anche questa, tutte belle oggi, le scelte dei nostri ascoltatori, vi abbiamo conosciuto un po' meglio.
1: Sì, e tra l'altro, avendo citato Gloria Gaynor, avendo citato il suo compleanno, avendo citato I Will Survive, questa canzone ne riprende un pezzettino di sample, Robbie Williams, Supreme.

0: falsetto, ci piace.
1: Silvia, però.
2: No, no.
0: Questo è Francesco, non il nostro qua presente, un altro.
2: Faremo un gioco prima o poi dove chiederemo di indovinare quali dei tre è una donna. Cioè, bravo, faremo ascoltare tre falsetti, due sono uomini, invece un'altra ha una voce femminile. Gianni Falomo in redazione dovrà indovinare la donna che si cela dietro quelle tre voci. Ma fino a quel momento c'è il nostro gioco, il nostro Quanti anni hai?
3: Quanti anni hai stasera?
2: Quanti anni hai, diceva.
3: Quanti me ne dai?
0: C'è l'H.
3: Bambina.
2: Allora, come funziona questo gioco? Abbiamo fatto settimana scorsa una piccola prova, nel senso era dimmi che souvenir hai portato a casa dalle vacanze e ti dirò quanti anni hai.
0: Sì, e abbiamo fallito miseramente.
2: Noi falliamo sempre, però sì. C'è questa cosa, Camilla è convinta di riuscire a indovinare l'età delle persone, in generale dai calzini. Infatti ho il WhatsApp pieno di messaggi di Camilla che dice ah, guarda questo, guarda quest'altro, vedi che rispecchia perfettamente la sua età con il calzino.
0: Sì, l'altezza del calzino, scusate. Che si va dal fantasmino,
2: sì, attenzione,
0: quella L fondamentale,
2: certo,
0: si va dal fantasmino fino alla calza, addirittura fino a sotto il ginocchio come i boscaioli di una volta.
2: Sì, sì, perché la generazione Z adesso inizia ad averli molto molto più alti, quasi fino al ginocchio, come lo erano i nostri nonni addirittura a volte, anche i nostri bisnonni, e poi man mano questa altezza si accorcia sempre di più fino ad arrivare al fantasmino, insomma, della, tra i 35 e i 45
0: poi anni. Ci sono altre caratteristiche fondamentali che dovete essere precisi a descrivere, quindi magari la forma del pantalone, certo. Se è stretto, se è largo, vita alta, vita bassa, magari anche se volete come portate i capelli, se avete la maglietta dentro al pantalone, fuori al pantalone, larga, stretta, ok? Siate abbastanza dettagliati ma brevi.
2: Esatto, questo gioco come funziona? Ci mandate un vocale al 342-342-2190, ci dite come siete vestiti, tra l'altro bello, oggi noi lo facciamo sempre al weekend, lo facevamo, questo per chi adesso invece sta andando al lavoro in questo momento è perfetto.
0: Sì, sperando che siano già vestiti, perché magari sono ancora anche, nudi i nostri, sono le 6:30 del mattino.
2: Poi cosa fate? Nel momento in cui avete finito la descrizione lasciate un piccolo spazio nel vocale e dite ho X anni, quindi sì. Per esempio ciao, sono Francesco, ho una maglietta color direi grigio,
0: sì.
2: Grigio. Indosso dei pinocchietti verdi,
0: mamma mia,
2: delle scarpe da tennis bianche, un calzino bianco poco sopra il malleolo,
0: che dà proprio il senso della sua età.
2: Ho 33 anni,
0: perfetto.
2: Ok, quindi lasciate questo piccolo spazio, 342-342-2190.
4: Good morning.
5: Bonjour.
6: Good morning.
7: Ohio.
4: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano. Da 50 anni, ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Rolling Stones di Ruby Tuesday qua su Radio Capital alle 6:38 minuti. Vi abbiamo dato il tempo per vestirvi, perché sì, secondo me a qualcuno mancava una scarpa, una ciabatta, un pezzo di sì, manica che era rimasto fuori dalla camicia. Siete tutti vestiti?
1: Beh, secondo me alcuni ancora no, e non ne faccio una colpa e non biasimo nessuno, mi verrebbe da dire.
0: Siamo al nostro quanti anni hai?
1: Quanti anni hai?
0: Vai.
2: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai?
1: Bene, come funziona? Voi descrivete come siete vestiti al 342-342-2190, noi proviamo a indovinare l'età. Sbaglieremo sempre? La risposta ovviamente è sì.
0: Ok, vai. Entra nel mio ruolo di stoppatrice di messaggio nel punto giusto, vai. Vediamo se ce la faccio.
1: Sentiamo, vai.
3: Ciao, sono Arianna da Forlì. Buongiorno. Ho un paio di jeans molto stretch, una maglia nera lunga ma aderente, il giubbino di jeans perché è freschino stamattina, mm-hmm, e ho...
0: Ah, oh, 40... Forse stava ancora dicendo qualcosa di descrizione.
1: Non voglio rischiare. Questo è un gioco che è come Gerry Scotti quando non sa le risposte a chi vuole essere milionario. È la stessa identica cosa. Io dico che ne ha 41. Vai.
0: Io dico che ne ha 57.
1: Ma guarda che sei.
3: I sandali neri con la zeppa.
1: Ok.
3: E capelli corti.
1: Ok. Allora, di nuovo.
0: Vuoi cambiare? Io rimango su 57.
1: Io alzo un pelo, 45.
0: Eccolo.
1: Vai.
3: Andiamo. E ho 52 anni.
0: Beh, dai, metà strada.
1: Bello, perché poi ha detto e ho parabara, è partito, sì, il jingle di Radio Capital,
0: esatto. Quindi andiamo avanti un altro.
1: Azzeccheremo una volta, la domanda è questa.
0: Proviamo.
1: Sì.
4: Ciao, sono Luca.
1: Ciao Luca.
4: Scarpe da tennis bianche, uh-huh, pantalone jeans, uh-huh, maglietta scollo V blu,
0: uh-huh,
4: capelli tagliati a macchinetta 3 mm.
1: Ok, 3 mm come me.
0: 3 mm. Okay. Allora, 3 mm. io mi baso molto sulla maglietta scollo a V.
1: Addirittura. Allora, possiamo sbagliare al massimo.
0: Ho l'ansia.
1: 3 anni, ok, non di più. Luca ha 48 anni.
0: No, Luca ne ha 56. io vado sempre.
1: Sentiamo.
0: Pausa.
4: Compirò 60 anni tra qualche giorno.
1: Ragazzi.
0: E auguri in anticipo, Luca.
1: Possiamo provare a far sbilanciare Gianni. Gianni fa l'uomo in redazione, buongiorno.
0: Sì, che
1: Gianni
0: non sia timido come il qui presente Francesco, che abbassa sempre l'età di 30 anni, praticamente.
5: Per rispetto agli
0: Gianni,
5: ascoltatori.
0: Gianni, ti prego. Vabbè, però.
1: Allora, facciamo una cosa semplice. Proviamo con una donna, così almeno sai. Con Stefania.
0: Andiamo.
1: Okay. Sì.
6: Buongiorno, ragazzi. Allora, io ho una maglietta color beige a maniche corte, un pantaloncino di jeans corto, mm-hmm, e le scarpe bianche con il fantasmino.

0: Bianco.
1: Aia, aia.
2: Fantasmino. Ah,
1: innanzitutto è piemontese.
2: Sì.
1: Mi butto anche ma sulla gioco, regionalità. Ma non perché ha detto corto.
2: Ma non era di dov'è l'ascoltatore. Vai, Gianni, prego.
1: Abbiamo
3: 56,
1: poco,
3: 56, dico.
2: Ok, il fantasmino, ragazzi, è più giovane. 47.
1: 64.
2: Oh, aspetta, fai un po' di Coldplay così.
0: 50 anni, Stefania.
2: No. 50.
1: Perdonami, Stefania. Però sei piemontese?
2: Vediamo, Boves, è giusto, in Piemonte?
1: Sì, sì.

0: E ci sono questa mattina anche i Coldplay con Humankind su Radio Capital. Sei un po' emozionato che è il tuo primo, eh?
1: Sono super emozionato, super. Ma anche per il fatto che il summit, oppure gli anglofoni preferiranno summit, con il marketing è andato a buon fine, eh. E quindi abbiamo il nostro primo Capital Game.
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: Oh, il tuo primo Capital Game ufficiale.
1: Sono
0: della
1: contento.
0: Tua carriera.
1: Per 2 anni abbiamo fatto una trasmissione in cui facevamo domande agli ascoltatori, ma non regalavo io personalmente, ma non regalavamo mai nulla come
0: niente,
1: radio.
0: Niente.
1: E invece oggi con il nostro gioco regaliamo una bellissima Capital Box.
0: Sì, è anche detta Magic Box, Magic perché Box. Non sapete bene cosa c'è dentro, comunque è piena di gadget di Radio Capital.
1: Diventate l'ispettore gadget di Radio Capital, praticamente. Prendiamo le varie cose, sparano, no?
0: Sì, non proprio quelle cose lì, però.
1: Dal tipo ragnatele.
0: Altre cose, penne, tazze, vedrete, libricini, taccuini, eccetera.
1: Allora, il gioco è recensioni brutte di dischi belli. Io andrò a leggervi una recensione stroncante di un disco meraviglioso, di un capolavoro. Vi do 3 opzioni e voi mi dovete dire di quale disco si tratta. Ok?

0: Allora, la recensione è di Barry Fantoni sul Melody Maker, l'anno è il 1966, quindi è un disco del 66. Parte bene questa recensione perché dice: penso che sia probabilmente uno degli album meglio prodotti in circolazione, ma ne risente. Dice: sono riuscito ad ascoltarne un lato e ne ho sentito a malapena un pezzetto. A tratti era bellissimo, ma le parole erano confuse. Era un disco piuttosto pigro, a volte noioso, non, attenzione, per come è stato realizzato, ma per la leggera monotonia. Quindi questo Barry Fantoni sul Melody Maker, noi vi diamo tre possibili opzioni e voi ci dovete dire a quale disco si riferisce.
1: Quindi Barry si è annoiato, sì, ascoltando, sì, Revolver dei Beatles, Blonde on Blonde Bob Dylan o Pet Sounds dei Beach Boys. Voi scrivete pure o Revolver, sì, o Blonde on Blonde o Pet Sounds, ok?
0: Stavo cercando qualche appiglio per capire quale potesse essere. Allora, l'anno no, perché sono tutti e tre dischi del 66, quindi esatto, già questo aumenta la difficoltà. Sulla questione, secondo me, sulle parole confuse forse.
1: Potrebbe, però dire? Senti, questo Barry,
0: per quanto mi riguarda, si capiscono benissimo del disco.
1: Poi avrà cambiato idea, spero. Chi lo sa?
0: Penso proprio di sì,
1: oppure l'hanno licenziato.
0: Andavano a prenderlo a casa. Comunque, tra Revolver dei Beatles, Blonde on Blonde di Bob Dylan, Pet Sounds dei Beach Boys, a quale disco si riferisce questa recensione stroncante? 342 342 21 90.

0: insieme abbiamo il vincitore forse del Capital Game, chi lo sa, al telefono con noi da Milano, Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, noi abbiamo chiesto di dare la risposta corretta a questa domanda, dove fondamentalmente andavamo a leggere una recensione brutta, stroncante di un disco meraviglioso, di un capolavoro del 66, un disco piuttosto pigro, noioso, non per come è stato realizzato, ma per la leggera monotonia. Antonio, di che disco, di che capolavoro si tratta?
1: Si tratta di Pet Sounds dei Beach Boys.
2: Allora, facciamo così, proviamo, noi abbiamo il disco qui, proviamo a metterlo, sentiamo la prima traccia e vediamo se questa leggera monotonia, questa pigrizia traspare anche dalla prima traccia del disco. Andiamo! Brutta.
0: Ma sì, pigro questo disco. Poi non si capiscono le parole.
2: Esatto, sì, una roba. Posso dire inascoltabile. Anche God Only Knows, canzone che tra l'altro è stata considerata da Paul McCartney la canzone migliore della storia.
0: Ma sì, brutta. Ma come si chiamava il nostro recensore?
2: Beh, no, era un

0: come hai fatto? Sì.
1: Oppure la sapevi?
2: No, a caso no, però fra i tre dischi mi sembrava quello che potesse vicino a questa recensione.
0: Certo, che potesse andare bene anche per questa recensione brutta. Senti, possiamo chiederti dove sei ubicato, sei ancora a casa, stai andando al lavoro, com'è questo tuo lunedì mattina?
2: Sono a casa e sto preparando la colazione.
0: Ok, con calma.
1: La giornata inizia così, colazione con calma, un pezzettino di un capolavoro dei Beach Boys e ti porti a casa una Capital Box con dentro tutti i gadget di Radio Capital.
0: Ok? Antonio, grazie, ti ringraziamo mille. Per essere stato con noi su Radio Capital. Buon lunedì e buona giornata.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Capital Game.

0: Abbiamo inviato la box a Milano, anzi la portiamo noi. Sì. Probabilmente il nostro compito, visto che finiamo alle 7 del mattino, andare a citofonare al nostro ascoltatore. Da domani, comunque, tutti i giorni, sì, lo dico, ci sarà il nostro Capital Game più o meno a quest'ora. Se vincesse la fan di Gianni Fall'uomo, all'interno della box potremmo pensare di mettere anche un ciuffo di capelli, una ciocca di capelli del nostro Gianni, col fiocchettino, e gliela mandiamo alla fan numero uno.
1: Sei d'accordo con questa cosa? Si può fare?
0: È un po' creepy.
2: Guarda, sì che li devo tagliare tanto. Sono cresciuti un po' troppo, quindi posso mettere a disposizione un po' di capelli grigi.
0: Tu conserva, perché la tua fan secondo me li vuole.
1: Tra l'altro io vi devo ringraziare di cuore, perché per un'ora siete riusciti a non farmi pensare alla domenica sportiva nera che ho appena passato, perché tra Eurovolley, finale per salt tiebreak 3-2 malissimo contro la Turchia, Leclerc che si è schiantato al terzo giro a Monza, la pera presa dalla Juve, pareggio al 92esimo, saluto tutti gli juventini,
0: io sto annuendo facendo finta di sapere di aver visto la partita della Juve.
1: Per un'ora mi avete fatto un attimino scollegare da questa cosa, quindi grazie davvero.
0: C'è anche Silvia Mobili che dietro, che saltella, balla, perché non so lei di che,
1: penso che sia
0: Juventina anche lei.
1: Adesso capita anche nelle migliori famiglie questa
0: va questione. Bene, dai, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di oggi di Buongiorno Capital. Dopo un'ora finisce il programma, c'è altra gente.
1: C'è Breakfast Club.
0: Quindi bene. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie Gianni Fall'uomo in redazione, grazie a Tommaso Checchi in regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini
0: addirittura.
1: C'è il coro
0: da stadio.
1: Il coro dell'Antoniano.
0: Vi lasciamo tra pochissimo con le ultime notizie con la nostra Silvia Mobile, poi arriverà The Breakfast Club. Vi auguriamo buona giornata, noi domani mattina ore 6 siamo qui.
3: Camilla e Francesco, shampoo e balsamo, complimenti grandissimi.
1: A domani ore 6,
0: ciao!
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Sono le 7 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. In Germania l'AfD trionfa in Sassonia-Anhalt alle elezioni regionali. Il partito di estrema destra ottiene oltre il 44% dei voti, sfiora però la maggioranza assoluta, fermandosi ad un solo seggio dal poter governare da sola. Crolla la CDU del cancelliere Merz, che si ferma al 18%. Alta l'affluenza, ha votato il 77,8%. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato a Kiev il presidente Zelensky per discutere nuove proposte di pace dopo il precedente colloquio con Putin al Cremlino. Gli Stati Uniti insistono sulla necessità di compromessi per arrivare ad un accordo. Zelensky ribadisce però che la questione dei territori occupati potrà essere risolta solo con un confronto diretto tra i leader. Tragedia all'aeroporto internazionale di Miami. Un Boeing 767 cargo di Amazon proveniente da Porto Rico è uscito di pista durante l'atterraggio.

0: preso fuoco dopo aver urtato alcuni veicoli. Nell'incidente sono morte 5 persone, altre 5 sono rimaste ferite, 3 sono in gravi condizioni. Il ministro Giorgetti spinge in alto i dati dell'economia italiana. Il ministro parla di stime prudenziali che sono state disattese da dati decisamente migliori. Ecco Giorgetti nel suo intervento al forum di Cernobbio.
1: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente. Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra dei dazi, sia della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
0: A Cernobbio anche gli esponenti dell'opposizione. La segretaria del PD Schlein critica il governo sulla gestione dei fondi.
2: Tajani ha detto che si tratta di una parolaccia. Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
0: E apro spazio allo sport in questo lunedì. La splendida impresa di Kimi Antonelli, a 20 anni è il più giovane nella storia della Formula 1 a vincere a Monza, è il primo italiano a farlo dal lontano 1966 e soprattutto vince partendo dalla 19ª posizione. Secondo Russell, terzo Verstappen, male le Ferrari, Hamilton sesto, Leclerc invece subito fuori dopo la partenza. Ma sentiamo Kimi Antonelli al microfono di Sky.
3: Dopo la seconda partenza, visto che ero lì, ho detto questa la devo vincere oggi, questa la devo vincere. Sono veramente contento perché, mamma mia, che giornata, e poi il supporto dei tifosi oggi è stato incredibile. Durante la gara, l'uscita della prima chicane, vedevo la tribuna di destra e vedevo che erano tutti gasati, quindi c'avevo una carica incredibile. Grazie anche a tutti i tifosi perché mi avete dato quel qualcosa in più.
0: Nella pallavolo femminile sfuma il titolo europeo per l'Italia, le azzurre vengono rimontate dalla Turchia che vince la finale al tie break davanti al pubblico di Istanbul. Poi c'è il calcio, nel posticipo di Serie A Juventus e Milan pareggiano 1-1 e dopo 3 sconfitte nelle prime 3 giornate la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso. Tanti nomi, c'è chi parla di un ritorno di Vanoli. Pari anche tra Parma e Monza, tra Bologna e Sassuolo, mentre il Frosinone supera il Venezia 3-2. Oggi Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Tra poco The Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: John Denver, ragazzi, scendete da cavallo con questa partenza country.
1: Molto country.
0: Si avvia la settimana di Breakfast Club.
2: Un'altra immagine che vi faccio vedere. Ricordate la scorsa settimana avevamo registrato un'immagine di un imbecille che andava a depositare un frigorifero in un vicolo del centro storico. Beh, questo stesso imbecille è andato a depositare un altro asse da stiro. Dal punto di vista educativo io ribadisco che l'unico metodo efficace con questi soggetti è il metodo Singapore. Quando c'è gente che si comporta così ti danno una ventina di frustate sul groppone, non è che ti fanno il verbale, la multa, la sanzione, alcune decine di frustate, mi dicono che ha un effetto pedagogico davvero straordinario.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Lo avete riconosciuto il sindaco di Salerno, De Luca?
1: De Luca, ricorderete, noi parlammo, no, di questa iniziativa di Singapore che puniva con delle scudisciate i ragazzi che non si comportavano bene a scuola.
0: Bravissimo, infatti lui ha citato questa situazione così in ambito di comportamenti cittadini, insomma, sì, di buona educazione, ma in realtà il metodo Singapore parte a scuola, parte dalla scuola, dove i ragazzi si comportano male,
1: sì,
0: non c'è espulsione,
1: no,
0: non c'è sospensione,
1: no,
0: non c'è ripresa,
1: non c'è giardinaggio, queste,
0: no,
1: cose qui all'esterno.
0: Ci sono delle scudisciate
1: vere e proprie.
0: Naturalmente noi non possiamo dire la nostra, perché sarebbe sconveniente.
1: Ne parlammo già a suo tempo, ma insomma oggi ci limitiamo a dare la notizia, a fare
0: chi
1: i cronisti.
0: Siamo? Chi siamo?
1: Riccardo Quadrano,
0: Andrea Lucatello,
1: il nostro Tommaso Checchi in regia, ci farà compagnia per tutta la settimana.
0: Chi
1: molto contenti. Allora, al microfono manca Imma Baccellieri, ne abbiamo parlato in tutta la sua ampiezza nei giorni precedenti, questa settimana che Imma si è presa di ferie, l'ultima immaginiamo almeno per questa,
0: sì,
1: porzione di anno,
0: una sola d'agosto,
1: è giusto anche così, però in qualche modo Imma Baccellieri sarà presente tutti, sì, i giorni nella nostra trasmissione, perché lei farà una sorta di diario di viaggio di quello, di questo cammino che
0: ci
1: sta affrontando in territorio lariano, tanto per dare qualche,
0: okay,
1: indicazione,
0: giusto,
1: di massima, sarà lì in compagnia, penso, di una persona, una sua amica, so che appunto,
0: sì, sì,
1: sarà accompagnata, credo che sia già sveglia perché ci aveva garantito che sarebbe,
0: ciao,
1: stata
0: Ima, ma ti chiamiamo
1: mezza
0: più tardi, non...
1: ma avremo modo di sentirci più tardi in quello che sarà una giornata di approccio, da quello che abbiamo capito, a questo cammino, però
0: sì,
1: ci faremo raccontare un po'
0: oggi
1: il brogliaccio,
0: utilizzo della macchina,
1: certo,
0: con scorie radioattive
1: e tutte,
0: insomma,
1: comodità che,
0: e tutte le
1: che
0: comodità,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: solo Imma sa prendere, diciamo, durante il cammino, ma da domani
1: si fatica
0: e si fatica. Abbiamo parlato del metodo Singapore che si attaglia perfettamente all'apertura della scuola.
1: Ci siamo perché oggi si parte ufficialmente.
0: Chi è che vuole il metodo
1: settembre?
0: Singapore, ragazzi, potete scrivermelo al 342 342 2190. No, è un semplice sondaggio di Andrea e Riccardo.
1: Comunque Imma ci ha scritto che ci sta ascoltando.
0: Grande
1: Imma,
0: però ti lasciamo così in sala moglie.
1: Assolutamente sì, a bagnomaria. Però appunto oggi 7 settembre la scuola parte prematuramente per gli studenti della provincia di Bolzano, quindi a loro cominciamo a fare il nostro enorme in bocca al lupo per questo anno scolastico, perché poi via via ci saranno tutte le altre regioni, il grosso sarà il 14 e il 15 settembre, gli ultimi ad entrare in aula, sedersi sui banchi, saranno gli studenti della Puglia il 17 settembre. C'è la solita incognita legata a quanto caldo farà, perché le aule sono torride, abbiamo parlato della situazione dei climatizzatori che non ci sono se non in minima percentuale nelle scuole italiane.
0: Sì, allora Valditara ha detto, ragazzi, ci sono 50 milioni, qualcuno ha provato a dividere questi 50 milioni per tutte le aule, veniva qualche spiccio ad aula,
1: sì,
0: i più
1: pochi
0: fortunati potranno avere non un condizionatore ma almeno un ventilatore, non so se qualcuno si è già mosso per acquistarne qualcuno.
1: Ci auguriamo che un piccolo conforto possa esserci, noi tra l'altro da estremi ficcati naso che siamo andati un po' a valutare quelle che saranno le temperature medie oggi a Bolzano, visto,
0: sì,
1: che la scuola riparte da lì, ci saranno anche punte di 30 gradi intorno all'ora di pranzo, io non so quali saranno gli orari di questi primi giorni scolastici a Bolzano, insomma stamattina probabilmente è ancora una situazione accettabile, staremo a vedere nel corso della giornata. Ricordiamo allora ancora una volta il nostro numero WhatsApp, che è il 342 342 2190 per i vostri messaggi, se qualcuno vorrà anche raccontarci questo,
0: certo,
1: primo giorno, come si sta preparando questo esordio, questo debutto scolastico di questo nuovo anno.
0: C'è anche qualche novità nei programmi, l'enfasi sul corsivo, quest'anno entrano in vigore i nuovi programmi per elementari e medie, enfasi sull'importanza delle regole grammaticali, dell'ortografia, della scrittura in corsivo, per i più grandi accanto al repertorio classico arrivano i fumetti fantasy e fantascienza,
1: certo.
0: più occidente e meno mondo nei programmi della storia, intesa non tanto come disciplina scientifica ma come personaggi, che ne so, la Bibbia, l'Iliade e l'Odissea.
1: C'è un po' di tutto, molto vario. Siamo

0: Io sono stato a Singapore.
1: Vedi, ecco.
0: Ci ho vissuto quasi 3 mesi.
1: Buono.
0: Perché eravamo lì per lavoro. E bellissima, bellissima, bellissima.
2: Bene, e niente scudisciate soprattutto.
1: Esatto, stiamo parlando di quello, delle scudisciate, certo, proposte da De Luca a chi si comporta male, che fa atti contro la città. Il sindaco propone il metodo Singapore.
2: Soprattutto ragazzi, nel conferimento dei rifiuti.
3: La mancanza di Imma si sente. Comunque, dal mio punto di vista, il sistema Singapore lo utilizzerei con i nostri politici. Ne avrebbero tanto bisogno e inizierebbero a fare meno cavolate.
1: Allora, questa è una proposta di Giancarlo che arriva appunto così.
4: Buongiorno Breakfast Club. Ecco, avete dato una, cioè non voi, ma comunque, come buttare 50 milioni di euro in cavolate. Basterebbe che, a parte che comunque tra le 8 e mezzogiorno, l'una, non si muore di caldo. Non si muore di caldo da nessuna parte. Che al massimo sono 22, si arriva al massimo a 30 gradi.
2: Ma però sai, non è così, amico mio, dipende da dove,
1: A Roma oggi sono previsti almeno 35 gradi.
2: Sì.
1: E proprio a Roma è partito il click day, così scrive Repubblica. Corse ai condizionatori, ma pochi fondi e impianti vecchi. Il click day è qui. Via la corsa per aggiudicarsi una quota dei 20 milioni stanziati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si parte alle 9, ma le scuole sono al lavoro già da giorni. A Roma varie, appunto, i vari licei sono stati presi d'assalto dai dirigenti scolastici. Bene i fondi per i climatizzatori, ma prima bisogna capire se gli impianti elettrici sono in grado di reggere, certo, il carico elettrico, insomma, su questo.
2: Allora leggiamo qualche messaggio anche che è arrivato scritto al 342 342 2190, perché Francesca e altri ci ricordano che ad esempio in Lombardia oggi partono anche le scuole dell'infanzia, che però sappiamo seguono un calendario a parte rispetto a quello ufficiale, che invece inizia per tutti gli altri studenti oggi a Bolzano e poi via via dal 10 al 17 in tutte le altre regioni. Facciamo gli auguri a Giuseppe che dice: con l'autonomia delle scuole oggi incomincio le lezioni al liceo artistico di Vasto. Giuseppe, che si firma come docente pendolare. E
1: Vasto,
2: poi,
1: la patria di Benny, lo ricordiamo.
2: Padre, Vasto, la patria Vasto, del grande Vasto. Benny. E mentre Samuele, molto amaro, scrive: far entrare a scuola i ragazzi già stamani, secondo me, è pura follia. Non si tiene conto delle condizioni climatiche, che vanno poi in controtendenza rispetto al messaggio che abbiamo sentito prima.
1: Abbiamo parlato delle nuove regole scolastiche quest'anno, le nuove regole anche sulla condotta. Con il 6 si è rimandati a settembre. Nell'ultimo anno si deve portare una tesina alla maturità, e poi sono entrate già in vigore lo scorso anno. Fino a 2 giorni di sanzione lo studente deve comunque andare a scuola, ma dovrà svolgere attività di approfondimento e presentare un elaborato sulle conseguenze del comportamento, certo, che ha portato al provvedimento disciplinare. Deve fare una tesina sul suo comportamento. Cambia invece la modalità di esecuzione per chi è sospeso da 3 a 15 giorni. Da quest'anno farà attività di cittadinanza solidale presso strutture esterne convenzionate con la scuola, cioè farà volontariato. Le nuove norme erano state approvate a ridosso dello scorso anno scolastico. Vedremo quest'anno come va.
2: Ci sarà una particolare attenzione a quello che sarà appunto l'atteggiamento del comportamento in classe, insomma gli eccessi di temperamento saranno più attenzionati ed evidentemente anche più puniti, e sappiamo che questo è un argomento che ha sempre diviso il nostro pubblico. Ci stanno scrivendo in tanti al 342 342 2190, magari troveremo
1: favorevoli e contrari, esatto, alla riapertura con questo caldo, ma tanto il caldo andrà almeno per tutto settembre,
2: insomma, si parla ancora di tutto.

0: Volevo dire all'amico che ha parlato prima, a Bari purtroppo non è così, nel senso che già alle 9 di mattina si muore di caldo.
1: Questo è perché qualcuno dice no, ma la mattina possono stare fino
2: dipende,
1: a mezzogiorno.
2: Dipende dalla zona.
1: Dipende ragazzi, quest'anno partiranno con un bel caldo ragazzi.
3: Ciao, Mauro da Milano, io ho figlia di 24 anni, abito in provincia di Milano. La tapparella è ancora quando lei andava in prima elementare e le medie, perciò di che cosa stiamo parlando?
1: Ok, quindi qui parliamo appunto di ristrutturazioni degli edifici scolastici.
2: Non mettono mano a queste situazioni. Io posso parlare per me, anche per quella che è la scuola di mia figlia, che è stata una scuola anche che garantisce una certa efficienza,
1: la famosa efficienza energetica,
2: sì, però lì tapparelle, porte, altre
1: come strutture, faccio? Insomma, sono state lasciate negli anni sempre uguali.
4: Ragazzi, buongiorno. La soluzione è semplice: negli anni 80 si iniziava l'1 ottobre,
2: sì, come chiedono in molti.
4: Non c'era più problema.
1: Lo so ragazzi, però di nuovo dobbiamo rivedere allora tutto il calendario scolastico, perché poi dopo questi ragazzi a giugno, se devono fare il minimo di giornate, di giorni a scuola, si arriverebbe quasi a luglio e sarebbe davvero davvero difficile, no? Andrea,
5: scusate ragazzi, io ho due figli che vanno a scuola, andranno a scuola e sono spiaciuto per loro se farà caldo, ma io non posso spendere ancora 100 più o meno euro alla settimana, più o meno, passiamo dagli 80 ai 110 per tenerli a casa e mandarli a qualsiasi campo estivo, che sia l'oratorio, che sia un'altra cosa, dove tra l'altro li mettono fuori a giocare in giardino a 34-35 gradi.
2: Ok, sembra non esserci soluzione in questo senso. Allora leggiamo anche qualche messaggio. Paola cerca soprattutto un conforto da noi, ma qui dovrebbe averlo dagli esperti meteo, perché senti anche il nostro di meteo naturalmente. Dice: ho letto che qui a Napoli giovedì piove tanto e da mercoledì scendono le temperature.
1: È vero, dovrebbero scendere, no? Da mercoledì è proprio così, insomma, saranno sempre alte ma non
2: così proibitive,
1: insostenibili, ecco.
2: Valentina dice: se col PNRR avessimo efficientato gli edifici scolastici detto, con cappotto e pannelli fotovoltaici e l'aria condizionata ammesso fosse servita, si ripagava da sola. E poi Antonello, che è un insegnante, dice: vi garantisco che non esistono ancora strutture associate, ergo noi del corpo docente siamo quasi impossibilitati a sospendere. Qui torniamo sul discorso del controllo della disciplina con le nuove regole volute dal ministro Valditara. Ne esistono ma sono pochissime e i dirigenti, per non avere grattacapi, evitano di farci sospendere. Questa è una testimonianza piuttosto forte da parte di un docente.
1: Sì, è volontariato obbligatorio, scrive Roberto. Mi sembra uno simbolo. Sì, vabbè, naturalmente, però in qualche modo sono costretti, non è una loro scelta, e il comportamento negativo in classe si ripercuote con questo. Alla fine li mandi a fare qualche lavoro sociale, di interesse sociale, che li possa rimettere in riga, possiamo dire così?

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
11: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici

0: Simona Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: On air with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa alle 7.35 su Radio Capital, Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Eccoci. Abbiamo dato una qualche giorno di ferie a Imma, ma la ritroveremo certo molto presto. In questi giorni si è parlato, tra i tanti casi di cronaca, uno in particolare, il dramma di Pietralata a Roma, con il padre e la madre che lo scorso 31 agosto hanno ucciso insieme, sembrerebbe, la figlia di 5 anni nata prematura con una paralisi cerebrale, e loro si erano
1: rivolti
0: sì, a un medico santone, come chiamarlo,
1: in Messico, sì, affrontando viaggi e spese per oltre 300.000 euro, presi ovviamente dalla disperazione nel

0: tentativo di percorrere un metodo medico che però non era mai stato riconosciuto come efficace dalla comunità scientifica. Ma i casi sono tanti, li ricorderete nel recente passato anche Adriano Panzironi, un giornalista, non un medico, che professa ancora un discorso di dieta legato all'utilizzo di integratori low carb.
1: Sì, cioè lui promette di farvi vivere fino a 120 anni, per chi ha voglia di vivere fino a 120 anni.
0: È stato condannato per esercizio abusivo della professione. Poi il metodo Hammer, il medico tedesco radiato dall'ordine dei medici perché pretende di curare il cancro al massimo con la vitamina C. Insomma, sono sempre di più però gli italiani che mollano la scienza per andare a rivolgersi appunto a queste persone di dubbia professionalità, definiamoli così. Ha fatto un po' un viaggio in questa situazione l'amico e collega di Repubblica Corrado Zunino, che questa mattina è con noi. Ciao Corrado, buongiorno.
1: Ciao Corrado, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
1: C'è un filo che lega tutte queste storie, cioè di genitori naturalmente disperati che non trovano una risposta, la risposta che vorrebbero nella medicina ufficiale, e quindi si così rivolgono alla medicina cosiddetta alternativa?
2: E questo è il punto di partenza, lo è stato per i due genitori di Pietralata che non riuscivano attraverso i percorsi della ASL di zona a trovare una soluzione a un caso veramente difficile, che era quello della figlia Bianca di 5 anni, e questo è il punto di partenza. O non hai soluzioni, o senti che il tuo caro è vicino ad andarsene, quindi tenti il tutto per tutto, e quindi ci si rivolge a una medicina alternativa che forse non si può neppure, anzi sicuramente non si può chiamare neppure medicina, alternativa e basta, e che ha preso varie strade e che in Italia trova un pubblico dei clienti, purtroppo, che percorrono questi percorsi che quasi mai li portano a superare le loro malattie.
1: Ecco, ma questi medici lo fanno comunque in maniera, voglio dire, bonaria? Ci credono davvero nel loro metodo, o secondo te sotto in qualche modo nascondono una truffa consapevole?
2: Beh, sono due gli atteggiamenti. Uno è quello chiaramente truffaldino. Ci sono nel 2024 sono state condannate tre persone che avevano convinto una famiglia a curare il proprio figlio malato di tumore attraverso un sincrotone presente localizzato negli Stati Uniti. Questo bambino è deceduto, peraltro con forti dolori. Alcuni di questi medici hanno delle ambizioni, credono di aver fatto delle scoperte che poi comunque cercano sempre di monetizzare. È il caso per esempio del Citotron, che era questa macchina simile a una risonanza magnetica che sarebbe stata usata dal medico messicano proprio per Bianca. È una scoperta di un indiano di Bangalore, di un ricercatore indiano di Bangalore. Ha avuto la fortuna questa macchina di ottenere una prima affermazione dalla Food and Drug Administration americana, ma gli mancano ancora molti passaggi affinché possa essere considerata una macchina che risolve le questioni tumorali. Nonostante questo, ci sono già delle petizioni su Change.org affinché la sanità pubblica italiana acquisti il Citotron.
0: Ecco, questo è molto significativo. Allora ti faccio questa domanda, Corrado: dov'è che allora c'è il bug della nostra medicina, insomma della nostra comunità scientifica, nel non convincere queste persone che questi metodi non portano a nulla? C'è una responsabilità?
1: Credo che non vogliano essere convinte queste persone, no, Corrado?
2: Spesso sono persone che non vogliono essere convinti. Vedi la signora Benini, padovana, che è stata condannata insieme al marito per aver lasciato morire di tumore la figlia di 18 anni e che lo scorso giugno, seguendo a sua volta il metodo Hammer, che è praticamente stai fermo di fronte a un tumore, quindi una certa condanna a morte, è deceduta a sua volta. In altri casi abbiamo detto la disperazione, in altri casi il non poter accettare che uno degli esiti di una malattia possa essere o una invalidazione perenne oppure la condotta alla fine della propria vita. E comunque sicuramente va registrato come quarto elemento una crescente sfiducia degli italiani, ma non solo, nei confronti della medicina tradizionale, che è considerata troppo spesso una medicina che pensa al profitto e non pensa a curare i suoi pazienti.
1: In principio fu il metodo di Bella, ve lo ricordate, no? Alla fine degli anni 90,

0: dovette intervenire l'allora ministro della sanità Rosi Bindi, ma insomma fu una polemica che non si risolse certo in una cronaca giudiziaria, ma lì erano coinvolte migliaia e migliaia di persone. Questo metodo tuttora è ancora esistente in Italia, quindi il metodo di Bella, insomma, nonostante la comunità scientifica abbia espresso un parere negativo su questo, continua comunque ad essere portata avanti dal figlio, no, Corrado? Quindi insomma ci sono alcune situazioni che rimangono così, non dico nel dubbio, però, ma qualcuno preferisce accettare questo, no?
1: Sì, alcuni di questi metodi sono passati di moda, altri resistono. Sul metodo di Bella c'erano state affermazioni anche non sempre convergenti della medicina tradizionale, questo ha dato adito ad altre speranze, ad altre polemiche. Ci furono marce per strada, ci furono radio romane che affiancarono lo stesso di Bella, e questo, attraverso anche il fatto che il figlio medico porta avanti quei principi, è una strada seguita da alcuni pazienti italiani.
2: Tuttora. Corrado Zunino, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro, Corrado.
0: Ciao Corrado.
1: Ciao.
3: The Breakfast Club.

0: perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negramaro, contatto alle 7.46 su Radio Capital. Una valanga di voti, molti di più di quelli stimati nei sondaggi, sia in percentuali sia in termini assoluti. Affluenza da record circa l'80%. Stiamo parlando delle votazioni in Germania. AfD ha vinto nettamente le elezioni. Sono elezioni regionali in Sassonia. Sì, staccando di circa 16 punti cristiano democratici della CDU, un risultato

0: particolare, inedito, che vede il partito, è un partito di estrema destra, ha un soffio dalla maggioranza assoluta dei voti. Manca veramente pochissimo, soltanto il conteggio definitivo delle schede dirà se il consenso raccolto poi si tradurrà automaticamente in una maggioranza assoluta dei seggi oppure se serve insomma un aiuto di qualche altro deputato.
1: E siamo comunque ad un messaggio molto forte lanciato anche all'attuale cancelliere Merz, perché qui questo risultato così dirompente dell'AfD in Germania induce ad un certo tipo di riflessioni, innanzitutto perché ci sono delle percentuali di affluenza alle urne molto alte che probabilmente gli analisti neanche si aspettavano, e poi perché adesso c'è questo focus su quello che a questo punto è il candidato governatore dell'AfD per la Sassonia-Anhalt, che si chiama Ulrich Siegmund, che è un personaggio particolare con delle
0: giovane,
1: idee molto precise, molto giovane,
0: anni, atletico, insomma,
1: assolutamente sì,
0: occhi blu, è nato un anno dopo la caduta del muro di Berlino,
1: insomma,
0: dice che è un grande simpaticone,
1: sì sì, è molto affabile anche con il suo pubblico, però è uno che professa la remigrazione, la creazione di difese civili che somigliano un po' a delle milizie private, l'indottrinamento nelle scuole secondo il motto più Bismarck meno Hitler, ha dei legami che non ha mai nascosto con il presidente russo Putin, se non altro a livello di simpatia. Ricordiamo anche la proposta dell'AfD delle scuole speciali obbligatorie per disabili e migranti. Per fare un po', per tracciare un po' un profilo di Siegmund, ci sono dei giornalisti dello Spiegel che tempo fa usarono una frase molto significativa, dice: è uno che riuscirebbe a venderti qualsiasi automobile anche se a volte non sa come funziona. Perché? Perché lui nei duelli elettorali con i suoi avversari, almeno fino a poco tempo fa, dava anche una dimostrazione di una certa fragilità e di poco convincimento, diciamo così, sì, nei confronti dei suoi uditori, e invece adesso la sua figura è venuta fuori in modo dirompente.
0: E adesso questo voto tedesco che gela a Bruxelles, insomma, si aprirà nel 2027 elezioni in Italia, in Spagna, in Grecia, in Polonia, in Francia, insomma, quindi l'Unione Europea adesso attende un verdetto molto importante delle urne.

0: I love you when you're under my skin.
1: Buongiorno ragazzi, basta studiare la storia. Nei momenti di crisi economica e di insoddisfazione sociale, le destre prendono il potere perché te la devi prendere con qualcuno e quindi ti insegnano a prendertela con i più deboli.
2: Non lo so se questa è una lettura, forse un po'
3: storicamente è accaduto,
2: sì.
3: Però questo si può.
2: Diciamo sì, naturalmente nasce dal malcontento, nasce da una mancata risposta delle altre forze politiche. In Italia risposte diverse all'interno del governo, naturalmente.
3: Chiaro.
2: Tajani che dice preoccupante, la Meloni non prende
3: Salvini
2: posizione.
3: Che esulta attraverso Salvini, un post che arriva quasi subito.
2: Naturalmente stra esulta perché un personaggio è quello che più si attaglia proprio perfettamente alla descrizione della vittoria dell'ultradestra in Germania e quindi continua la crescita anche dell'ex generale del suo partito, è stato invitato anche a Cernobbio, questo invito ha fatto arrabbiare alcuni esponenti politici come Calenda che in risposta ha detto allora non vado io e invece Vannacci è andato e ha risposto a Mario Monti addirittura.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Corri da Troni, dal

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Tragedia all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Si aspettano scatole nere e testimonianze per capire le cause del disastro. Sembra lontana la pace tra Russia e Ucraina dopo quella di Mosca, terminata anche la visita a Kiev degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Servirà che tutti facciano compromessi, dicono, non avendo raggiunto importanti risultati. Zelensky ha parlato di una pace dignitosa, ma intanto ha chiesto il pacchetto di armi che servirà all'Ucraina per superare l'inverno. L'estrema destra trionfa in Germania. Edoardo Buffoni.
11: Alternative für Deutschland a valanga, supera il 44%, ma non arriva al 50%, quindi non è chiaro se potrà governare la regione della Sassonia-Anhalt. È chiaro però che il leader locale Ulrich Siegmund ha stravinto, grazie a un'affluenza record all'80%. Tracollano i democristiani 18%, i socialisti 8%. Un terremoto per la politica tedesca. AfD è un partito anti-europeo, pro-Russia, per la remigrazione, per le scuole separate per disabili e figli di stranieri, e sta crescendo nei sondaggi in tutta la Germania.
10: Giorgetti esalta.

0: L'economia italiana avevamo fatto valutazioni prudenziali per la crescita indicando lo 0,6%, per ora abbiamo acquisito lo 0,8%, ha detto il ministro al forum di Cernobbio, aggiungendo: se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarci all'1%. Il trionfo di Antonelli, i rimpianti della pallavolo femminile, il pilota emiliano della Mercedes vince il Gran Premio di Monza di Formula 1, primo italiano da 60 anni. La nazionale di Velasco invece perde 3-2 la finale dei campionati europei a Istanbul contro la Turchia. Nel posticipo di Serie A, Juventus e Milan pareggiano 1-1, i rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma Gatti firma il pareggio bianconero nei minuti di recupero. Il tecnico della Juve Spalletti parla di una rimonta più che giusta.
1: Noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita, siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla. Io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo aver subito il gol ha continuato a credere di potercela fare, e in fondo è stata giustamente premiata, perché la Juventus non meritava di perdere questa partita qui.
0: E arriva il primo esonero di questa stagione dopo 3 sconfitte nelle prime 3 giornate. La Fiorentina manda via Fabio Grosso per la sostituzione, tanti nomi, ma c'è chi parla anche di un clamoroso ritorno di Vanoli. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 e 7 minuti, seconda ora di Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Siamo Eccoci. Insieme fino alle 10. Purtroppo tanti casi di cronaca, tanti negli ultimi giorni abbiamo sentito femminicidi, violenze di famiglia, molti legate al possesso delle armi, delle pistole, molto spesso tenute legalmente, naturalmente, certo, che però appunto è il presupposto per le stragi che hanno dato il via ad alcuni anche omicidi, suicidi, insomma. Ma su questo non si può solamente fare la cronaca, andrebbe fatto un approfondimento, e c'è molto interessato alla posizione che è stata fatta, è stata presa e poi rilanciata dal Corriere della Sera di Luca Di Bartolomei, figlio dello storico capitano della Roma Agostino, che è morto suicida, lo ricorderete, nel 94. Lui è analista, consulente del settore dell'energia istituzionale, e Luca è anche autore di libri, sì, dedicati proprio al ricordo del padre, e lui molto spesso, no, interviene parlando delle persone e del possesso delle armi.
1: Mi ha fatto insomma una sua battaglia, tra l'altro studiata con grande attenzione, anche con dei dati molto interessanti. Luca Di Bartolomei è con noi questa mattina. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
0: Allora, come si risolve la questione? Perché non è, queste pistole vengono detenute legalmente da persone che hanno ottenuto l'autorizzazione a tenere le pistole. Dov'è secondo te diciamo il vulnus di questa questione?
2: Ma diciamo non è un unico vulnus, e come sempre la realtà è più complessa di come si tende a semplificarla, ma è giusto semplificarla perché tutti debbano come dire, rendersi conto di quanto sia grave il problema. Il primo tema è quello che oggi sicuramente da almeno 13 anni sarebbe possibile incrociare le banche dati delle persone con fragilità, delle persone che oggi fanno uso di farmaci per trattamenti psicologici, e le persone che detengono una pistola legalmente. Cioè, primo tema questo, quindi per entrare diciamo nella carne viva di quanto abbiamo purtroppo diciamo visto accadere in questi giorni. Il secondo tema è sicuramente un tema, come dire, di assoluta fragilità psicologica che viviamo. È un mondo molto diverso da quello di 30 anni fa, dove pure avvenivano qualcosa come 3.000 omicidi, non morti, 3.000 omicidi per arma da fuoco. Quindi è bene che noi ricordiamo che io, che ho 45 anni, sono cresciuto in un paese che era almeno 15 volte più insicuro di quello che è oggi. Quindi la nostra insicurezza è dovuta ad altro. Quindi fattore psicologico, fattore di impaurimento di una società italiana che sta invecchiando, e fattore, come dire, anche di prepotenza. Purtroppo troppe volte abbiamo una realtà che propaganda l'utilizzo della forza anche in maniera formalmente corretta come qualcosa di giusto, come qualcosa di accettabile. Non voglio rientrare nella cronaca di un altro caso, ma qualche mese fa è stato condannato in via definitiva un gioielliere che aveva sparato al di fuori della sua, sì, della sua, del suo ufficio.
1: Tra l'altro, Luca, questi sono proprio i giorni in cui si discuterà appunto degli eventuali arresti domiciliari per Rogero, credo che avverrà,
2: esatto,
1: a giorni.
2: Sì. Esatto.
0: Comunque, allora, Luca, leggevo che quasi 5 milioni di italiani posseggono legalmente un'arma in casa. Cioè, quindi insomma è importante, no? Cioè, un

0: importante impatto. Circa un nucleo familiare su 5 ha un'arma all'interno dell'abitazione.
1: Se noi guardiamo a quella che è la storia del nostro paese senza esserne spaventati, ma con consapevolezza, ci rendiamo conto che il nostro è il paese che ha inventato sostanzialmente le armi, e abbiamo anche una grandissima tradizione venatoria di cui non dobbiamo vergognarci assolutamente, ma che non è più come dire, nella storia delle cose. E può sembrare, come dire, riduttivo, ma c'è un particolare, soprattutto nei casi di omicidio, suicidio delle ultime settimane, che vorrei sottolineare, che è quella della, pensate all'uccisione del cane, come quando si porta via la famiglia, diciamolo in maniera un pochino più dolce, se ci può essere dolcezza in queste cose. Quindi se badate a quanto noi oggi siamo tutto sommato ancora un paese che ha grandissima attenzione, giustamente, per gli animali, ma non riesce a fare quel poco che servirebbe per impedire troppe volte a uomini, perché anche questo va detto, di uccidere donne, di portare, togliere la vita a intere famiglie, quando sono in molte volte in casi di fragilità conclamati.
2: Certo.
1: E c'è un'ultima cosa che voglio dire,
2: prego,
1: vi rubo un secondo. Troppe volte online, purtroppo, tra le tante cose brutte che si fanno online, si dice: ah, ma si può ammazzare anche con una con un'autovettura, si può ammazzare con un coltello, si può lanciare, come è avvenuto purtroppo, la propria compagna dal balcone. Tutto vero, tutto giustissimo. Però c'è una cosa: io non ho mai visto nessuno tagliare una bistecca con una pistola, non ho mai visto nessuno inchiodare qualcosa con una pistola. L'univocità dell'arma è qualcosa che la rende diversa da qualunque altro oggetto che la mente umana può pensare per offendere.
3: Verissimo questo. Luca, senti, in un passaggio molto delicato che mi ha colpito di questa lettera che hai inviato al Corriere della Sera, parli della tragedia, ovviamente, che ti ha colpito personalmente, di tuo papà Agostino, e tu hai detto: credo che la fede di mio padre abbia fatto in modo che noi non fossimo toccati da questa sua decisione. Ecco, questo è un passaggio che mi ha colpito moltissimo. Come sei arrivato a questa conclusione, Luca?
1: Sono arrivato a questa conclusione semplicemente per quello che è stato negli anni, naturalmente, il pensare e ripensare a un evento che ha naturalmente cambiato, diciamo, il corso della mia infanzia e poi della mia vita, e del quale provo a parlare in maniera, diciamo, come dire, laterale a me stesso, perché se c'è qualcosa che può rimanere da quella tragedia è la possibilità di ragionare in maniera collettiva su come impedire quanto più possibile che le armi si diffondano in un contesto di paura che è già abbastanza conclamato, diffuso e anche alimentato. In questo la fede, probabilmente la fede di Agostino, te lo dico senza davvero voler fare teologia a buon mercato, è qualcosa che è sicuramente un caposaldo nella sua vita. È stata una roccia che a me purtroppo manca, come tanti, diciamo, l'hanno, e tanti no. Però è qualcosa a cui lui alla fine credo si sia aggrappato, ed è una cosa bellissima, ancorché, ripeto, io, diciamo, non ho questa fortuna, perché noi dobbiamo costruire rocce sulle quali ancorare le fragilità della nostra società.
3: Quello
1: moderna.
3: Certo.
0: Parole molto importanti queste di Luca.
3: Come sempre. Luca Di Bartolomei, un abbraccio infinito e ci risentiamo. Grazie.
0: Grazie Luca.
3: Buona giornata. Ciao.
1: Grazie.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Abbiamo detto sono giorni particolari perché per Mario Roggero, il gioielliere di Renzane Cavour, provincia di Torino, che è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due banditi che avevano fatto irruzione nella sua gioielleria, salvo poi scappare, lui li ha inseguiti e gli ha sparato uccidendoli. È arrivata questa sentenza di primo grado e lui in questo momento è nel carcere di Bollate, appunto detenuto, ma proprio dopo domani, 9 settembre, si dovrebbe tenere l'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino per discutere appunto sul differimento della pena di Roggero, che parteciperà in videocollegamento. C'è però un altro problema, perché lì su questa sentenza stanno un po' discutendo due tribunali, quello di Torino e quello di Milano, e per decidere su chi avrà la competenza di questa decisione dovrebbe esserci un pronunciamento della Cassazione, che però è atteso per il mese di novembre. E allora da qui c'è la preoccupazione dei legali di Roggero, perché dicono se questi sono giorni decisivi per parlare degli eventuali arresti domiciliari, in attesa che poi tutto l'iter giudiziario abbia una sua definizione, dobbiamo poi aspettare la sentenza della Cassazione di novembre. Insomma, c'è questa situazione un po' kafkiana che si sta verificando intorno a Mario Roggero.
1: Qualcuno propone di inserire il possesso d'armi nella Costituzione, così come è nella legge americana, no? C'è un principio proprio sancito dalla Costituzione, la possibilità di avere un'arma. Molti dicono sì, ma che controlli si fanno dopo che hai ottenuto la possibilità di avere un'arma? I controlli sono ripetuti poi nel tempo, o una volta che hai l'arma nessuno ti dice più niente?
0: Certo, per concludere il discorso legato a Mario Roggero, vediamo se effettivamente è una sentenza definitiva quella nei suoi riguardi, c'è da dire che c'è anche da prendere in esame la discussione sulla domanda di grazia presentata appunto a favore di Roggero al Presidente della Repubblica, sì, Mattarella, quindi anche lì è un'attesa che poi seguiremo con attenzione su questa sentenza. Però intanto c'è questo discorso di due tribunali che litigano, con la Cassazione che si mette in mezzo, ma che potrebbe decidere fuori tempo massimo, diciamo sì, così, sulla richiesta di arresti domiciliari per Mario Roggero.
1: Per ora la grazia non sembra una questione di attualità stretta.

0: Per le gare di rally, 4 vittime in 48 ore, 2 spettatori travolti alla cronoscalata di Erice in Sicilia, copilota che perde la vita durante la prova nel genovese. Insomma, una situazione particolare di un'attività sportiva abbastanza, insomma, storica, possiamo dire così,
1: di grande tradizione,
0: che però
1: anche
0: non ha avuto un'evoluzione nella sicurezza degli spettatori con il passare degli anni. Cioè, le macchine sono sempre diventate più sicure, ma alla fine ci sono i copertoni lungo le strade,
1: la protezione
0: e,
1: è veramente...
0: e le persone, agli spettatori è data la possibilità di rimanere comunque a bordo strada, no?
1: Certo.
0: Attaccati alla pista.
1: E tutto era cominciato poi sabato con la tragedia al Mille Miglia di Brescia, dove era morto un 63enne di Caselle Torinese. Siamo al solito discorso, appunto, della protezione per i tanti appassionati di rally che vanno a seguire queste gare, perché fa parte un po' della tradizione, succede ad esempio anche nel ciclismo, no? Cioè quello di seguire le evoluzioni di queste macchine sul ciglio della strada. Però poi succede che
0: una cosa è la bicicletta,
1: capito? Poi quando le protezioni non ci sono, ci si espone a rischio. Infatti sono stati intervistati diversi esperti in questi giorni, come ad esempio Miki Biasione, che è stato 2 volte campione del mondo di rally nell'88 e nell'89, una grande personalità italiana in questa disciplina. Ha detto: se ci sono tifosi in aree non protette, le corse devono essere fermate. Questo è il suo appello, quindi garantire la protezione, ovviamente la sicurezza degli stessi piloti che guidano queste auto particolarmente potenti e non sempre facili da manovrare, ma soprattutto per chi assiste a questi eventi a bordo strada.
0: Dice proprio Biasone, intervistato dalla stampa: tra i mezzi usati oggi ci sono droni e elicotteri per controllare i punti più critici, no, degli spettatori. Se la direzione gara vede una situazione pericolosa, può annullare la partenza della prova speciale, perché appunto, come abbiamo detto, la macchina è sempre più sicura, però bisogna cercare di mettere in sicurezza anche gli spettatori. Insomma, il rischio c'è, fa parte della corsa, dice Biasone, però bisogna cercare di ridurla al minimo, e ancora purtroppo tanti spettatori non si rendono conto che in alcuni

0: punti è davvero pericoloso assistere alla gara.
1: Così come è capitato anche nella Formula 1, e fra un po' faremo un'ampia pagina di sport così rassicuriamo tutti, anche Biasione ricorda che ad esempio nel rally vetture di oltre 500 cavalli sono tornati un po' indietro fino a macchine da 250-300 cavalli, ma evidentemente ancora non basta.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Regina, ma che bel sorriso.
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.
9: Siamo in tutta Italia.
10: A2A Life Company.
11: Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente.

0: Contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
1: alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
12: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: On air with Mongi Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: quasi non sappiamo da dove partire, perché effettivamente oggi la pagina sportiva è molto ampia e piena di spunti interessanti. Noi, per farci dare una mano, abbiamo chiamato dalla redazione il nostro Roberto Ciuti. Ciao Roberto,
1: io
0: buongiorno.
1: Sono venuto subito,
0: ci mancherebbe.
2: Sei preparato su tutte
0: su qualsiasi
2: le discipline
0: onnisciente.
1: Non esageriamo.
0: Senti, partiamo da quella più clamorosa comunque, perché ieri abbiamo assistito ad una pagina di Formula 1 storica, importante, perché a Monza, nel Tempio della Velocità, quel fenomeno giovanissimo che si chiama Kimi Antonelli ha fatto una cosa veramente fuori
1: pazzesca,
0: da ogni previsione, pazzesca. Partendo dalla 19esima posizione, perché per una penalità che aveva colpito la sua scuderia, la Mercedes ha vinto a Monza.
1: Diciamo, noi per fare un titolo ci saremmo accontentati della vittoria di un italiano dopo 60 anni.
0: Sì,
1: sarebbe
0: sì.
1: bastato per parlarne quello. Per tre giorni. Sarebbe andato bene anche se semplicemente fosse partito non in pole position, no,
0: certo.
1: È partito 19esimo.
0: Sì.
1: E sarebbero bastati un po' di sorpassi. Quanti ne ha fatti?
0: 26.
1: Allora, cioè, capite che è veramente successo qualcosa di assurdo. E la cosa bella è stata il comportamento del pubblico, lo racconta anche Antonelli. C'era questa marea rossa, ovviamente,
0: perché
1: no?
0: Ferrari,
1: tutti i ferraristi,
0: ovvio,
1: Gran Premio di Monza. E invece, piano piano, anche per il solito disastro Ferrari con Leclerc, che prima
0: incidente.
1: Tocca Hamilton, poi va fuori pista lo stesso Hamilton.
0: Pauroso l'incidente, per fortuna senza conseguenze.
1: Per fortuna senza conseguenze. La gente piano piano ha cominciato a tifare Antonelli. E quindi questa è una cosa che ha quasi commosso lo stesso Antonelli, che poi infatti ha pianto dopo l'inno. Ma sentiamo Antonelli.
3: Dopo la seconda partenza, visto che ero lì, ho detto questa la devo vincere oggi, questa la devo vincere. Sono veramente contento perché, mamma mia, che giornata. E poi il supporto dei tifosi oggi è stato incredibile. Durante la gara, all'uscita della prima chicane, vedevo la tribuna di destra e vedevo che erano tutti gasati, quindi c'avevo una carica incredibile. Grazie anche a tutti i tifosi, perché mi avete dato quel qualcosa in più.
0: È questo ovviamente la grande soddisfazione, molto così, molto acerba, se vogliamo, no, queste sue dichiarazioni.
1: Ancora veramente
0: di Kimi Antonelli,
1: un ragazzino, dai.
0: Sempre più leader della classifica piloti, con una macchina importante. Comunque questo va detto, la Mercedes è veramente macchina prodigiosa.
1: Sì.
0: Allora andiamo invece alla grande delusione, la nazionale di volley femminile, finale dell'Europeo contro la Turchia, che aveva la fortuna di giocare in casa a Istanbul davanti a 15.000 tifosi indemoniati, ed è una rivincita della Turchia, che aveva perso la finale mondiale giusto un anno fa con l'Italia in Thailandia al tie break.
1: L'Italia purtroppo ha perso l'occasione per fare il triplete, no? Campione del mondo, campione olimpico e poi purtroppo non campione europeo. E molti rimpianti, Velasco ovviamente ha ringraziato tutto,
0: ma
1: è normale, no?
0: Cammino, è
1: un ciclo meraviglioso di queste ragazze, però è un peccato, perché il secondo e il quarto set, quelli che abbiamo perso, in realtà, se avete visto la partita, la sensazione era che invece si potesse vincere. Non a caso i due set che ha vinto l'Italia li ha vinti 25 a 16 e 25 a 12, cioè li ha vinti nettamente. Gli altri li ha persi a 22 a 21. Insomma, è mancato forse qualcosa, forse, e lo dice anche Velasco, l'ambiente veramente ha influito, perché era un pazzo infuocato con uno speaker che praticamente era il capo ultra.
0: Sentivamo a ogni punto.
1: Sì, quindi, probabilmente quello ha influito, ma certo un peccato, perché queste ragazze hanno fatto un percorso meraviglioso in generale, e anche agli europei, con qualche partita in cui non sono state proprio perfette, però erano arrivate in finale veramente in carrozza, come si dice. Poi purtroppo è andata così.
0: Schiantate da questa Melissa Vargas, questa cubana naturalizzata turca, veramente molto forte.
2: Ha sfiorato l'impresa anche la nazionale italiana femminile di pallacanestro, che ha perso di misura contro le americane 52-55.
1: E anche con un arbitraggio
2: contestato, però brave.
0: Si sono difese benissimo. Dai, uno svolazzo in chiusura sul calcio.
1: Questo calcio.
0: Dai, che c'è,
1: nessuno
0: 1-1 ieri sera tra Juve e Milan.
1: Sì, con Gatti specializzato nei gol durante il recupero. La Juventus, meritatamente, però, va detto, per quello che si è visto nella partita, ha pareggiato questa sfida col Milan, che poteva già dare una prima risposta, insomma, per l'alta classifica. La notizia importante è che il Milan di Amorim c'è, anche se appunto partiva molto dietro,
0: certo,
1: con questo tecnico nuovo che ancora non parla italiano, però
2: si segna tantissimo dopo il novantesimo.
1: Si segna
2: Roma
1: molto
2: Napoli,
1: dopo il novantesimo.
2: Sì, la partita,
1: la Roma, l'Inter, il Bologna.
2: Hanno
1: segnato parecchio dopo il novantesimo, ma il dato che mi piace di più in queste prime giornate è il gioco effettivo.
0: Si gioca tanto.
1: Si gioca tanto, grazie all'arbitro che conta, fa un po' ridere. 5, 4, 3, 2, 1. Lo stesso conteggio che ci sta facendo Tommaso
0: Ghecchi,
1: che comincia il disco.
2: Se no è calcio d'angolo.
1: Grazie. Se no calcio d'angolo. Me ne vado.
0: Grazie Roberto Ciuti.

0: non è tanto l'obiettivo, meglio la meta, quanto il percorso, come arrivarci.
1: Sì.
0: Mai queste parole che ho pronunciato sono giuste in questo momento per presentare l'ospite che abbiamo.
1: L'ospite sicuramente più prestigioso dei 7 anni di The Breakfast Club, perché questa è la nostra 7ª stagione, e l'ospite naturalmente è Imma Baccellieri. Imma! Ciao Imma, buongiorno.
2: Che falsi.
0: Mamma mia. Ragazzi, allora, Imma, ciao.
2: Buongiorno.
0: Imma, sei nella tua settimana libera, ne hai approfittato per affrontare
1: l'ennesimo cammino.
0: L'ennesimo cammino che però al momento
1: non è ancora cammino, per adesso, quantomeno.
2: Allora,
1: vai.
2: Sì, il paesaggio al momento è un'autostrada.
1: Eccoci.
2: Non è proprio la cosa più bucolica che vedremo nelle prossime settimane.
1: Virgiliana.
2: Però, al punto di partenza bisogna arrivare in qualche modo, e arrivare all'Equapiedi da Bologna era un po' difficile.
1: E quindi
2: abbiamo pensato di utilizzare un mezzo un po' inquinante, ma ci rifaremo nelle prossime ore.
1: Ah, quindi il veicolo non è neanche ibrido?
0: No.
1: Tantomeno elettrico? Ah, attenzione, motore termico classico, quindi. Bene, bene.
2: È venuto, lo so.
0: Allora, tu farai il giro del lago di Como, lo vogliamo dire?
2: Sì, è un sentiero che si chiama Sentiero del Viandante, che in realtà fa soltanto una parte del lago di Como, quello da Lecco appunto, e poi faremo anche una parte della Valtellina. Quindi posti che non ho ancora mai conosciuto, sarà
1: molto
2: bellissimo.
1: Bene,
0: vai
1: molto
0: dormire
1: bene
0: alla ghiaccio solamente con un sacco a pelo addosso, che bello.
2: No, non esageriamo,
0: no, certo.
2: comunque mantengo un po' di civiltà, quindi ci saranno assolutamente gli alberghi per dormire, no, niente tenda, niente sacco a pelo, non fa per me.
1: Bene, quanto dura questo cammino, Imma? Cioè, quanti chilometri macinerete?
2: Allora, saranno poco più di 80 chilometri, non sono tanti, 4-5 giorni.
0: C'è il rischio di incontrare qualcuno, sappiamo, l'intolleranza di Imma per gli altri viandanti.
1: Certo.
2: Guarda,
0: ci puoi
2: non
0: dire.
2: Credo, perché in questa estate di ondate di calore è prevista pioggia nei prossimi giorni.
1: Però.
2: Potrebbe non essere proprio stata la settimana migliore in cui partire.
0: Prima o poi... Sì, doveva arrivare questo. Forse questo prima o poi arriva proprio nella tua settimana, insomma.
2: Esatto. Senti, quindi nello zaino non poteva mancare l'impermeabile, il mantello.
0: Ah, io pensavo l'ombrello.
1: Certo.
0: L'ombrellino chic di Imma. No,
2: sì,
0: allora,
2: nero.
0: Dobbiamo ancora partire naturalmente per questo viaggio, ma se ti va, potremmo fare un collegamento ogni giorno e ci dici dove sei, insomma.
2: Ma non vedo l'ora, assolutamente. Sarò a vostra disposizione tutte le mattine. Guarda,
1: accoglie
2: io proprio mi sveglio
1: con entusiasmo questa cosa, Imma, col suo tradizionale proprio l'entusiasmo per antonomasia. Va bene.
2: Adesso posso descrivervi soltanto i camion intorno.

0: forse agli ascoltatori non ha proprio tanta importanza.
1: A che altezza sei dell'autostrada? Così
2: Barberino.
1: Per
2: così
0: allora, Barberino. Sono vicino a un fiume.
1: Sì.
0: Penso in Lombardia. Sì,
1: penso. Penso in Lombardia. Ha perso la cognizione.
2: Allora, Adriana.
0: Lo sto guidando io. Voglio tranquillizzare.
1: Ok. Saluta
0: tutti.
1: La tua compagna di viaggio,
0: sì,
1: naturalmente.
0: Mi saluta anche lei, Martina. Saluta tutti.
1: Martina.
2: Ciao, Martina.
1: Ciao, Martina. Ciao.
2: Allora, Imma dice Adriana. Scrive: prossima volta viene a Cernobbio, dove tra l'altro si sta tenendo.
1: Si è chiuso
2: il
1: ieri.
2: Forum.
1: Si è chiuso
0: sono
1: ieri,
0: gli ospiti più importanti.
2: A fare il sentiero dei Monti Lariani. Tutto a mezza costa
1: da Cernobbio fino alla Tolago,
2: sicuramente,
1: sì, sicuramente. Vabbè.
0: Adesso voi due mi segnerete tutti i sentieri,
2: sì, che
0: dei nostri
2: segniamo.
0: Ascoltatori, così certo. Nelle prossime giornate io potrei anche fare The Breakfast Club in giro per l'Italia.
1: Ma che bella sta cosa, si è proposta.
0: Va bene. Idea.
1: Cioè, Antonio scrive: perché Imma deve essere sempre raggiungibile quando è in ferie e voi no?
2: Ma lei l'ha proposta.
0: Bravo, bravo. Ricordano di quando vi ho chiamato e non mi avete risposto.
1: Non è vero, non ci hai chiamato.
0: Come no? Come no? Non mentire.
2: Ma io non potevo per il fuso orario,
0: certo,
2: semplicemente.
0: Certo.
2: Insomma. Mentre da te il fuso orario è uguale o è diverso lì?
0: È uguale. Vi confermo che sono le 8:48.
2: Ah, perfetto. Allora prendi questo intro di Sting, dai.
1: Dai, no, mancano
2: 10 secondi.
1: Dai.
0: Allora
1: qualcosa.
0: Io vi ringrazio, è stato bellissimo essere con voi anche questa mattina. Ci sentiremo presto
1: 4,
0: nei prossimi giorni.
1: 3.
0: E buona giornata, a domani.
1: Calcio d'angolo, è andata oltre.

C'è un matrimonio di cui si è parlato molto nel fine settimana, quello tra Luigi Calagni e Sofia Scalia, conosciuti meglio come me contro te. 6.000 persone hanno pagato un biglietto da 48 a 110 euro, anche 250 per essere ricevuti dagli sposi prima dello show cerimonia. Insomma,

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
9: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
9: Una produzione One Podcast.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
14: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. In Germania trionfo dell'ultradestra AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt con oltre il 44%, a un solo seggio dalla maggioranza crolla la CDU al 18%. Matteo Salvini parla di risultato clamoroso, Antonio Tajani lo considera una pessima notizia, mentre PD e Alleanza Verdi Sinistra parlano di un segnale d'allarme per l'Europa. Gli inviati americani Witkoff e Kushner, dopo il confronto con Putin, hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky con nuove proposte per la pace. Washington chiede compromessi e prepara un pacchetto per porre fine alla guerra. Per Zelensky la questione territoriale dovrà essere risolta dai leader. L'esercito israeliano ha colpito nella notte infrastrutture di Hamas a Gaza dopo l'esplosione di un ordigno al passaggio di un veicolo militare senza feriti. Gli attacchi proseguono quindi nonostante il cessate il fuoco. E ci sono raid anche nel sud del Libano, su Kfar Remana, si parla di 11 morti, tra cui dei bambini. Tragedia all'aeroporto di Miami. Un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista e fa una strage. Roberto Ciuti.
16: In fase di atterraggio ha perso la direzione a grande velocità, scontrandosi con alcuni veicoli nell'area. Il bilancio parla di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni molto gravi. Lo scalo della Florida è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme e aiutare le vittime, alcune delle quali rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo. L'operazione di estrazione, definita molto complessa, ha permesso di salvare i feriti. Ora le indagini, con l'aiuto delle scatole nere e delle testimonianze, per capire perché l'aereo sia finito fuori pista.

0: a Roma, ad Ostia Antica, un centro sportivo con piscina alimentato abusivamente attraverso un contatore dell'acqua dismesso. La frode, secondo la Guardia di Finanza, andava avanti dal 2020 e avrebbe causato un danno di circa 240.000 euro. Suonata stamani la prima campanella, è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti, e chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. E siamo allo sport. Formula 1, impresa di Kimi Antonelli a Monza, partito 19esimo, vince il Gran Premio, diventa il primo italiano a trionfare a Monza dopo 60 anni. Hamilton a sesto, Leclerc invece è ritirato dopo l'incidente. Nella pallavolo femminile sfuma il titolo europeo per l'Italia, le azzurre vengono rimontate dalla Turchia che vince la finale al tie break davanti al pubblico di Istanbul. Ma il tecnico Velasco incassa la sconfitta facendo i complimenti alle azzurre e guardando al futuro.
1: Quello che si deve fare è cercare di migliorarsi sempre, avere l'umiltà di imparare sempre. Io sono molto orgoglioso di queste ragazze perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto se potevano non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata. E secondo, abbiamo perso una partita al tie break in un ambiente, poi io dico sempre che i tennisti fanno un gioco terribile perché sono da solo nei campi, no? Però nel tennis è una storia. Lo dice quando uno sta per battere, lo rimprovera l'arbitro. Noi giochiamo qua che non si sentiva neanche il fischio dell'arbitro e abbiamo giocato, sono state brave.
0: Calcio, il posticipo Juve-Milan finisce 1-1, la Fiorentina esonera Fabio Grosso dopo 3 sconfitte, oggi Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Alle 10 torna a Capital News.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chicago alle 9:07 minuti con Andrea e Riccardo insieme fino alle 10, ultima ora di The Breakfast Club e come ogni lunedì sì. L'appuntamento con i nostri amici della Regione di Stato.
1: Eh sì, questo account fortunatissimo e seguitissimo che diciamo guarda il calcio, soprattutto lo sport in genere, da un'angolazione molto particolare, sì. Molto ironica, con dei dettagli che spesso sfuggono ai più, ma non appunto agli amici della Regione di Stato. E noi questa mattina siamo con Matteo. Ciao Matteo, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Bentornato.
2: Buongiorno a tutti e un saluto a Imma in bocca al lupo per questo suo viaggio spirituale, diciamo, tra Fabregas e il Manzoni.
0: Sì, che lo ricordiamo, Como, appunto, insomma, sì, siamo dalle parti di Como.
1: Ecco, questo per farvi capire quel un po' ramo. Quel ramo, c'è un ramo, no? C'è un ramo anche per Imma, c'è un po' per tutti, quindi ci sarà sicuramente anche per Imma Baccellieri.
0: Sicuramente.
1: Allora, caro Matteo,
0: inauguriamo un podio.
1: Sì, facciamo un podio per diciamo fare una lettura più semplice e più organica di quello che è stato questo weekend di campionato. Nella strettissima attualità, caro Matteo, c'è l'esonero di Fabio Grosso da tecnico della Fiorentina, con probabile imminente annuncio di un ritorno di Vanoli. Questo si parla nelle ultime ore, no Matteo?
2: Sì, è capitato quello che noi abbiamo chiamato colpo grosso, che non è una citazione del glorioso programma che ha cambiato sì. La storia del pensiero occidentale, ma è appunto la notizia dell'esonero sì. Di Fabio Grosso. Allora, l'anno scorso la Fiorentina era partita malino, sì. Ma sappiamo che i record sono fatti per essere battuti, quindi quest'anno sono riusciti a fare peggio.
1: Anche
2: quali
1: peggio.
2: Sono le cause? Sì. Forse il caldo. Non bisogna uscire col caldo, come ci ricorda sempre.
0: Bisogna stare a casa.
2: Sì, e poi questi acquisti compulsivi, addirittura a un certo punto si parlava di prendere in prestito Matteo Renzi come centrocampista centrale, era il delirio di acquisto compulsivo, questo forse non ha aiutato e ha aperto la strada al ritorno di Vanoli, che noi della Ragione di Stato, che siamo dei freudiani rigidi, sì. Definiamo come pulsione di ritorno all'ex, no? Che è una cosa che caratterizza certo. Il campionato italiano oggi, sì, questo ritorno compulsivo all'ex. Stiamo a vedere se questo termidoro andrà bene o andrà
1: molto male. Bene. Senti Matteo, invece sì. Sul podio al secondo posto c'è quello che tu hai definito poi il mondo al contrario dei difensori, che fanno i lavori che gli attaccanti non vogliono più fare, cioè quello di fare gol. L'esempio più lampante e più recente è quello di Gatti, che ieri in pieno recupero ha pareggiato per la Juve nella sfida contro il Milan. Come la mettiamo con questi difensori e gli attaccanti più pigri? Sono impigriti gli attaccanti.
2: Ma sì, ci avevano detto che il cosiddetto walk fosse finito, invece mi pare che la fluidità di genere continua imperversa, perché questi attaccanti non fanno più il loro lavoro e lo devono fare i difensori, quindi sì. Abbiamo questo Antonio Raimondo che insidia Malen nella classifica marcatori, ieri sì, come sì, ricordavate sì. Gatti, insomma, che è dovuto, insomma, salire sul palcoscenico del gol per pareggiarla. Non sappiamo se anche questa è una cosa legata alle promiscuità dell'estate oppure se è un fenomeno strutturale. Noi lo monitoriamo, ecco, sperando che non sia l'ennesimo capitolo di questo mondo al contrario, come direbbe un pensatore contemporaneo, che caratterizza, ecco, la esatto, la nostra. Sì. Monitoriamo in modo vigile.
1: In modo vigile, siamo molto vigili su questo. La perla che tu hai voluto mettere sul gradino più alto del podio, caro Matteo, è una espressione, un'esternazione che tu hai definito, hai scomodato addirittura Bertolt Brecht come drammaturgo, firmata da Luciano Spalletti, che sappiamo regalarci sempre degli spunti molto interessanti nelle sue conferenze stampa.
2: Ma sì, noi, come sapete, noi della Ragione di Stato sosteniamo da anni tipo Cacciari, sono 30 anni che lo diciamo, che i nuovi poeti contemporanei sono gli allenatori, ok? Sì. E la frase di ieri di Luciano Spalletti conferma questa nostra intuizione. La posso recitare?
1: Devi, assolutamente sì, Matteo. Sì. Certo, sì.
2: Leggo la traduzione in italiano perché l'originale tedesco magari poi non l'ha seguita. Allora, io ho scelto di salire sul carro di Colomboigny. Sì. Quando lo siamo andati a comprare e ci sì. Rimango.
1: Ha detto
2: ora,
1: così, sì.
2: È chiara la citazione della famosa, no, frase di Bertolt Brecht, il quale, no, affermò qualche decennio fa: ci siamo seduti dalla parte di Colomboigny perché gli altri slot erano svincolati. Ecco, quindi sì, non è solo
0: meno.
2: Una citazione, una ripresa
0: una
2: creativa.
1: Esatto.
2: Diciamo, nella preoccupazione per quello che è successo nella ex DDR ieri, diciamo, riattiva un po' quel patrimonio lì e ci fa sperare un po' per il futuro.
1: Assolutamente.
2: Ecco, l'abbiamo
1: quindi,
2: vista così.
1: Certo, non solo preoccupazioni per l'avvento dell'AfD in Sassonia, ma ci sono anche sì. Dei riferimenti che possono essere, diciamo, un po' più virtuosi, ecco, definiamoli in questo modo.
2: Sì, molto bene, sì, degli elementi di speranza assieme alla tinta di Donald Trump di ieri.
1: E l'hai visto che roba?
2: Sì, diciamo che finalmente ha aperto spirali di pace Trump, insomma, con quella la pace che ci aveva promesso ancora non ci ha dato, con quella tinta abbiamo sentito profumo non solo di quella tipica tinta, insomma, così, ma anche profumo di pace. Stiamo a vedere, speriamo
1: stiamo a vedere se questo nuovo castano molto accattivante di Donald Trump, che fa molto personaggio da sitcom americana, proprio tipico,
2: sì, sembra un po' anche una zia avara di inizio anni 90, insomma, la zia che litiga con l'eredità con tua mamma, insomma, questi personaggi qui. Anche qui tale Wok sembrava morto, invece anche Trump invece più fluido di quello che pensavamo.
1: Molto bene, Matteo della Ragione di Stato, un abbraccio, vi seguiamo naturalmente anche sui social, appuntamento a lunedì prossimo, grazie,
0: ciao,
2: un carissimo saluto e buon proseguimento, ciao ciao.
3: Radio Capital, The Breakfast Club. Bene.

0: Unipoldom di Santa Giulia di Milano. Migliaia di famiglie in coda questo fine settimana per assistere a questo live wedding di lui e Sophie, la coppia social amatissima soprattutto dai più piccoli, ma non solo, seguita insomma anche dai più grandi. E biglietti che andavano dai 50 fino ai 250 euro.
1: 6.000 persone c'erano a sera.
0: 6.000 persone per seguire questa coppia che da tanti anni, insomma, no, sta tenendo compagnia su YouTube ai ex bambini, poi sono anche cresciuti. Tanti,
1: esatto,
0: insomma,
1: Luigi Calagni e Sofia Scalia, appunto, in arte Me contro te, che si sono conosciuti, pensate, a Partinico nel 2012, quando lui aveva 19 anni e lei appena 15. La loro storia, come dicevo poco fa Andrea, progressivamente è diventata anche una storia professionale attraverso appunto i canali YouTube, i libri, la musica, il cinema e infine un vero e proprio universo commerciale costruito intorno a questo marchio del Me contro te. Ma è ancora così forte questo,
0: sì,
1: questo brand?
0: Beh,
1: questo
0: a
1: messaggio,
0: giudicare, lo vedi, giudicare, già, la risposta delle persone c'è stata, c'è stata tantissimo e non accenna, sembra, a diminuire. È un business milionario e insomma sono gli unici che il matrimonio non hanno speso soldi ma li hanno guadagnati.
1: Eh
0: insomma,
1: sì, c'erano 6.000 persone che hanno pagato il biglietto.
0: Di solito è un bagno di sangue per chi si sposa, o meglio per i genitori.
1: Certo.
0: In questo caso, insomma, invece per loro, certo, è andata bene. Allora sentiamo, alcune delle voci raccolte da Edoardo Bianchi di Repubblica.it e davanti proprio al palazzetto milanese.
2: Li guardiamo da quando andiamo in terza elementare. L'anno prossimo andiamo all'università.
3: Ieri era il suo...
2: Era il mio compleanno ieri.
3: Dei 18 anni, gliel'ho regalato per i 18 anni.
2: Vabbè, ho visto il concerto, ho detto ma sì, perché no? Ormai ho i soldi da adulta, posso farlo.
4: Oh, sono super felice perché si sposa la mia infanzia.
5: È la prima volta che vado a un matrimonio.
6: Ma è venuta di sorpresa o accompagna?
7: No, sono io, sono beata mio marito, ma sinceramente sono io che amo in Me contro te. Io ho 57 anni, amo in Me contro te e sono voluta venire io, li adoro.
8: Abbiamo preso il pacchetto Family. Okay. 4 ed era 312 con le commissioni.
9: Io penso c'è il libero arbitrio.
0: C'è il libero arbitrio, dice questa ultima persona. Insomma, cioè, secondo alcuni è diseducativo portare dei bambini ad un evento del genere, cioè che non è un concerto ma è uno spettacolo finalizzato al business personale di questa coppia. Non lo so, come dice qualcuno, se la gente ci va, c'è libertà in qualche
1: ma
0: modo.
1: Ma ci mancherebbe, non sono mancate le polemiche, ovviamente le discussioni, soprattutto come abbiamo sentito, sul costo del biglietto e del merchandising per la natura simbolica di questa cerimonia dei Me contro te. Va detto, poi alla fine il merchandising c'è in ogni evento di questo tipo. Cioè io per esempio sono andato a vedere il film di Spider-Man in un cinema romano e all'esterno vendevano i gadget legati a Spider-Man, le magliette,
0: però,
1: i portachiavi.
0: Diverso, certo, quello, insomma, qua invece hanno fatto di un evento personale.
1: Quello sì, ecco, quello sì. Abbiamo sentito addirittura pacchetti famiglia, 4 persone, 300 euro per assistere a uno spettacolo. Ecco, la cosa che forse non ho mai ben capito è il tipo di messaggio che vogliono lanciare i miei contro te.
0: Non lo so.
1: L'abbiamo parlato anche più volte
0: ma
1: in trasmissione.
0: Ma qualcuno c'è stato tra i nostri ascoltatori?
1: Vediamo.
0: Non abbiate paura, eh?
1: No, ci mancherebbe.
0: Conoscete, potete anche girarvi di spalle e parlare così, insomma, non vi riconosciamo. Però
1: mi sembra da vedere dai primi messaggi che non ci sia un grande affetto nei confronti di Me contro te.
0: Il pubblico di Capital, il pubblico di Oldani, di De Gennaro, è il pubblico che va da Me contro te.
1: Ho
0: in
1: qualche
0: parte
1: dubbio,
0: forse sì.
1: Tu dici?
0: Credo più quelli di Mary Cacciola e Flavia Cercato. Quello è il pubblico di Me contro te.
1: Però dalle interviste che abbiamo sentito è un pubblico piuttosto trasversale, perché abbiamo sentito diverse età,
0: adulti,
1: persone.
0: Pure 57 anni. Contentissimo.
1: Ragazze e studentesse che seguono questi ragazzi dalle elementari, adesso sono al liceo e all'università e sono ancora dei fedelissimi,
0: non lo so,
1: di Me contro
0: le
1: te.
0: Le mie figlie le ho portate a vedere Geronimo Stilton.
1: Però quella è un'altra storia, una storia tra l'altro nobilissima. Io ho avuto la fortuna di conoscere la mamma di Geronimo Stilton. È una persona peraltro deliziosa. E quella, secondo me, ha degli aspetti un pochino più elevati, un pochino più nobili, secondo me anche più acuti. Però ripeto, qualcuno, cioè la mia curiosità professionale, approfitto del microfono per fare questo, è che nessuno è ancora riuscito a spiegarmi bene cosa vogliono dire Me contro te.
0: Vabbè, ma cioè, gli youtuber è così, non ti devono spiegare una filosofia,
1: non me lo devono
0: di
1: spiegare. Però se c'è qualcuno che volesse
0: delle scenette,
1: sì,
0: delle scenettine,
1: però, cioè fanno ridere, fanno riflettere, fanno commuovere, chiedo
0: tutto insieme,
1: chiedo per un amico,
0: fanno perdere
1: così
0: soldi ai genitori,
1: fanno perdere 300 euro per una serata ai genitori? Non lo so. Vediamo se c'è qualcuno. 3, 4...

0: ragazzi, sono Luigi da Milano. Allora, io questa cosa la vedo da un punto di vista, come ovviamente uno va a vedere Deep Purple, uno va a fare sta roba qua.
1: Certo.
0: I soldi ognuno se li spende.
1: Assolutamente sì.
0: Dall'altra parte, anch'io aspetto qualcuno che mi spieghi che cosa ti rimane da... non lo so, ti portano a studiare canto, recitazione, avere un'ispirazione. Non lo so, attendo anch'io qualcuno che mi spieghi cosa, perché i concerti, gli artisti lasciano qualcosa.
2: Vabbè, ma ragazzi, stiamo parlando di un pubblico molto molto giovane, non è che dobbiamo fare le riflessioni sulla vita. Questa è una coppia che ha deciso in questo caso di fare uno spettacolo sul proprio matrimonio.
1: Allora, leggo questo messaggio di Lello da Napoli che dice: i me contro te, secondo il mio parere, rappresentano una delle espressioni più pulite della cultura popolare contemporanea. Ne parla come ovviamente di un fenomeno sociologico, per quello che è, peraltro. Bambini e famiglie li seguono perché propongono un immaginario lontano dalla violenza, dall'arroganza e dall'aggressività che spesso attraversano la società di oggi. Quindi
2: però
1: il messaggio
2: non c'è alcuna riflessione sotto, ragazzi.
3: Mi
2: dobbiamo dirlo.
3: Mia cena sabato sera, quasi 5 anni, ha messo me contro te mentre mangiava, e dopo un minuto e mezzo di me contro te li volevo prendere a rondellate. Nipotina di zia deve cambiare proprio il palinsesto.
2: Deve cambiare il palinsesto, nipotina. Non c'è libero arbitrio dei bambini? Non possono scegliere cosa vedere? Certamente i genitori possono influenzare, no?
4: Penso che la mia amica ha portato suo figlio a 13 anni al concerto dei Foo Fighters. Cioè, quanto siamo distanti. Vabbè.

0: Due pubblici diversi.
1: Sono scelte, sono opzioni e sono gusti. Mi colpisce anche questo messaggio di Dorotea che scrive: tempo fa ho tradotto in inglese la sceneggiatura di un film dei Me contro te. Per motivi professionali li ho un po' studiati. La sceneggiatura non era male.

0: Ciao ragazzi, me contro te sono due furbacchioni. Mi hanno scoccato 20 euro di cinema perché ho portato la mia nipotina qualche anno fa a vedere uno dei loro film. E che dire, sono due geni del male. Però per la nipotanza questo è altro.
1: Per la nipotanza questo è altro.
2: Però il messaggio è chiaro, insomma, diciamo, del nostro ascoltatore.
1: Allora, matrimonio giusto andare, c'è libero arbitrio, ognuno.
2: Quello sicuro, sempre.
1: Oppure diseducativo e basta.
3: Ma allora, io me contro te non so neanche cosa sia, però sentire quello che si sta dicendo, cosa porta, cosa ti comunica, è lo stesso che ci comunicava all'epoca, bim bum bam.
1: Attenzione.
3: Presumo, quindi non è che c'è da fare tanto filosofia.
1: Allora, vogliamo paragonare?
2: Sì, perché
1: bim bum bam.
2: C'è una commistione particolare tra questo discorso di me contro te, una cosa che è accaduta sabato a San Siro durante Inter-Napoli, perché ha parlato di me contro te questa mattina sulle pagine del Corriere anche un celebre psicoterapeuta, no? Alberto Pellai, che abbiamo sentito più volte anche qui a Radio Capital.
1: Perché ti faccio sentire
2: sì,
1: questo.
2: Sì, sì, intanto vai.
4: Ciao ragazzi, non so se ne avete già parlato, ma avete parlato di Sfere Basta,
2: eccolo
4: qui, spettacolo
2: qui
4: indecente. Beh, attorniato da 10 donne oggetto, che praticamente donne butta al macero tutto quello che stiamo facendo per distruggere la cultura patriarcale.
2: Eccolo qui.
4: Sarebbe interessante parlarne.
1: Ma non ho capito perché sono 10 donne oggetto.
2: Il collegamento è questo con i me contro te. Perché Pellai ne ha parlato? Perché uno dei figli di Pellai, evidentemente tifoso dell'Inter, è andato allo stadio a vedere Inter-Napoli e ha detto: papà, ma hai visto che cosa è successo? Perché a un certo punto i maxi schermi del

0: piazza, hanno inquadrato in un settore riservato dello stadio Sfera Ebbasta, il celebre rapper, che si era fatto accompagnare da 10 ragazze, tutte vestite più o meno allo stesso modo, in modo tra l'altro anche piuttosto provocante, in nero. 4 ragazze erano sedute accanto a lui, altre 6 nelle poltrone dietro del Meazza. E non si è capito bene che messaggio volesse lasciare Sfera Ebbasta.
1: Allora, qualcuno ha parlato con queste ragazze, dice: noi siamo state solamente contattate da un'agenzia di modelle, servono 10 ragazze per andare allo stadio.
0: E così
1: non si capisce
0: fatto.
1: Se è legata a un'uscita del
0: allora,
1: prossimo
0: qualcuno
1: disco.
0: Qualcuno sostiene, probabilmente anche a ragione, che si tratti di un'operazione di marketing per lanciare il nuovo album di Sfera Ebbasta. Per lei l'ha commentato così, dice: mio figlio poi che mi ha raccontato questa cosa, mi ha girato le foto dei matrimoni di me contro te, e io li considero tremendi esattamente alla stessa maniera. Abbiamo perso riferimenti e valori, quindi
1: ha messo un po' tutto insieme, sul carro, però insomma, questo non vale. Diciamo che lui ha scelto questa così, come dire, questa
0: molto scenica, no? Questa cosa, sì, delle 10 ragazze
1: scenica. Le ragazze sono state pagate così come per fare tanti altri lavori da un'agenzia di modelle, lui se le portate dentro. Non ho capito appunto l'Inter come mai abbia permesso una cosa del genere, però evidentemente ci deve essere un ritorno per entrambi, insomma.
0: Qualcuno ha voluto sottolineare invece il messaggio negativo di questa presenza di Sfera Ebbasta a San Siro con 10 ragazze, dicendo che praticamente un uomo con 10 ragazze, lui davanti, loro dietro, tutte vestite uguali, praticamente in divisa, di lui sappiamo tutto, di loro non sappiamo nemmeno il nome, quindi una penalizzazione in questo caso, diciamo, tangibile, palpabile, del genere femminile.
1: Allora, Gabriele non dice: ma non è che nel prossimo album di Sfera Ebbasta c'è la cover di 10 ragazze
0: alla
1: per me?
0: Battisti? Chi lo sa?
2: Radio Capital, The Breakfast Club. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Capital Red Carpet.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Capital Red Carpet.
12: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
13: Dopo aver trovato l'amore?
12: Io e te, cosa siamo?
13: Cosa può andare storto?
12: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
14: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
15: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
16: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
14: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
10: Capital Red Carpet.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Solo bella musica.

0: Che paese stupendo l'Italia, un popolo pronto a fare la fila e a dormire in tenda per potersi tatuare un pollo fritto, il disegno di un pollo fritto sulla pelle per sempre.
1: Per sempre, perché questa iniziativa si è presa all'interno di questa manifestazione che si chiama Modena Nerd, che è giunta alla sua 10ª edizione. Appunto, a Modena è una fiera molto seguita dove ci sono decine di migliaia di persone che vanno lì per i fumetti, sì, i videogiochi, sì, cosplay, sta cosa qui.
0: Classica situazione.
1: Cosa hanno studiato?
0: Un'area, diciamo, dedicata ai tatuaggi particolare.
1: Eh sì, perché cosa ha studiato la più celebre catena di pollo fritto al mondo? Parliamo naturalmente di KFC, che sta per Kentucky Fried Chicken. Allora, chi andava lì a farsi tatuare il logo di KFC aveva la possibilità di mangiare gratis per sempre all'interno delle catene di KFC una volta ogni 10 giorni. Ricevo un coupon. Ovviamente questa è un'iniziativa che per il momento è stretta soltanto alle province di Modena, Reggio Emilia e Parma, ma sono convinto che KFC studierà qualcosa di simile anche per altre parti, e a quanto pare l'iniziativa ha riscosso un certo
0: grandissimo
1: successo.
0: Grandissimo successo. Mangiare la possibilità di mangiare pollo fritto gratis da qui all'eternità in cambio del logo tatuato
1: che ti puoi fare dove vuoi, non ci sono preclusioni, può essere più o meno visibile, l'importante è che tu ti faccia tatuare il logo di KFC.
0: Gli aspiranti tatuati erano troppo numerosi per i tatuaggi.

0: lavoratori presenti, tanto che, racconta la stampa stamattina, tre ragazzi innamorati del pollo fritto, del tatu e di entrambi hanno dormito nei sacchi a pelo fuori dalla fiera per essere sicuri di potersi prenotare. Alle 10:30 di sabato era tutto esaurito. Certo, insomma, avere l'idea di un pasto gratis potrebbe essere quello, però cos'altro ha spinto questi ragazzi a farsi tatuare la pelle con l'insegna del pollo fritto per avere un po' di pollo fritto, anche se per tutta la vita, però lo ricordiamo solo intorno a Modena, Reggio e Parma.
1: Sì, va detto che ci sono delle persone che poi sono andate anche oltre questo discorso di fidelizzazione, anche oltre il discorso di poter sfruttare questa opportunità, perché ad esempio, siccome siamo già alla seconda edizione di questo scambio pollo-tatuaggio, c'è una coppia di Verona che si era già tatuato l'anno scorso, che è tornata lì a Modena Nerd a farsi fare un altro tatuaggio, eppur vivendo in una provincia che in questo momento non è servita da questo benefit, diciamo così, del pollo fritto, ha comunque preferito farsi tatuare di nuovo sulla pelle questo logo.
0: Io ho il tatuaggio di un microfono della radio.
1: E che cosa vi fareste tatuare per poter ottenere questi benefici? Oh, non cominciamo con a Lamborghini e questa Rolex, no, cerchiamo una cosa un po' più fruibile, cioè qui parliamo di pollo fritto, insomma. Quindi se volete potete raccontarci cosa vi fareste tatuare sulla pelle per sfruttare questa opportunità al 342 342 2190.

0: uno ogni 10 giorni ci può stare.
1: Ecco.
0: Ciao, Gino da Catania.
1: Allora, abbiamo fatto una piccola ricerca. Sì. Allora, il morsello è un piatto tipico catanzarese a base di carne di vitello, considerato, diciamo, un po' un simbolo della città di Catanzaro, quindi lui si farebbe tatuare un morsello ovunque voglia per poterne poi usufruire ogni 10 giorni, come ha fatto KFC, lo crediamo, stiamo parlando di questa notizia, a Modena e nelle province anche di Reggio e di Parma. Chi si fa tatuare il logo di KFC, il pollo fritto, sulla, dove vuole, in qualsiasi parte del corpo voglia, ha la possibilità poi di mangiare gratis per tutta la vita, una volta ogni 10 giorni, il pollo fritto da KFC.
2: Ciao ragazzi, partendo dal fatto che il pollo fritto non mi interessa, se mi mandassero in pensione mi faccio tatuare il sito, il logo della IMSS da qualche parte sul corpo. Ciao,
3: non è male,
1: non è male quello dell'IMSS.
4: Ciao ragazzi, anni fa in America un tizio si fece tatuare il logo di una grande azienda e per questo ricevette un bel po' di soldi. Io dissi, ma sì dai, faccio anche in Italia. Misi su eBay la mia disponibilità, però con un'offerta minima che era di 10.000 euro, se non mi sbaglio 15. Sta di fatto che è finale, nessuno mi contattò, nessuno, e fui costretto anche a pagare le commissioni a eBay, che erano, adesso non mi ricordo, cose del genere, come 100 euro. Quindi al posto di guadagnarci ci ho anche perso.
3: Poi anche adesso mi faccio sentire Giulia. Sì.
5: Beh, io direi una scena o una frase del mio film preferito per poter andare tutta la vita gratis al cinema.
1: Sarebbe male quello.
5: Una citazione di un libro per comprare libri gratis per tutta la vita.
1: E questo ce l'hanno scritto parecchi. Prendo ad esempio anche il messaggio di Gianfranco da Manduria, perché anche qui ne sono arrivati tantissimi, che si farebbe tatuare il logo del distributore di benzina.
3: Esatto, come dice Giulia.
6: Io mi farei tatuare qualcosa tipo Eni, eccolo là, insomma qualcosa di carburante, sarebbe molto comodo.
1: C'è anche Carino Maurizio che dice che si farebbe tatuare il logo di Capital, per poter lavorare con noi, ha detto
3: gratis,
1: naturalmente,
3: gratis.
1: Caro Maurizio.

0: io sono agente di Assisi, ho 11 anni. Vabbè, è vero che ancora devo aspettare per farmi un tatuaggio. Però io un po' sono contro quell'idea di farmi un tatuaggio. Però se dovessi andare sempre in un posto facendo un tatuaggio, forse fare il biglietto del cinema.
1: Bravo.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Vedi?
1: Perché no?
2: E sei giovane. No, vedi, mi aspettavo un me contro te.
1: Anche
2: mi
1: sì,
2: tatuo me contro te, vado sempre. Allora, no,
1: lì c'è una certa scelta al cinema, poi scegli il film che più ti piace.
2: Sì, sì, moltissimi libri, insomma, poche cose da mangiare hanno scelto
1: sì,
2: i nostri ascoltatori.
1: È vero,
2: eh?
1: È vero. Sono andati più sulla cultura.
2: Che
1: devo
2: falsi
1: dire.
2: Che sono, sì, perché infatti. Non volevo fare brutta figura. Ma non c'è
1: no,
2: Imma,
1: c'è anche la caccia.
3: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy.

0: Abbiamo finito, quindi siamo ai ringraziamenti al nostro fantastico Tommaso Checchi, regia, Simone Di Gregorio. Ringraziamo anche Imma Baccelliere, che in qualche modo parteciperà a queste trasmissioni, sebbene da remoto. Vi lasciamo a Betty Senatore, direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia, e noi di The Breakfast Club torniamo domani mattina, come sempre, dalle 7. Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2020.

0: 2026. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
13: Le notizie delle 10 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciulli. Almeno 11 persone, tra cui due soccorritori e due neonati, sono rimaste uccise negli attacchi israeliani di questa mattina contro un edificio e un veicolo civile nel Libano meridionale, nel distretto di Nabatieh. L'esercito di Tel Aviv ha detto di aver colpito una postazione di Hezbollah. È in ospedale con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita la donna presa a martellate dall'ex compagno a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne, aveva deciso di interrompere la relazione, ma l'uomo si è introdotto in casa e l'ha colpita alla testa con un martello. Poi si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Stasera scatta lo sciopero dei treni, uno stop di 24 ore. Silvia Mobili.
14: Inizia a partire dalle 21 e proseguirà fino alla stessa ora di domani la protesta nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord, escluso il personale di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Ci saranno cancellazioni, ritardi e variazioni alla circolazione, possibili disagi anche nelle ore precedenti l'inizio e successive alla conclusione dello sciopero. Per i regionali sono garantiti servizi essenziali nelle fasce protette, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I lavoratori scioperano principalmente per chiedere maggiori condizioni di sicurezza sul lavoro, la tutela del servizio pubblico ferroviario e la salvaguardia dei posti.
13: Il trionfo di Antonelli, i rimpianti della pallavolo femminile, il pilota emiliano della Mercedes vince il Gran Premio di Monza di Formula 1, primo italiano da 60 anni. La nazionale di Velasco perde 3-2 la finale degli europei a Istanbul contro la Turchia. Nel posticipo di Serie A, Juve e Milan pareggiano 1-1, rossoneri in vantaggio ma raggiunti nel recupero. Ieri anche Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1 e Bologna Sassuolo 2-2. Oggi si chiude con Cagliari Lecce alle 18:30 e Udinese Lazio alle 20:45. Capital News torna a mezzogiorno.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: Lorenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: me fa sorridere il coro di questa canzone. Oh, what a night. Non so, ha un che di questi cartoni animati quasi. Ora non voglio ovviamente offendere i Four Seasons, la loro musica, i fan, però insomma ha un che di falsetto che fa subito simpatia. December 1963 e buongiorno a tutti da Venezia.
1: Cose che capitano in diretta dal Lido di Venezia.
0: Esatto, da Venezia, nel senso, per essere più precisi, ma siamo in diretta dal Lido di Venezia, dalla Blue Lounge, questo posto che ho definito una spa elettrica, nel senso che sì, alla meraviglia della spa c'è la piscina, tutta questa atmosfera entrando di silenzio, di rilassatezza, sullo sfondo il mare, poi tramonti bellissime, però comunque c'è il brulicare dell'attività, tanti giornalisti, tanti attori che passano, arrivano e fanno le cose.

0: foto. E poi vengono anche da noi, ovviamente, di Radio Capital. Stamattina avremo anche noi da raccontare un po' di questa che è la mostra del cinema di Venezia. Ma prima di tutto presentiamoci. Allora, io sono Betty Senatore. A questo punto posso dire una maremmana trapiantata a Lido. Oh, invece di essere prima a Roma, poi a Milano, adesso sono proprio trapiantata a Lido. Mi sento quasi una del Lido, perché non chiamo più le strade vie ma calli, perché dice che questo è già lo step successivo. Poi arriverò a imparare anche il resto, piano piano. Abbiamo la nostra Laura Manca invece in redazione. Laura, saluta, soprattutto fai sentire ai tuoi genitori, che non la sentono mai visto che stiamo lavorando molto, che sei viva.
1: Sono viva, confermo, buongiorno a tutti.
0: Sta benissimo, ecco. E poi c'è il nostro Marco De Lillis, ma lui l'ammazza, cioè figurati, in regia. No, vabbè, era solo... So che, guarda, io so che Benny e Melocar avrebbe detto questo. E li saluto perché lunedì prossimo torneranno. Anzi, tornerà prima Benny, perché Melocar ha un po' di problemi di... Ovviamente un aereo da prendere dagli Stati Uniti, insomma, non è proprio dietro l'angolo. Allora, il nostro WhatsApp è il 342-342-2190. Ci sono un po' di cose da raccontare. Qui si parla di una notte, no? Dei Four Seasons, la canzone. È un po' la notte, anzi, il pomeriggio sera che abbiamo vissuto, perché ieri abbiamo visto un film coreano, ma ci sono delle cose particolari da raccontare quando si guarda un film di un mondo un po' lontano dal nostro, con un pubblico diverso, variegato ovviamente, ma c'erano anche molti ovviamente giornalisti, ma anche coreani che erano venuti a sostenere i loro attori e il loro regista preferito. E poi ci sono le bellissime parole, ma soprattutto il gesto di Greta Scarano, insomma, vabbè, poi ne parliamo, anche perché c'è un gossip. A un certo punto un attore ha lasciato la sala, ma non del film coreano, ha lasciato la sala. E tanto per farvi capire che pure qui c'è un po' di maretta, no, nel senso di maretta di stato d'animo, ecco, c'è un po' di nervosismo ogni tanto.

0: Martin Garrix e gli U2 su Radio Capital con Fireflies. Ho appena detto che c'è un po' di maretta, nel senso non di siamo al Lido, uno si può aspettare del mare mosso, ma in realtà proprio di tensione, perché ragazzi qui hanno rubato una cosa fondamentale nella vita della nostra Cristina Chiperi. Innanzitutto ti salutiamo Cristina, buongiorno, ben arrivata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, Cristina è la social media manager in questi giorni, cioè colei che, se vedete postare una marea di storie da qualsiasi luogo del Lido, ecco, va detto anche questo, e sia per Radio Capital che per One Podcast, social media manager, questo è SMM, se proprio vogliamo usare l'acronimo. Allora, Cristina è venuta da Milano con un oggetto particolare, che è
1: la scaletta, che in questi giorni è diventata la nostra piccola mascotte qui al Lido.
0: Sì, chiamala piccola, però leggera, eh?
1: Leggera, tre scalini, il giusto.
0: Il giusto, giusto quello per arrivare, che ne so, in cima, proprio all'inizio dell'armadio alto, insomma. E uno dice, ecco, la scaletta quella, non quella che serve per stilare un programma, perché poi c'è, noi nel nostro linguaggio usiamo anche la scaletta del programma, no. Allora, tu perché ti hai riportata una scaletta da Milano? Volevamo farci anche un game, ti dico solo questo.
1: Vi racconto questo piccolo aneddoto. Praticamente, per chi è addetto ai lavori qui al Lido, quindi che fanno i social media manager, i fotografi, non hanno l'accesso al red carpet, c'è questa piccola regola interna di portarsi via una scaletta da mettere davanti al red carpet. Ovviamente noi siamo tutti cortesi e gentili, ci mettiamo distanti in modo tale che le persone che magari stanno lì in coda dalle 9 del mattino possano comunque godersi il red carpet, ma noi che siamo lì per lavoro dobbiamo fare contenuti, dobbiamo fare riprese video da postare sui social e ovunque, e quindi abbiamo questa scaletta per poter avere una prospettiva migliore, per poter avere un inquadro, altrimenti dovremmo stare tutto il giorno con le braccia alzate e non è proprio la cosa più comoda del mondo. Anche
0: guarda che mi diverti come Roberto Bolle.
1: Io sono alta 1,63 m, è un'altezza molto modesta, quindi non è che ci arrivo tantissimo a fare le varie
0: riprese. Conosco il problema, conosco il problema. Cristina, hai tutta
1: siamo
0: la mia stima.
1: Gemelline, Betty.
0: Ecco,
1: sì.
0: Esatto. E com'è? Niente, dove è finita sta scaletta? E
1: praticamente è andato tutto quanto bene fino al momento degli Oasis. Mi allontano un attimino dal red carpet per mezz'oretta per postare le mie cose e torno, la scaletta non c'è. E mi avvisano attorno che la polizia è passata a ritirarle, perché ovviamente nel casino, nel delirio della folla che si schiaccia davanti, è molto pericoloso.
0: Esatto.
1: Sa di fatto che, vabbè, ho detto, vabbè, è il destino, farò i contenuti come riesco a farli dal mio 1,63 m. Poi esco dalla folla, finito il red carpet, sparita la scaletta.
0: Ragazzi,
1: non c'è più, quindi io sono tornata a casa senza scaletta.
0: Un sequestro di scaletta al Lido di Venezia. Questo è il primo titolo di qualsiasi giornale di oggi. Sequestro di scaletta. Peraltro ieri, non te lo volevo dire Cristina, le hanno ridate, cioè ridate, c'è gente che se l'è o ricomprata, e però Cristina la sua non l'ha più trovata. Va detto che il giorno degli Oasis i fan erano non avvelenati, nel senso di molto appassionati.
1: Affiatati. Certo, sì, non vedevano l'ora.
0: Sì, un filino troppo, cioè lei ha detto che sembrava, com'era?
1: Era quasi un concerto, ma nel senso che appena si sono presentati sul red carpet la gente si è proprio schiacciata davanti, sgomitando, urlando, quindi c'era una situazione un po' particolare, ecco.
0: Si pogava come nei concerti degli Oasis. Quindi se qualcuno a Lido trova la scaletta di Cristina Chiperi, ce la deve portare alla Blue Lounge, dove siamo, dove è la nostra postazione.
1: In caso contrario torno a Milano più leggera, almeno.
0: No, quello sicuramente. Peccato, però ci sarebbe servita, magari dai un'imbiancata anche
1: alla
0: casa. No, ma anche a casa mia. Va bene, grazie Cristina Chiperi. Teniamo duro,
1: grazie,
0: teniamo duro, un abbraccio a questa donna. Ma devo dire a tutti i fotografi, perché poi cosa succede? Che molti hanno le scalette, le tengono lì e ci attaccano un cartello, tipo abbiamo visto Variety, Getty Images, che sono quelli che sono famosissima agenzia che vende poi foto in tutto il mondo.

0: su Radio Capital. Il nostro ospite adesso è una firma meravigliosa di cinema, no? Perché io ti leggevo dai tempi di Vanity Fair, caro Mattia, e scrive su Rolling Stone, ma soprattutto è l'uomo dei red carpet, della mostra del cinema, della festa del cinema di Roma, ma è stato anche alla notte degli Oscar. Mattia Carzaniga, ben arrivato
1: su Radio
0: Capital.
1: Che presentazione, Betty.
0: È la verità.
1: Non dico niente, grazie dell'accoglienza calorosissima. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ogni sera dalle più o meno 18:45, com'è l'orario?
1: Anche prima, il red carpet solitamente, il primo film del concorso passa attorno alle 17 in sala grande, quindi dalle 16:30 noi ci posizioniamo per accogliere i vari nomi dei cast, registi, registe, eccetera.
0: Su Rai Movie, quindi lo potete vedere tutte.
1: Allora, i red carpet sono in diretta streaming Rai Play.
0: Sì.
1: E restano poi, quindi tutto quello che passa da Venezia lo recuperate lì. E poi invece su Rai Movie c'è la diretta dell'apertura e chiusura delle cerimonie e relativo red carpet. E la nostra puntata invece, che è il Venezia Daily, il quotidiano, in seconda serata, che poi è in replica anche su Rai 3. È complicato, ma
0: Mattia, ci stiamo.
1: Rai Play, i red
0: carta
1: carpet,
0: carta e penna.
1: Rai Movie, la puntata quotidiana, che poi in replica sulle tre, e lì ci sono sia i red carpet che tutto quello che succede nella mostra, nelle varie sezioni, e insomma,
0: okay.
1: C'è tanto da raccontare, come sai, perché è una mostra monstra.
0: Esatto, no, nel senso di mostruoso l'abbiamo spiegato, senso, proprio la settimana scorsa, che appunto deriva dal latino tutta sta spiegazione. Mattia, allora tu hai accolto, perché intervisti, no, brevi battute da tantissimi attori, c'è quello più simpatico, io un nome ce l'ho, però dall'esterno non so se è quello che traspare anche a noi spettatori.
1: George Clooney?
0: Ecco.
1: Sono queste come gli epiteti omerici, no? Che George Clooney è il re dei red carpet, e lo è, perché
0: lo è disponibile,
1: è molto generoso, è molto, sì, è, poi Venezia è casa sua, quindi quando passa di qui anche all'apertura, ecco, è un red carpet un po' più, lì abbiamo i tempi della diretta, perché poi c'è l'ingresso in sala, è sempre obbligato, però la cerimonia d'apertura ha proprio dei tempi strettissimi. Nonostante ciò è riuscito a fare uno show dei suoi anche in breve tempo, mentre in red carpet quelli più giorno per giorno uno semplicemente arriva un po' prima e ha più tempo per firmare gli autografi.
0: Ecco.
1: Lì lui in 10 minuti non so come abbia fatto a fare

Il solito tutto, tutta la transenna davanti e dietro, e lì è proprio, ecco, ho visto, per citare un altro divo di quest'anno, Robert Pattinson, c'è chi, io sono posizionato in fondo al red carpet rispetto all'arrivo con le auto, e ho tutto di lato.

0: fermano sulla parte laterale perché poi devono fare le foto, entrare in sala. Clooney è uno di quelli, e ce ne sono un po', che fanno tutto, anche
1: l'angolo,
0: tutto il giro, anche l'angolo. Quest'anno ho visto arrivare Robert Pattinson e iniziare proprio dall'angolo, quindi o tra star ci si consiglia come fa, cioè guarda, inizia dall'angolo così fai contenti anche, è una mia supposizione.
1: No, ci sta.
0: Tutti pensano che io sia amico di questo e di quello, ma in realtà ho visto Robert Pattinson e l'ho apprezzato, ho detto guarda che proprio ha studiato da divo del red carpet, perché c'è tutto un oltre che un protocollo, anche una coreografia che
1: certo
0: si
1: dal
0: crea e una generosità che poi non è che gli altri non siano generosi, ma insomma, sì, cioè, richiede anche tempo e voglia,
1: energia, sorrisi tanti. Oasis, lo sapevi?
0: Lo sapevamo. Non sapevamo questo realmente da dove, neanche noi sapevamo che sarebbero a un certo punto spuntati e non senza l'arrivo con l'auto, ma quindi è stato anche bello raccontare Red Carpet al di là del fatto, e lo sapevamo, che non si sarebbero fermati, e
1: cioè,
0: così è stato, però sono sapeto dal Palazzo del Cinema,
1: sì,
0: o da una botola segreta, non lo sappiamo.
1: Chissà.
0: E anche quello fa parte, ogni Red Carpet è un po', anche per me che sono lì, è un racconto davvero in diretta, è un improvvisare, è un lasciarsi sorprendere anche
1: per te,
0: così,
1: beh,
0: in
1: certo,
0: modo davvero così sincero, quando mi viene da commentare o da fare qualche commento che sembra più naif, perché anch'io sono lì come chi sta guardando,
1: come noi spettatori,
0: nonostante abbiamo un cerimoniale, un protocollo biennale che è magnifico e svizzero davvero, e aiutano, cioè insomma è una macchina oliatissima, però è bello che ci siano anche delle possibilità di imprevisto, di sorpresa, che si infilano in questo,
1: esatto, che è la cosa
0: schedule
1: più bella. Allora, fino a ora siamo a lunedì 7, diciamo che mancano ancora dei giorni, mancano ancora dei film da presentare, però brevemente, perché purtroppo abbiamo finito il tempo, il film che per te al momento è il più candidato al Leone d'Oro.
0: Ah, per me, ma per tutti, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, che è un autore caro a Venezia, John Malkovich, Sam Rockwell, una scrittura magnifica. È arrivato il tolta l'apertura, di fatto il primo giorno di film, quando iniziamo a vedere i film qua, e quindi ha dato subito una fiammata che ha acceso la mostra e ha dato una svegliata, una mostra che inizia così, poi il livello si sta mantenendo molto alto. Io ho amato Possible Love di Lee Chang-dong,
1: sì,
0: coreano,
1: infatti ne parlavamo prima.
0: Ci sono tanti film molto belli, però questo insomma ha subito dall'inizio dato il segno di questa mostra, appunto, che ha eccitato, infiammato gli animi di critici, pubblico,
1: fan.
0: Un premio importante sicuramente lo avrà, si parlerà più avanti di premi, di Oscar, sicuro.
1: E tu,
0: però
1: magari
0: io dico Wild Horse 9,
1: segnatevelo, quello che ha detto Mattia Carzaniga,
0: esce a novembre,
1: ecco, esce a novembre, e soprattutto guardatelo, quindi Rai Play, Rai 3,
0: Rai Movie, Rai da qualche movie parte mi trovate, cioè se accendete da qualche,
1: e
0: questi
1: soprattutto
0: giorni,
1: soprattutto leggetelo, perché ha una penna meravigliosa nel raccontare i film, e non solo i film anche, quindi grazie Mattia Carzaniga.
0: Grazie Betty,
1: buon lavoro,
0: buon lavoro a voi, siamo a metà, dai
1: manca poco, grazie.

0: cose che capital, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda

0: 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Camic e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Strawberry Fields Forever su Radio Capital. Ci sono i Beatles che la nostra ospite si stava ascoltando con grande piacere, ed è con grande piacere che le do il bentornata, perché ci siamo visti pochi mesi fa per il film L'Illusione. Allora partiamo da Mignone Partita, facciamo indovinare già gli ascoltatori, Il Grande Cocomero, Colibrì, Gli Sdraiati, L'Illusione ovviamente, e poi anche la serie su Elsa Morante, ma soprattutto il documentario che sta presentando qui alla Mostra del Cinema di Venezia, Carla Lonzi, Dentro e Fuori dal Mondo. È con noi Francesca Archibugi, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Francesca Archibugi, regista, però mi stava dicendo a microfono spento, un conto è dirigere un film, un conto è dirigere un documentario, perché la stesura non si fa con la scrittura. Come si fa la stesura di un documentario?
1: Poi per me, che non sono una documentarista, è stato veramente complicato anche trovare un modus lavorandi. Quindi ho fatto le interviste, ho cercato tutto il materiale di repertorio, tutti i video privati, ho messo tutto in fila e poi ho cercato di capire come raccontare, e quindi sì, è stato in effetti una vera e propria scrittura al montaggio, insieme ovviamente alla montatrice Isabella Guglielmi, insieme a Jacopo Quadri, che è stato il nostro in qualche modo supervisore,
0: certo,
1: e anche un po' a tutti, la produzione, Laura Paolucci, cioè si vedeva, vedevamo il film e cercavamo di capire cosa c'era, cosa mancava, cosa si capiva, cosa bisognava approfondire. È stato, per me è stato bello, perché è stato, diciamo, sì, un po' tornare a scuola, diciamo.
0: Pensa te, cioè Francesca Archibugi che dice, ovviamente dimostra che non si finisce mai di imparare, ma anzi, come mai detto prima, che hai detto,
1: fa bene al cervello e alle sinapsi cerebrali
0: continuare a imparare. Ma parliamo di Carla Lonzi, che è stata la teorica del femminismo, ma come tu poi anche emerge da questo documentario, un femminismo felice, non arrabbiato come quelle che poi nell'immaginario collettivo vengono fuori, no? Perché questo?
1: Sì, nel
0: te?
1: Senso, lei era sicuramente una femminista molto radicale, ma era radicale perché tentava di dire la verità. E la verità di certe relazioni uomo-donna. Lei ha messo al centro la sessualità, che è stata una cosa, diciamo, che poteva sembrare anche molto scabrosa. Però in realtà lei vedeva in questo, come dire, mito del coito, no?
0: Sì.
1: Proprio l'esemplificazione della falsità del rapporto uomo-donna. Lei diceva, la figura femminile, per come è stata inventata, è un'invenzione dell'uomo. Cioè, questo è. E molto spesso le donne questa invenzione, come dire, la supportano, si comportano come se. Allora, questo è considerato femminismo estremo?
0: Direi, soprattutto per quegli anni, poi, ricordiamolo.
1: Ma non è estremo, poi lei era una donna incredibilmente soave.
0: Sì.
1: Aveva un modo di fare, una calma, una dolcezza.
0: Si vede tutta nel documentario,
1: Era profonda e problematica, anche sofferente, però anche una gioiosa, per l'appunto.
0: E tu sei sposata con suo figlio, Battista Lena, però non, ho letto che non eri molto sicura di fare questo documentario, non so se è vero, se c'era una forma di timore reverenziale di deludere tuo marito, quindi suo figlio, nel raccontarla, e quindi nel raccontarla nel miglior modo possibile.
1: Sì, non tanto di deludere lui, nel senso che sapevo che lui comunque mi avrebbe aiutato in tutti i modi, era proprio di dire, ma forse non sono capace perché non sono una documentarista, mi sarebbe stato magari, per come sono e come è stata la mia vita creativa, diciamo, molto più semplice scrivere.
0: Certo.
1: Scrivere un film su Carla e farla interpretare da un'attrice, no?
0: Certo.
1: Sarebbe stata una strada. E invece, diciamo, mi sono, come molto, sono stata spinta molto da Fandango, nella persona proprio di Laura Paolucci, che è sceneggiatrice, con la quale ho sceneggiato dei film, e produttrice, perché dopo la ripubblicazione da parte della Tartaruga, la nave di Teseo, di tutti gli scritti di Carla, sentiva che c'era un grande interesse e mi ha detto la cosa che mi ha convinto, mi ha detto: tanto se non lo farai tu questo documentario, lo farà qualcun altro.
0: A quel punto, scusami Francesca, ma dice a questo punto lo devo fare assolutamente io, necessario.
1: Provo a cercare di raccontare com'era. Io ho cercato di raccontare la persona, tanto i suoi libri sono lì.
0: Certo.
1: No?
0: E li
1: possono leggere, non voglio essere la sua portavoce, assolutamente non sarei in grado. Però volevo raccontare chi era, e anche con un discorso un po' più ampio sul femminismo, cioè perché essere femminista deve essere sempre, e ti viene tolta la possibilità di riflettere, ogni riflessione diventa una rivendicazione. Non è così.
0: Giusto.
1: Questo è molto importante. Ogni volta che dici: ragazzi, ma le cose non stanno così, oppure questo è sbagliato, no? Non si apre, come dire, il desiderio di capire quale potrebbero essere delle forme diverse, anche, no, di mondo. Sempre hai qualcosa contro, io ho qualcosa pro.
0: Bello. Beh, guarda, su questa frase credo che si possa lasciare la firma di questo documentario. Allora, Carla Lonzi, Dentro e fuori dal mondo, direi

0: letto e anche scritto chiaramente da Francesca Archibugi, che è sempre un onore avere qui su Radio Capital. Grazie per essere passata da noi. Grazie, grazie. Grazie. Buon lavoro ancora.
1: Grazie.
0: Grazie.

più o meno, dai, più o meno. American Cliché Fitness su Radio Capital, le cose che Capital. Vi segnalo che il documentario di cui ci ha parlato la nostra ospite, Carla Lonzi, Dentro e Fuori dal Mondo, uscirà nelle sale il 26, 27 e 28 ottobre, così vi abbiamo dato anche questa data. Invece parlavamo di questa temperatura meravigliosa che c'è qui al Lido, ci sono all'incirca adesso 26 gradi, magari ieri pomeriggio intorno alle 4 ce n'erano un po' di più, però alla prima di questo film coreano che si intitola Possible Love, molto bello, di cui poi magari parlerò dopo con un po' più di calma, una delle attrici si è presentata, vi giuro, vestita di velluto, vestito lungo con mezze maniche a sbuffo, ma erano pur sempre di velluto. Aveva una resistenza quasi da ballerina, no? Di quelle che ballano, magari si fanno male, hanno anche un vestito scomodo, ma devono continuare, perché questo è lo spettacolo, The Show Must Go On. Ma vi giuro, io l'ho guardato e ho detto, io prenderei la sua stylist, come si definiscono nel mondo della moda, del cinema, e le direi, ma tu lo sai che siamo a Venezia, è Italia, e comunque siamo a settembre e non siamo a dicembre, sta pora donna me l'hai fatta praticamente, già era magra, è sparita, secondo me è finito il film, non c'era più niente rimasto di lei. Comunque un film che parla di lavoro, di nuovo, come succede spesso nei film coreani, e di come la società coreana non ha

accetti proprio la perdita del lavoro, che significa perdere una parte proprio dello status. Cioè io non ho più quel lavoro, io non sono più quella stessa persona, mi togli veramente tutta la mia felicità.

0: offerto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Da Troni fino

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
7: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di...

0: Il cinema non è mai stato così divertente.
1: Una produzione One Podcast.
2: 99 Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ethan Vega, questa canzone che non perde mai di intensità, direi. Tom's Dinner su Radio Capital, quando sono le 11, passate ormai da 2 minuti. Noi siamo sempre in diretta dal Lido, dalla Blue Lounge della Mostra del Cinema di Venezia, insieme a My Movies, insieme anche a One Podcast. Infatti sono qui anche per registrare delle puntate speciali, ovviamente, del podcast Lo Devi Troppo Vedere, e ce n'è già una online, se volete recuperarla, con protagonista Roberta Torre, che ha diretto e scritto un film che è meraviglioso. Si intitola Scarpe Rotte, proprio per sottolineare l'importanza delle scarpe nella vita, nel racconto di questo film, ma anche per noi donne.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Warrior, Smiling Face su Radio Capital, in cose che Capital, quando Beni e Meloccaro dice ma non tornavano oggi? No, se allora non è che sono in vacanza, perché in realtà, se proprio dobbiamo essere precisi, Meloccaro sta facendo il suo dovere di esperto di tennis a, negli Stati Uniti, a Flushing Meadows, giusto, no? E invece, Beni in vacanza. questo è, ma lo sentirete sabato e domenica dalle 7 alle 10, tornano dalla prossima settimana. Allora 342 342 2190, il nostro WhatsApp, perché sapete che abbiamo sempre un momento gioco, ma in realtà un momento per chiacchierare di attori e dell'attore del giorno, che donne, un attimo sedetevi, io lo dico sempre perché c'è un momento di svenimento, potrebbe sapere Adriano Giannini, bravissimo, posso dirlo, in entrambi i film che lui presenterà qui alla mostra, che ho avuto la fortuna di vedere, sia L'Estranea sia Ritorno a Buenos Aires, ecco, voce stupenda, ecco, non è un caso, visto ovviamente il padre Giancarlo, e poi ovviamente la bravura. Allora, dovete dire quale di queste cose non è vera riguardo alla sua vita. Cosa vi regaliamo oggi? Allora, pensiamo un po' a quello che ci è successo in questi ultimi giorni. Io direi di regalare la scaletta immaginaria ormai, perché è un'immagine, un sogno della nostra Cristina Chiperi, che è stata sequestrata, questo è il termine giusto, per il suo red carpet, per il suo lavoro. Le hanno impedito di fare il suo lavoro. Quindi la scaletta immaginaria.

In aria di Cristina Chiperi, la nostra social media manager qui a Venezia. Allora, queste le cose che riguardano Adriano Giannini. Ha doppiato il Joker e il padre, anche il padre lo aveva fatto, però aveva doppiato Jack Nicholson, quindi un altro Joker, però sempre Joker, sì. Poi l'altra cosa è che ha fatto nel passato, prima di diventare attore, l'operatore di macchina da presa, questo è vero, per il film La migliore offerta, questo è. Poi altra cosa che riguarda Adriano Giannini, nel provino del remake Travolti dal destino nell'azzurro mare di agosto, lui si è spogliato durante il provino e ha letto le battute con tono comico, insomma brillante, ok? Quale di queste tre cose non è vera? Non è vera. Scrivete Joker oppure operatore oppure remake. E vi regaliamo l'immagine della scaletta della nostra Cristina. Non Cristina però, Cristina rimane a noi perché è un tesoro di ragazza, ecco, e però insomma questo è

Radio Capital, Suki Waterhouse con Nothing Hill. Allora, stavamo parlando di Adriano Giannini, con grande piacere, ne stavamo parlando, purtroppo non lo abbiamo in studio, ma abbiamo comunque raccontato un po' della sua vita, chiedendovi qual è la cosa non vera fra quelle che abbiamo detto che riguardano anche la sua carriera. Allora, la prima è che ha doppiato il Joker e il padre ha doppiato un altro Joker, cioè Jack Nicholson. Lui ha doppiato Heath Ledger e Joaquin Phoenix, fra l'altro in maniera stupenda, devo dirlo, e questo è vero, e questo è assolutamente vero. Poi ha fatto l'operatore di macchina da presa per il film di Tornatore, La migliore offerta. Allora, una parte della risposta è vera, cioè lui effettivamente prima di fare l'attore è stato operatore di macchina nel

0: cinema, ma non per la migliore offerta. Sono stata un po' cattiva, mi dicono di sì, ma per La leggenda del pianista sull'oceano. E poi la terza cosa è che è stato protagonista del remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, con Madonna, ma si chiamava solo Travolti dal destino, e nel provino lui, che non sapeva niente del provino, non sapeva del film, fra l'altro stavano rinunciando a farlo perché non riuscivano a trovare l'attore. A un certo punto gli è venuto in mente: ma potremmo chiamare il figlio di Giancarlo Giannini. Lui si è presentato e pensava fosse un film comico, e quindi ha fatto il provino dando le battute in tono brillante e denudandosi, che comunque, scusate, ma a un provino Adriano Giannini nudo cioè, ecco, e questo è tutto vero, tutto assolutamente vero. La più veloce è stata Maria Vittoria al nostro 342-342-2190. Allora, volevo salutare Antonio dal Salento, perché Maria Vittoria ha vinto la scaletta della nostra Cristina Chiperi, che non c'è più perché è stata sequestrata dalla Polizia Guardia di Finanza, non lo sappiamo, e ci ha detto che probabilmente o sta in vendita su eBay perché ha acquistato valore visto che è stata usata da te, oppure se la trova alla Biennale come installazione. Non è male questa cosa, non è male. Grazie Antonio, ci ha dato un'ottima idea. Ci chiedono di spiegare che cosa è la social media manager. Cristina, visto che sei qui, puoi spiegare qual è il tuo lavoro, così almeno lo rendiamo chiaro anche a chi non ci ascolta. Grazie.
1: Ciao a tutti, allora sì, la social media manager è una persona che si occupa di gestire gli account Instagram, Facebook, TikTok, YouTube delle varie aziende. Quindi io quotidianamente ho il mio pad, il mio piano editoriale, dove mi scrivo tutti i post della giornata e contenuti da realizzare, scrivo la descrizione. Quindi voi praticamente, quando state su Instagram, Facebook, su tutti i social, tutti i post che vedete sono realizzati da noi social media manager, che ci occupiamo appunto di condividere con voi le notizie, i meme, i fatti divertenti della giornata, e nel nostro caso con Radio Capital e One Podcast tutte le attività che stiamo facendo qui a Venezia, e quindi anche il furto della mia meravigliosa scaletta che mi manca tanto.
0: Capito, quello, guardate, che secondo me merita un reel, io ci farei un documentario. Ora l'archibugia è appena andata via, ma io la richiamerei perché qui merita un approfondimento, perché come ho detto lei lo usava per fare foto migliori e riprese migliori, stando in alto, insomma, vengono meglio, ma all'improvviso, all'arrivo degli Oasis, è stata sequestrata.
1: È diventata un fantasma, ma ci rifaremo l'anno prossimo.
0: Ma in realtà questa immagine è ormai arriva una nostra ascoltatrice, quindi comunque c'è. L'immagine di questa scaletta che ci siamo portati da Milano in treno è stato un viaggio veramente da ricordare. Mi dispiace per la scaletta, ma sono contenta per la vittoria della nostra Maria Vittoria. Oh, poi se si chiama così è stato un caso, Ce l'ha nel nome, insomma, la possibilità di aver dato per prima la risposta esatta di questo gioco in cui non si vince nulla. La nostra stima, la scaletta immaginaria, un po' di glamour che arriva proprio dalla Mostra del Cinema di Venezia.

Alanis Morissette, Head Over Feet, su Radio Capital, in Cose Che Capital, in diretta dalla Blue Lounge, One Podcast, My Movies e anche noi di Radio Capital, in una situazione dove, come vi dicevo prima, qui oggi ci sono 26 gradi e arriveranno a 29, ma il problema, inutile dirvelo, non è il caldo, ma l'umidità, esatto, l'avete pensato anche voi, ed è la stessa cosa che abbiamo avuto durante l'estate, un'estate terrificante. Si parlava di ondate, ondate, ma in realtà diciamolo che l'ondata era unica, e di questo ne ha sofferto moltissimo la Francia, ma soprattutto il museo del Louvre, perché a causa della grandissima quantità di caldo in una città dove non si è molto preparati al caldo, ci sono stati dei problemi proprio al museo, che non ha l'aria condizionata, o diciamo che ce l'ha ma non così potente, anche perché se la gente è tanta, la temperatura fuori è molto alta, l'aria condizionata non riesce a veramente moderare la situazione, e quindi hanno dovuto ridurre gli orari di visita, fare delle chiusure temporanee, soprattutto cioè chiudere prima, ecco, è una cosa che mi ha fatto strano, perché ho detto beh, in realtà io avrei chiuso all'ora di pranzo, no? Che è l'ora più calda, e invece hanno dovuto chiudere prima perché non riuscivano, proprio a causa della scarsa aria condizionata, a rinfrescare per così tanto tempo, e questa chiusura ha portato alla perdita per mancate entrate in 1 milione di euro. Cioè 1 milione di euro perso dal Louvre, che è il museo più visitato del mondo insieme al museo della città del Vaticano, ai musei vaticani, non so se mi spiego, insomma, credo che dovranno risolvere il problema dell'aria condizionata. Ma sempre legato a quello c'è il fatto che in Brasile è nata una legge che si chiama legge Taylor Swift, che trovo doverosa e deve essere applicata ovunque. Purtroppo durante un suo concerto nel 2023 si sentì male una ragazza che poi è deceduta, e quindi hanno deciso, durante non solo concerti ma tutti gli eventi di massa, quindi i congressi, le conferenze, i festival, le fiere, di dare acqua gratuitamente, quindi tenere l'acqua potabile, fontanelle, non so in che modo, ma garantire dell'acqua potabile gratuita per tutti, e quindi questo è una cosa importante, e hanno deciso proprio di chiamare la legge Taylor Swift, che poi abbiamo scoperto che l'acqua potabile gratuita c'è anche negli aeroporti, ma io non sono mai riuscita a vederli, cioè alle volte poi diciamola, c'è l'acqua gratuita, ma dove la mettono? Cioè è tipo una caccia al tesoro, vai là, salta il ponte, poi c'è il castello con tutto intorno, i cavalieri.

0: cose che capital con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: Scialla, scialla, scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il pieno di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it.

0: state meglio? Dopo aver ascoltato una canzone del genere, vi si è un po' illuminata la giornata o rinfrescata? Perché mi stavano dicendo che a Roma oggi sono previsti 36 gradi. Ecco, però i musei romani sono ben organizzati per quanto riguarda le ondate di calore, non sono come il Louvre che ha perso a causa di un impianto di condizionamento poco funzionante 1 milione di euro. E c'è la legge Taylor Swift che dicevamo, perché è stata resa obbligatoria, però in Brasile per ora, l'acqua potabile gratuita, dato che una ragazza proprio a causa del calore ha perso la vita nel 2023. Allora, abbiamo un vocale che dice una cosa molto interessante di un nostro ascoltatore arrivato al 342 342 21 90. Eccolo.
1: Ciao Betty, guarda, negli aeroporti li ho frequentati quest'estate, l'acqua gratuita la trovi verso il bagno, vicino ai bagni, fuori ci sono le fontanelle per bere. Ciao Paolone da Vigevano.
0: Paolone, ti ringrazio, quindi mi devo memorizzare il già trovare, no vabbè dai, negli aeroporti si trovano abbastanza, e lì cercarla, va bene. In aeroporto, scrive Adelaide, che a Budapest per esempio lei l'ha vista, quindi non è una cosa solo italiana, evidentemente, come diceva il nostro ascoltatore, ma ce ne sono anche in altri paesi. Poi Rita dice che da un paio di estati lei ha trovato un'app che dà la lista delle fontanelle pubbliche e anche una geolocalizzazione con tanto di navigatore per facilitarti, no, tipo una mappa, no? Vai a destra, vai a sinistra. Poi sicuramente l'acqua potabile gratuita negli aeroporti è un miraggio, come nel deserto, magari la segnano come un'oasi di palme virtuale, assolutamente. Ma infatti mi diceva un ascoltatore che, ora lo devo trovare, a Malpensa, scrive Maria da Cosenza, c'è ma è sempre sospesa, non funziona. È quello che dicevo. Vabbè, però poi si dicono che siamo complottisti e io questa definizione non la amo particolarmente. Ecco, va bene. Allora, sempre su Radio Capital, sempre al 342 342 21 90, ci ascoltiamo Rosaline con una canzone che ha un titolo quanto mai chiaro, semplice, quante lettere? 4. Si intitola Snap.

0: it snap.
1: Su Radio Capital sono le 11:41, ancora una buona giornata da Betty Senatore, una giornata, una puntata e una serie di puntate speciali in onda proprio dal Lido di Venezia. C'è Sonia che dice che in Norvegia l'acqua da bere è gratuita ovunque, bar, ristoranti, alberghi, musei, eccetera. Allora Sonia, io questa cosa la sapevo anche dell'Islanda, ma non ho mai trovato una fontanella, eppure dire che in Islanda l'acqua non manca per ovvi motivi, che la desse. In compenso, all'interno di questi autogrill, che sono un po' queste costruzioni nel nulla dell'Islanda, che è una terra molto brulla, selvaggia, bellissima, teoricamente c'erano queste fontanelle mai viste. Cioè, te le ribadisco, era la famosa caccia al tesoro, cioè una roba tipo ai tempi del Medioevo, e poi magari si riesce a trovare. Ecco, il famoso, ma io te l'avevo detto, te ne sei dimenticato, ma è una questione di dimenticanze, ma come te la ricordi questa cosa? Ma io te l'avevo detto, no? Queste frasi che si dicono spesso, e poi l'altro risponde, no, ma non me l'avevi detto così, guarda che è andata in un altro modo. Quante volte nelle vostre famiglie è successa una cosa del genere? Cioè io penso che metà di una cena, no? È dedicata a guarda che è diversa da come te la ricordi te, è una frase proprio così. Allora, la memoria non è un archivio, e questo lo dicono i medici, tutti quelli esperti, cioè che non è che noi ricordiamo tutto perfettamente. Lo sapete perché? Perché se fosse così saremmo perennemente depressi e addolorati. È come se la nostra memoria addolcisse il passato, e si chiama questo fenomeno, che è realmente così, rosy retrospection, no? Per esempio, vacanze, mamma mia, mentre le fai un disastro, abbiamo litigato fra noi amici, l'amicizia è andata tutta all'aria, eh? Poi torni e dici, ma sai che in realtà erano cose futili e che abbiamo visto veramente dei posti bellissimi. Cioè, capita, credo, in ogni famiglia, confermatemelo, ascoltatori di Radio Capital, in ogni famiglia, in ogni gruppo di amici, insomma, capita, ecco. E non è una cosa che ognuno ricorda in maniera diversa, è proprio un processo di addolcimento della realtà. Quindi la ricordiamo in maniera diversa, la mitighiamo in maniera diversa, che è un concetto ovviamente cambiato rispetto a quello a cui siamo abituati. No, ma c'è da litigare, eh? Non c'è da litigare, non c'è bisogno di farlo. Il nostro WhatsApp è 342 342 2190.

0: Sad Blonde in excess su Radio Capital quando sono le 11:51 e qui si parla di memoria, però ci sono arrivati dei messaggi molto belli anche da un punto di vista musicale. Lasciamoli dire dai nostri ascoltatori e dalla loro stessa voce.
1: Io ricordo il grande Mood Gol che aveva scritto una frase cantata da Battisti, mi ritorna in mente bella come sei, forse ancora di più, ecco, anche quello, la memoria fa questi scherzi.
0: Beh, scherzi, oppure anche delle cose più belle, no? Cioè, nel senso, ti ricordo, però eri ancora più bella e capisco ancora di più il mio amore. Troppo romantica? Forse sì, va bene. Sentiamo invece un altro ascoltatore che la pensa in maniera un po' diversa sul ricordare e addolcire, ecco, la memoria.
2: Si vede che io funziono male, perché io mi ricordo solo le cose brutte. Se mi è successa una cosa brutta io non la scordo mai, ma per anni, anni, anni, decenni. Mentre quelle belle ogni tanto scappano.
0: Ecco. Vabbè, Alberto, secondo me però, come ha scritto un'ascoltatrice, bisognerebbe comunque mantenere un po' del dolore di certi ricordi, perché serve come insegnamento, no? Cioè, quella cosa mi ha dato del dolore e quindi forse è meglio che non la rifaccia più. Ecco, forse penso un po' così. Nel frattempo non c'entra niente con i ricordi, però con la mia memoria sì, che ogni tanto è molto labile. Faccio gli auguri a Saba. Ci hanno mandato un messaggio al 342-342-2190. Fai gli auguri a Saba che oggi fa 15 anni. E noi, i nostri ascoltatori, li credo.

0: Need You Now, Lady Antebellum, qui su Radio Capital. A proposito di compleanni, doveroso ricordare che oggi sarebbe stato il 75esimo compleanno di Giuni Russo. Ecco, vorrei chiudere questo appuntamento in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia, insieme a One Podcast, insieme a My Movies, insieme ovviamente a Radio Capital, a tutti noi, scalette immaginarie, vere, sequestri di scalette ingiustificati dal mio punto di vista, ma questo è accaduto anche a noi di Radio Capital. Io vi mando un grande abbraccio e ci sentiamo di nuovo a partire dalle 10 domani. E grazie ovviamente a Marco in regia, alla Laura Manca che è stata qui in redazione accanto a me e a Veronica invece in redazione a Roma. Ah, giusto, Cristiana Chiperi, la nostra SMM, Social Media Manager, con tutta una storia che vi ha raccontato, un dramma presto documentario, non aggiungo altro. Ciao, a domani!
1: '99, '99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno

0: 1.499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
1: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò
3: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Le notizie delle 12 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Subito una notizia appena arrivata: è crollato un solaio all'interno di una palazzina in fase di ristrutturazione a Roma, nel quartiere Prati. Alcune persone sono state estratte vive in buone condizioni di salute dai vigili del fuoco. Sembra lontana la pace tra Russia e Ucraina dopo quella di Mosca, terminata anche la visita a Kiev. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner: servirà che tutti facciano compromessi, dicono, non avendo raggiunto importanti risultati. Suona la prima campanella, ricomincia la scuola. I primi a tornare in classe sono oggi gli alunni della provincia di Bolzano, gli ultimi saranno i pugliesi il 17 settembre. Andrea Lucatello.
7: Un anno con pochi ponti e alcune novità. Tra questi il ritorno del latino alle medie e nuove regole sulle sospensioni. Chi resterà a casa da 3 a 15 giorni dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale fuori dalla scuola. Fa discutere invece la norma sull'educazione sessuale. Alle medie e alle superiori servirà il consenso esplicito dei genitori per partecipare alle attività che affrontano questi temi. Le famiglie dovranno essere informate almeno una settimana prima. Una stretta che punta a coinvolgere maggiormente i genitori, ma che rischia di complicare il lavoro degli istituti. E il timore è che questa regola possa spingere le scuole a ridurre o evitare del tutto questo tipo di lezioni.
6: Torna di colore rosso l'allerta per l'aviazione sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia assicura comunque che al momento non c'è alcuna nube di cenere in direzione dell'aeroporto di Catania. Si chiude questa sera la terza di Serie A, 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Domani via la Champions, prima italiana impegnata è l'Inter che giocherà a Madrid contro il Real del suo ex allenatore Mourinho. Capital News torna alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone, a fronte però di un caldo ancora intenso e tipico da piena estate. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali e sull'Appennino centro-settentrionale. In serata e nella prossima notte c'è lo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento residuo ancora sulle Alpi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Di Pier Ferrantini, Carolina di Domenico, sono le 12.08 in diretta su Radio Capital, inizia la seconda settimana di Capital Circus. È inutile dirvelo, siamo felicissimi.
1: Sì, direi proprio di sì, soprattutto se ci scrivete al 342-342-2190, il numero di Radio Capital al quale oggi vi porremmo così dei quesiti, così rifletteremo su argomenti che vorremmo, insomma, anche voi
0: ci diate la vostra.
1: Sì, alla fine.
0: Vogliamo fare un piccolo recap di quello che è successo durante il weekend, nel senso, nelle nostre vite, lo possiamo dire e condensare in pochi secondi. Voi raccontateci quello che avete fatto, le cose più significative, no, del weekend. Io la mia la posso sintetizzare così, Elisa.

0: Dai, no, ma veramente, ma la seconda settimana già stiamo così. Basta Elisa, grazie. Basta Elisa. Anzi, cogliamo l'occasione prima di tutto di salutare la nostra squadra, quindi Lele,
1: la Roma dici, Elisa, la nostra squadra.
0: No, ok. La squadra di Capital Circus, quindi buongiorno Lele, buongiorno Elisa, buongiorno Samuela. E riniziamo la settimana insieme. E adesso dai, vai.
1: Vabbè, però
0: lascio...
1: era significativo, sì, perché era sabato sera,
0: sì,
1: stadio, con altre 67.000 persone. Una prestazione eccellente della nostra squadra del cuore. Per fortuna non dovevamo andare in onda la mattina dopo, perché ho recuperato la voce dopo quel finale così un po'
0: qualche
1: rocambolesco,
0: qualche
1: minuto fa. Però insomma, bisogna dare tutto per le proprie passioni, no?
0: Giusto, giusto, questo sono assolutamente d'accordo. Noi siamo Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico, se qualcuno insomma giustamente dice ma chi sono questi due, siamo noi e siamo in onda dal lunedì al venerdì qui su Radio Capital dalle 12 alle 14. Abbiamo iniziato con la musica dei Boomtown Rats, dove ci ritroviamo a parlare anche nuovamente di brani che hanno un andamento molto molto così
1: pop, vogliamo,
0: esatto, che raccontano invece delle storie macabre di cronaca, come quella del 29 gennaio del 1979, quando a San Diego un sedicenne aprì il fuoco contro la Grover Cleveland Elementary School, e alla domanda sul perché del gesto venne attribuita proprio la frase I don't like Mondays, e Bob Geldof giustamente rimase molto colpito da questa frase di questo sedicenne e decise di costruirci intorno una canzone.
1: Tra l'altro stilisticamente mi ha fatto tornare in mente David Bowie.
0: Sì.
1: Erano molto anche distanti come artisti Bob Geldof e David Bowie, però l'incedere della canzone aveva molti punti in comune con David Bowie. Allora, oggi dicevi, vogliamo parlare anche di un tema che ci ha colpito durante il weekend, fra le varie letture, ricerche che abbiamo fatto per prepararci per questa seconda settimana di Capital Circus.
0: Sì, perché c'è una frase che negli ultimi tempi compare molto spesso sui social, che dice e recita proprio questo: non ho amici, che è diverso da vedo poco i miei amici oppure mi sento solo, ma proprio non ho amici. E questa frase viene ormai confermata anche da degli studi. Per esempio, il primo settembre l'Institute for Public Policy Research, che è un importante centro di ricerca britannico che studia proprio i cambiamenti della società e le politiche pubbliche, ha pubblicato un rapporto con un titolo netto, cioè che dice che questa è la generazione più sola. Hanno analizzato i dati e hanno attraversato l'Inghilterra parlando direttamente con più di 150 giovani, e il dato che ne emerge non è confortante, perché tra i 16 e i 21 anni la percentuale di chi ha almeno 3 amici stretti è passata dall'85% al 72%, quindi sta calando. Quindi non è solo la sensazione che ci vediamo meno, ma sembra essersi ristretto proprio il nucleo delle relazioni più vicine.
1: E ci sono, secondo noi, un sacco di storie diverse nelle vostre vite, no? Voi che ci state ascoltando in questo momento, perché possono esistere invece amicizie che durano da tantissimi anni, amicizie che sono finite senza sapere nemmeno perché, persone che sono state incontrate tardi nella vita e sono diventate importantissime. Noi ascoltiamo una novità che è Malcolm Todd, ma voi, se volete, altre 42 342 21 90 potete raccontarci le vostre esperienze.

0: Buongiorno, allora Gianluca, provincia di Cremona, ma vissuto e nato in Puglia, anni 70, fortunatamente zero telefono, zero cellulari, ci si incontrava lì tantissimi amici che tuttora siamo molto legati, potrei dire di avere almeno quei 4-5 amici stretti e almeno una cerca di amicizia di una ventina, una trentina di persone, magari sparsi anche un po' per l'Italia, ma ci si rivede sempre.
1: Mi sembra che sei messo bene, Luca, rispetto al dato che abbiamo appunto fornito, che ci hanno fornito, anzi che ha fornito questo centro di ricerca britannico, che dice appunto che c'è tanta solitudine in queste nuove generazioni e apparentemente la tentazione sarebbe di dire subito colpa dei social, no? Perché ormai sembra un po' un tormentone. In realtà questo rapporto che è stato raccolto racconta una trasformazione molto più grande, perché sicuramente sono successe tante cose, no? Voglio dire, la pandemia, difficoltà economiche, diciamo delle transizioni anche verso l'età adulta sempre più lente, ma in realtà il problema è che per diventare amici non basta trovare una persona compatibile, ma ci vuole un po' di impegno, no? Ci vuole tempo, ci vuole ripetizione, ci vuole
2: posti nel quale incontrarsi.
1: Esatto, infatti ci vogliono quelle infrastrutture sociali invisibili che si sono un po' perse, no? Quindi anche il fatto di vedersi senza uno scopo, senza un obiettivo, no? Tu sei cresciuto, per esempio, vedendoti con i tuoi, tu abitavi in un paese dove ci si vedeva lì.
2: Senza, in un posto,
1: esatto,
2: certo.
1: Senza dover per forza chiamarsi anche prima, no? Ci si vedeva direttamente lì, cioè andavi e qualcuno trovavi.
2: Al 100%, eravamo semplicemente divisi in maniera geografica, uno all'inizio di quella via, un gruppo alla fine, un gruppo al centro, ci si conosceva tutti e si decideva, no, dove, quando parlare anche con altri che fossero fuori dalla tua cerchia, che comunque era ampissima di amici. E il fatto di sapere che si poteva uscire, arrivare e comunque trovare qualcuno era una certezza che negli anni dell'adolescenza era utilissima, devo dire.
1: C'è anche l'Observer che proprio domenica ha ripreso questi dati di questo centro di ricerca e ha messo a fuoco quello che è un elemento molto concreto. Quindi anche se i ragazzi passassero meno tempo davanti ad uno schermo, che è la prima colpa che diamo negli ultimi tempi, spesso avrebbero proprio meno posti in cui andare, cioè mancano i luoghi, questo è il discorso, no? Mancano anche gli spazi fisici per fare amicizia, che sono decisamente diminuiti.
2: Poi c'è un messaggio molto bello invece di Laura che dice: ho conosciuto fantastici amici in ogni città dove ho abitato, ma un'amicizia bellissima è quella con la mia compagna di banco delle elementari, che ha resistito a tutti i traslochi e dura da 54 anni, e la saluta, si chiama Monica. Anche perché, ecco, io questa è una cosa che conosco benissimo, per esempio, perché ho avuto la fortuna anche io di avere uno dei miei amici della vita che ci siamo conosciuti proprio il primo giorno, me lo ricordo ancora, alle elementari. Arriva questo ragazzino con un caschetto buffo, di capelli tagliati così, non lo so come, perché non lo so distinguere. Ci siamo guardati, ci siamo stati simpatici ed è tuttora il mio miglior amico. Adesso ascoltiamo Bryan Adams, Summer of 69, a proposito di grandi ricordi.

0: Ciao, buongiorno Capital Circus. Allora, io ho 49 anni e di amici ne ho tanti, amici stretti e su cui fare affidamento sempre, e mio figlio che ne ha quasi 21 quest'estate è andato via in vacanza ed erano in 15 ed è già il terzo anno che vanno via, quindi fortunatamente non rientriamo nelle statistiche, o almeno nella parte negativa della statistica. Buona giornata e buon weekend.
1: Buona giornata a te, buon weekend, già è lunedì, bello però, mi piace, proiettata verso il weekend, bellissimo. No, è chiaro che ci sono delle bellissime eccezioni, anche il nostro figlio più grande che ha 18 anni si è fatto un Interrail quest'estate ed erano in 22, che insomma sono anche numeri cospicui, però è chiaro che dobbiamo anche pensare che molti non hanno questa, non hanno disponibilità appunto sia di luoghi che di così di incontri che possano essere incontri occasionali, casuali, che poi si ripetono nel tempo, no?
2: Francesco per esempio dice: è una bugia però che ci vuole un posto per incontrarsi, noi ci incontravamo per strada e ci riunivamo in una strada, vero, l'abbiamo detto, però ci incontravamo anche nei cortili dei palazzi, oggi non te lo farebbero più fare, un gruppo dei ragazzini darebbe fastidio, noi facevamo delle partite a calcio in mezzo alla strada che erano infinite, ma passavano
1: meno macchine,
2: meno auto, erano più comprensive, si fermavano se magari stavamo finendo un'azione, li chiedevamo di aspettare e ci aspettavano. Oggi tutto questo è innegabile, dire che abbiamo un po' complicato la vita ai nostri figli, ai ragazzi più giovani, perché diventa più difficile andare a giocare ad uno sport senza pagare, per esempio, diventa molto più difficile, ci sono molti meno campetti liberi.
1: Sì, esatto, campetti pubblici dove poter andare, specialmente poi dipende anche dallo sport, no? E dai luoghi, perché adesso mi viene in mente in America, tra le poche cose buone che sono rimaste, sicuramente ci sono il fatto di avere campi da basket ovunque, dove la gente, le persone si riuniscono e giocano. Qua per esempio, se giochi a basket, noi l'abbiamo vissuto sempre con nostro figlio grande, sicuramente era molto più complicato a Roma trovare, ce ne sono magari pochi, no?
2: Pochi per la quantità di persone.
1: Esatto.
2: Eli dice: a proposito di questo, ho letto un poster in un bar che diceva torniamo nei bar, e sotto un discorso davvero interessante sull'importanza del luogo del bar, anche questo è vero, no? Per le relazioni umane ci si potrebbe incontrare di più, ma abbiamo il tempo per farlo?
1: È tempo e ripetizione, infatti dicevamo questi elementi che ci mancano, no?
2: O siamo noi che non troviamo il tempo, ma in realtà lo avremmo?
1: Diciamo che è un po' tutto legato, no? Magari diamo priorità ad altre cose spesso futili, quando invece ci si deve dedicare del tempo l'uno all'altro, no? Questo era un po' il nostro pensiero.
2: Voi continuate a scriverci al 342-342-2190. Noi adesso passiamo alla musica italiana, ma quella di grandissimo valore. Lui è Vinicio Capossela. Lo ascoltiamo con Si è spento il sole. Voi siete con Pier Carolina su Radio Capital. Questo è Capital Circus.

0: La versione di Vinicio Capossela di Si è spento il sole di questo brano portato al successo da Adriano Celentano del 1962 che avete appena ascoltato qui su Radio Capital a Capital Circus.
1: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.

0: Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital, questi erano i Wild Cherry con Play That Funky Music. Comandiamo qua, non riusciamo a stare fermi.
1: Solo
0: con
1: bella questa, musica.
0: Con questo funk. Tra l'altro, la band, i Wild Cherry, erano una band che suonava del vero e proprio rock.
1: Eh sì.
0: Band bianca che suonava rock, ma le cose stavano iniziando a cambiare nei locali nei quali suonavano negli Stati Uniti, perché anche a Pittsburgh a metà degli anni 70 i rock club iniziavano a chiudere o il pubblico iniziava a cambiare, quindi capitava sempre più spesso che davanti a loro durante l'esibizione ci fosse qualcuno che gli chiedeva: vabbè dai, ma suonate del funk. Play sta funky music, detta in romanesco, no? Play this funky music. E loro si sono talmente appuntati all'interno del cervello questa frase, che era un po' una critica, li mandava anche un po', li faceva anche un po' innervosire, no? Che tanto, poco, non tanto, poco tempo dopo è diventata una canzone.
1: No, in realtà
0: volevano
1: proprio
0: scherzare.
1: Sì, quasi immediatamente il batterista sintetizzò proprio questa situazione con il titolo, no? Play that funky music. E giustamente hanno preso la palla al balzo e ci hanno costruito un brano.
0: Hanno detto: va bene, dai, giochiamo un attimo, proviamo a suonare un po' di funk, così il pubblico si tranquillizza. In realtà questa è diventata la loro canzone di maggior successo, forse, ma di gran lunga la canzone di maggior successo della band.
1: Ed è diventata anche una fotografia di un cambiamento sociale, no? Di quei tempi, quindi a metà anni 70, questi locali che diventano, che passano dal rock al disco al funk. Cambiamenti sociali di cui stiamo parlando anche oggi qui a Capital Circus, cambiamenti sociali che riguardano l'amicizia, il modo di fare amicizia, siamo partiti all'inizio della puntata.

0: Da questa ricerca che sempre più spesso illumina una società fatta di persone molto sole, che lo denunciano anche sulle piattaforme come quelle dei social, dicendo non ho amici. Ed è questa una ricerca di un gruppo britannico che ha portato proprio ad evidenziare quanto gli amici siano molto meno, gli amici stretti, non ci sia tempo, non ci sia modo sia per i luoghi sia per le decisioni che prendiamo di dar spazio più ad altri momenti, ad altre, diciamo, cose importanti secondo noi della nostra vita.
1: Noi stiamo ricevendo anche messaggi invece che raccontano l'opposto. Per esempio Angelica dice vivo in città, io al sesto piano e loro due sorelle al piano terra, amiche da quando avevamo 6 anni, ora ne abbiamo 50 e un po' di più, per me non sono più amiche, sono proprio famiglia. Vero. E poi Marco che invece ci fa notare, però non è che non esistano più i parchi, i campetti nelle città, esistono, solo che adesso sono vuoti, che è un'altra parte importantissima del problema.
0: Sì, diciamo che questo è un tema che si potrebbe allargare tantissimo, perché forse anche noi siamo i primi responsabili, no? Genitori che magari non si fidano a mandare i bambini al parco e a lasciarli totalmente incustoditi, che gli si mette sempre un telefono in tasca, insomma una serie di cose sicuramente le abbiamo peggiorate noi, questo non è assolutamente in dubbio.
1: A proposito di musica e di R&B, siamo rientrati con il funky dei Wild Cherry, ma un po' di decenni dopo, 50 anni dopo, Steve Lacy negli Stati Uniti torna con una band che si chiamava proprio The Internet, tanto per tornare un po' sul tema che stiamo anche affrontando. Poi decide di uscire dalla band e continua a esplorare i territori dell'R&B, però in una chiave molto moderna. Questa canzone che stiamo per ascoltare, che si chiama Bad Habit, l'ascoltate molto spesso su Capital, ci incuriosiva tanto, no? E siamo felicissimi che nella playlist brani come questi passino molte volte durante la giornata. Lo ascoltiamo, Steve Lacy con Bad Habit.

0: Lazy Bad Habit su Radio Capital. Questo è Capital Circus. Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Mi fa ridere Francesco che dice: io adesso i genitori vogliono sapere ogni minuto dove sono i figli. Io uscivo alle 2 di casa e mamma non sapeva se esistevo. Ma sembra a te, io ho scoperto tanti anni dopo, perché per me era la stessa cosa. Noi tornavamo da scuola, verso le pranzavamo, 2:30, 3 al massimo si usciva.
0: Sempre
1: tantissimi
0: fisso.
1: Ragazzini, usciamo da casa, ciao mamma, via. E pensavamo anche noi che le nostre mamme non sapessero assolutamente nulla, invece sapevano tutto.
0: E come facevano a sapere tutto?
1: Ho scoperto
0: tutto?
1: Anni dopo, avevano una rete di spionaggio pazzesco, dalle finestre, cioè, ma ce l'hanno raccontato loro anni dopo.
0: Certo.
1: Guarda che noi sentivamo tutto, se carpivano le parole di quello che dicevamo nei nostri discorsi.
0: Ogni tanto ve ne siete accorti quando a casa tornavate,
1: certo,
0: e prendevate un cosiddetto pizzone,
1: sì,
0: e dici: ma che cosa ho fatto mai? Sono andato via e sono tornato. E invece niente, evidentemente qualcuno aveva carpito, che ne so, una parolaccia o qualcosa di quel genere. Aveva comunicato via telefono fisso, perché quelli
1: era,
0: c'erano,
1: esattamente così.
0: E il risultato era che tu non lo sai,
1: non lo sapevi,
0: ti
1: ma ti arrivava, sì.
0: E non,
1: comunque non dicevamo nulla, perché se tua madre ti accoglieva così con una sgridata forte, aveva sicuramente delle motivazioni.
0: Quindi non andavi a chiedere spiegazioni.
1: Ma che scherzi, no? Perché poi poteva uscire fuori tutto. Io sapevo che facevamo tante cose che non era proprio correttissimo fare, diciamo.
0: No.
1: Però una volta tornai a casa e mia madre mi disse: chi è di voi che ha una tuta blu? Mamma, perché mi chiedi chi ha una tuta? Dimmi chi è di voi. Era arrabbiata. Poi dico: Riccardo, perché me lo ricordo ancora. E questo perché il ragazzino bestemmiava un po', diceva parolacce, era un po' così. Sì, è vero, era. Quindi era scattata la polizia delle mamme, capito?
0: Certo.
1: Da un palazzo all'altro. Sì, sì, va bene, ci parliamo noi, ok, l'abbiamo dovuto.
0: La polizia delle mamme è sempre, sempre molto efficiente.

0: Ma voi vi ricordate quando era ora di rincasare per pranzare o cenare? Tipo dal condominio di casa mia: Cristian, è ora, si mangia! E dall'altro: Antonio, Francesco, Giuliano! Che goduria!
1: Eh beh sì, in effetti non era
2: esattamente
1: male.
2: Così
1: non era male, era questo vociare, perché poi c'erano i palazzi col cortile al centro dove magari c'era il giardino, e questo provocava avanti e indietro.
2: C'erano anche le tonalità diverse, capivi quando era proprio il momento di andare e non potevi più ritardare.
3: Polizia della mamma, ma non solo la polizia della mamma. Avevo 10 anni, mia madre mi dà il soldino per andarmi a comprare la chupa chup. Esco di casa, vado dal tabaccaio, compro la chupa chup, la scarto, la metto in bocca e tutto bello felice mi incammino verso casa con la chupa chup in bocca. Dietro di me c'era la vicina di mia madre, mi dà un ceffone dietro al collo che un altro po' mi stacca la testa, perché aveva pensato bene che io stessi fumando.
1: Polizia preventiva, questo.
2: Fuma,
1: eh?
2: Questo ragazzino sta fumando a 12 Ci anni, sa. Subito ceffoni dietro al collo.
1: Se questa cosa poi lo ha influenzato e non ha mai
2: non
1: fumato.
2: Non ha mai più toccato una sigaretta.
1: Mai fumato in vita sua, che ne sai. Billy
2: Oppure
1: Corgan.
2: Ha fumato guardandosi alle spalle.
1: Esatto, tutto il tempo, ogni sigaretta. Billy Corgan, invece, per raccontare la sua adolescenza, poi ci ha scritto un pezzo come quello che abbiamo ascoltato, 1979, degli Smashing Pumpkins, che avete ascoltato qui su Radio Capital, e che raccontava proprio quei momenti di in auto, le strade, gli amici, le attese senza programma, e quindi raccontava proprio la sua adolescenza.
2: Adesso ascoltiamo invece Max Gazzè, questa è Sotto casa.

0: Gazzè sotto casa qui a Radio Capital, Capital Circus, un ritratto di come funziona il linguaggio quando vuole convincerci. Questa era la base del pensiero che ha avuto Max Gazzè per scrivere questo pezzo, ispirato da un incontro che ebbero lui e Francesco, il fratello, quando si trovarono di fronte a un testimone di Geova davanti alla porta di casa, che iniziò a parlare, a parlare, a parlare, e da lì arrivò l'ispirazione per questo brano.
1: Brano, tra l'altro, che si va proprio ad installare fra i brani di maggior successo nella carriera di Max. E a proposito della tematica che stiamo così esplorando insieme a voi oggi, le nuove forme di isolamento sociale, una nuova forma di solitudine sociale moderna data da tanti cambiamenti che sono avvenuti nelle famiglie, fuori dalle case,
0: società,
1: e dentro le case,
0: sì,
1: nella società. La prossima canzone, che è una canzone di circa 25 anni fa ormai, era il 2002, Badly Drawn Boy scrisse questa Something to Talk About, che ascolteremo tra poco, come per la colonna sonora di About a Boy, film celebre con Hugh Grant, tratto dal romanzo altrettanto celebre se non di più di Nick Corby, che parla proprio di una persona, il personaggio interpretato da Hugh Grant, che viveva di rendita con i soldi di una grande canzone scritta dal padre, aveva deciso di starsene proprio alla larga dalle interazioni, dalle amicizie, usciva il giusto, pensava di essere nel suo mondo dorato e di essere autosufficiente, fin quando non incontra un ragazzino di 12 anni che gli mette in dubbio tutte queste idee che si era fatto, no? Quindi un film che parte proprio come elogio dell'autosufficienza, ma alla fine ne mostra il limite.
0: Perché un incontro gli fa cambiare totalmente idea.
1: Anche se in questo caso l'amicizia era su due piani di età completamente diversi, e quindi ancora più romantica.
0: Perché quello poi ha fatto la differenza del film, no? Che ricordiamo tutti proprio con questo senso di romanticismo molto molto profondo. E ascoltiamo Badly Drawn Boy, questo era Something to Talk About qui su Radio Capital, a Capital Circus.

0: Badly Drawn Boy, Something to Talk About, qui su Radio Capital. Questo è Capital Circus con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
7: scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozionale.

0: informazioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Radio Capital. Solo bella musica. Good.

0: Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon su Radio Capital. Questo è Capital Circus con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico, che immediatamente sono tornati a quella scena di Pulp Fiction incredibile in cui Mia Wallace e Vincent Vega tornano a casa, lui va in bagno a convincersi di non oltrepassare il limite con la moglie del suo boss, lei mette sullo stereo proprio questo pezzo e balla da sola in salotto, e poi tutto il resto
1: Proprio il resto la cosa bella,
0: vabbè, che trova una bustina nel cappotto,
1: pensa che sia cocaina, invece eroina, la sniffa e corsa verso la scena indimenticabile della iniezione di adrenalina nel petto.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono gli America con Sister Golden Air, brano del 1975. Voi siete con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico a Capital Circus su Radio Capital. Brano che, se per caso ascoltandolo vi avesse fatto venire in mente di dire certo, però ricorda un po' i Beatles. Sento anche un po' quel suono di chitarra alla George Harrison con lo slide, la 12 corde. E beh, era un po' voluta.
1: Cos'è
0: la cosa.
1: Cos'è lo slide? Che tu mi dai sempre per scontate.
0: No, hai ragione,
1: delle cose.
0: Hai ragione. Slide guitar.
1: È un sì, esatto.
0: Una specie di ditale.
1: Sì, una specie di cilindro di metallo.
0: Di metallo che
1: si mette appunto al dito.
0: In genere all'anulare, come un anello quando ci si sposa.
1: Sì.
0: Sinistro, tra l'altro, a meno che il chitarrista non sia mancino. E serve per, diciamo, pigiare tutte le corde contemporaneamente, o quella che si vuole pigiare, e senza ottenere un suono molto deciso, come quando invece c'è il dito che tiene la corda ferma sul manico della chitarra, ma quel suono un po'
1: che fa appunto dagli slide,
0: esatto,
1: no? Che scivola. Chi è il massimo esponente dopo George Harrison qui in Italia che abbiamo di chitarra slide?
0: Beh, Roberto Angelini.
1: Ovviamente.
0: Dopo Ben Harper, o forse Roberto Angelini lo metterei anche forse prima di Ben Harper. No, questo assolutamente no. Grande musicista che sicuramente molti di voi avranno incrociato andando a vedere i concerti di Niccolò Fabi, oltre alla sua carriera solista, oltre al suo essere parte della band di Propaganda. E quindi dicevamo, sì, slide guitar, Beatles, anche perché questo era il secondo album degli America prodotto da George Martin, che era un po' il quinto Beatle.
1: Esattamente. 342-342-2190, salutiamo Joe, salutiamo Laura, che e ringraziamo per i complimenti che ci fanno, ma volevo leggere il messaggio di Francesco che ci riporta un po' verso il tema di oggi, che è partito da questa ricerca che

0: sottolinea quanto sia questa generazione quella più sola fino adesso, ma che, e quindi ci ha riportato poi a vedere come eravamo noi, no? Magari noi che siamo cresciuti senza tutta una serie di devices, di supporti, e quindi ci ritrovavamo magari in cortile e poi partivano le
1: mamme che ci chiamavano a pranzo a quando cena, era il momento,
0: sì,
1: o a cena.
0: Esatto. E quindi lui dice: Francesco, mia madre aveva degli acuti che le vicine di casa chiedevano in prestito per chiamare i loro figli.
1: In epoca moderna le avrebbero potute campionare, diciamo, sì, i richiami della mamma. Allora, adesso è il momento in cui Pier e Carolina si trasformano nei vostri algoritmi umani. È la seconda settimana di Rock and Roll Circus. Ve lo diciamo ogni giorno, c'è un momento in cui vi vogliamo presentare una canzone che secondo noi vale proprio la pena di ascoltare o di scoprire qualora non conosceste l'artista. In questo caso, il fatto che non si conosca l'artista è più difficile del solito.
0: Magari non lo riconoscete come Jack White, ma sicuramente come uno dei due, poi forse la mente, no, forse senza forse, la mente e il fondatore di quella band che si chiamava White Stripes, che
1: ha avuto tantissimo successo, sì, uno dei musicisti più ispirati della sua generazione, fondatore di un'etichetta discografica, crede nei valori fondanti della grande musica e si sbatte quotidianamente per difendere la grande musica, è tornato nel 2026 con un album nuovo che si chiama Frozen Charlotte e vi vogliamo presentare una delle canzoni che più ci ha colpito. E il titolo del brano è Neighbors Blues, il blues dei vicini di casa. Lui è Jack White e, come facciamo di solito quando vi presentiamo un brano nuovo, vi chiediamo anche di dirci
0: se lo gradite, potete dirci tranquillamente al 342 342 2190, se è nei vostri gusti, se magari lo avete scoperto Jack White e questo brano in particolare in questo momento, a noi fa ancora più piacere. Lo ascoltiamo su Radio Capital, a Capital Circus.

0: Ciao, sono Michele, vi ascolto quotidianamente, vi contatto dai Castelli Romani e per quanto mi riguarda anche da musicista è uno dei geni contemporanei, quindi grandi, bravi.
1: Bravo tu Michele, che ami Jack White, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Capital a Neighbors con Neighbors Blues, questo pezzo che è estratto dal suo ultimo album, il settimo tra l'altro, che si chiama Frozen Charlotte. Questa Charlotte congelata in realtà viene proprio da minuscole bambole di porcellana dell'Ottocento che sono legate ad una vecchia ballata americana su una ragazza che muore assiderata andando ad un ballo. Jack White ha una parte un po' oscura che molto spesso tira fuori, ma ha anche un rapporto molto concreto con gli oggetti, perché prima del successo come musicista ebbe molto successo come tappezziere.
2: Ma che meraviglia!
1: E infatti nel 96 aprì a Detroit, che è la sua città, la Third Man Upholstery, che voi direte, cioè o meglio tu dirai, mi riferivo a te, Third Man Records è il nome della sua etichetta, ma lui l'aveva già utilizzato per chiamarci un negozio di
2: tappezzerie.
1: Di tappezzerie completamente artigianale.
2: Cosa che me lo fa apprezzare ancora di più, se possibile. Allora, in maniera totalmente empirica, perché non prenderemo appunti, voglio fare una classifica che terremo solo nella nostra testa e ne parleremo con gli ascoltatori giorno dopo giorno.
1: Sto scoprendo ora questa cosa che vuoi fare, vai.
2: No, per il gradimento, per le proposte che vi facciamo. Devo dire che ad occhio, perché la classifica la chiameremo appunto ad occhio.
1: Ad occhio, bello.
2: La classifica ad occhio, sui messaggi che ci mandate mentre ascoltate le proposte che vi facciamo ascoltare noi. Questa di Jack White credo sia stata quella con più gradimento.
1: Sì, credo di sì, dalla valanga di messaggi che ci avete scritto al 342-342-2190.
2: Artista, quindi possiamo darlo per assodato che ai fan e agli ascoltatori di Radio Capital piace tanto.
1: Ma mi chiedo, siamo noi che li influenziamo, visto che fino adesso è sicuramente il brano, a parte i Fountains D.C. che forse abbiamo passato nella prima puntata, se non sbaglio, la settimana
2: scorsa. Ma non li avevamo presentati come algoritmo umano. Avevano avuto successo anche venerdì le Last Dinner Party, molto Patti Smith, però Jack White di più, sono arrivati ancora più
1: quindi
2: messaggi.
1: Non siamo noi che abbiamo influenzato gli ascoltatori di Capital, ok.
2: Presenteremo tutte le nostre scelte con lo stesso entusiasmo, senza influenzare nessuno.
1: Imparziali, vero?
2: Imparziali, come si fa però ad essere imparziali quando dopo Jack White arriva anche Paul Weller dell'epoca dei Jam, ci fa venire voglia di tagliarci i capelli come Mixo, che tra l'altro tra poco arriva.

0: Yes, I Jam qui su Radio Capital, a Capital Circus, questa città che era in realtà solo nella testa di Paul Weller, Mellis, perché non esisteva, ma era un richiamo a quello che era il contesto sociale della Gran Bretagna nei primi anni Ottanta. Quindi questo ritmo, ritorniamo sempre su queste canzoni, perché a volte fa piacere, no? Magari qualcuno lo scopre adesso, che è una canzone che ha ballato per molto tempo e poi diventa, in realtà era una fotografia sociale molto difficile, molto amara da accettare, perché parlava di disoccupazione, di famiglie sotto pressione, di quartieri con prospettive che si restringevano per quello che era il contesto sociale di quel momento.
1: L'Inghilterra che attraversava una fase sociale molto dura dei primi anni Ottanta, diciamo che è il periodo in cui Paul Weller scrisse questo brano per nell'ultimo contenuto, nell'ultimo album dei Jam. Poi dopo i Jam arrivò il momento in cui Paul Weller diventò meno politico, meno impegnato e più tendente al volersi anche semplicemente divertire, sempre con quel grande stile che lo contraddistingue con gli Style Council. E poi è arrivato il momento della carriera solista, che va avanti ancora adesso, imperterrito, continua a pubblicare album, devo dire quasi sempre molto belli.
0: Ecco, per dire, quando parlavamo di quelli che forse hanno esaurito un po' la loro ispirazione artistica, e invece in questo caso non è così.
1: Forse non bellissimi come alcune pietre miliari della carriera di Paul Weller, ma continua a mantenere un livello molto alto, secondo me. Voglio dire anche un'altra cosa, perché noi vi abbiamo detto dal primo giorno saremo sempre molto sinceri con voi che ci ascoltate. Torno indietro di 7 minuti. Abbiamo fatto, dicevamo, della classifica d'occhio sul gradimento dei brani.
0: Dei brani che vi presentiamo.
1: Che vi presentiamo noi, certo, uno al giorno. In questo caso era Jack White. Apoteosi di gradimento da parte degli ascoltatori di Radio Capital, ma due persone che ci hanno tenuto a dire che proprio il brano non gli piaceva. Uno è Eligio, è proprio da Belluno, dice: direi proprio una canzone indecente addirittura. Eppure Luciano, giusto, si dissocia, quindi 2-2 non è piaciuta. Ci dispiace, continuate ad ascoltarci, magari la canzone di domani vi piacerà tantissimo anche a voi.
0: Adesso torniamo indietro fino al 2001 con un pezzo di Pino Daniele meraviglioso che si chiama Sara, dedicato a una dei suoi figli. E tra l'altro il 18 settembre Mina ne pubblicherà una nuova versione. Voi direte: ma Mina?
1: Mina,
0: sì,
1: proprio lei.
0: Proprio lei.

0: Pino Daniele qui a Capital Circus su Radio Capital. Piccolo errore, non è la versione, non verrà in, non uscirà una versione di Sara di Mina, ma di Vento di Passione, pezzo che aveva già fatto con Giorgio nel 2007. Ci sarà un videoclip affidato a Ferzan Özpetek con Luca Argentero protagonista, e non è ovviamente la prima collaborazione, ma dura da decenni, perché già una versione Mina la fece in Napoli del 96 quando cantò Quando Chiove e Io Sto Vicino a Te, e poi nel 2003 aveva affrontato anche un pezzo incredibile che era Napolè.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo in

intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre.

0: Nel weekend.
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ladies Group, Keep on Running su Radio Capital, Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi fino alle ore 14, poi riparte Capital Records. Questa Capital Records,
1: questa
0: sarà
1: Capital
0: la più
1: Records.
0: Capital Records, diciamo, di questo nuovo inizio, perché tornano quei due ragazzacci lì di Mixo e Luca De Gennaro. A proposito invece di questo brano, no? È un po', pensavamo che racconta un po' un pezzo di Gran Bretagna che spesso si dimentica, perché l'autore, Jackie Edwards, era giamaicano e si trasferì a Londra, dove lavorava come autore per quella che era la Island Records.
1: Una giovanissima Island Records, prima di diventare una delle etichette discografiche più importanti e influenti del mondo. Parliamo del 1965.
0: Perché negli anni 60 la musica britannica, che poi magari sarebbe diventata classica come questo brano che abbiamo appena ascoltato, cresceva anche grazie all'arrivo di artisti, di suoni che provenivano dalle comunità caraibiche,
1: che sono poi diventate e sono tuttora molto forti e molto ben radicate nella cultura britannica, a Londra in particolare. Altra cosa abbastanza sorprendente, ma dal punto di vista stilistico, del brano che abbiamo ascoltato, la voce Steve Winwood all'epoca della registrazione di questo brano aveva solo 17 anni.
0: Incredibile.
1: E cantava come un consumato cantante soul, con una voce profonda, bella, già formata.
0: Incredibile. Sì, sì.
1: Beh, era un predestinato dal
0: punto
1: di vista.
0: Un po' come tanti

0: me, volevi dire?
1: No, no, no, come, no,
2: no, veramente no,
1: no, no, no.
2: Però sì.
1: Vabbè, oh, l'ho provato, l'ho buttata lì.
2: Come
1: magari
2: sai a dire una cosa del genere?
1: Che ne so, magari ti usciva un complimento così preso.
2: No, stavo pensando a Michael Jackson, no? Di sempre, sì, avendo visto. Però in realtà lui nel
1: aveva
2: Jackson
1: la voce da bambino.
2: Aveva la voce da bambino, quindi era sicuramente.
1: Solo
2: uno
1: che non esisteva nessun bambino al mondo in grado di cantare come lui.
2: Sì,
1: che con la voce da bambino cantava meglio della maggior parte, anzi, forse di quasi tutti i cantanti, anche adulti dell'epoca. E adesso però direi di presentarvi un'altra artista molto giovane,
2: sì,
1: che è un'altra delle novità della giornata, della scaletta di oggi di Capital Circus. Lei è sempre inglese, viene da Londra, si è presentata anche al 30 agosto di pochi giorni fa, quindi al Reading Festival, uno dei più importanti festival che si tengono in Inghilterra, concerto totalmente segreto per annunciare il suo ritorno. C'erano state un po' di controversie e di momenti anche non particolarmente semplici per lei.
2: Sì, veramente un vero e proprio crollo fisico che tra l'altro avvenne sul palco parliamo di poco tempo fa davanti al suo pubblico, che l'ha portata poi a decidere di fermarsi un attimo. E noi ascoltiamo un brano appunto del 2024 che però ci riporta davvero con grande speranza ad ascoltare Lola Young. Questo è il suo nome, pronta per tornare di nuovo sulle scene. Questa è Messy.

Paola Young con Messi, l'avete appena ascoltata qui a Radio Capital, Capital Circus. Vi raccontavamo poco fa che qualche settimana, sì, nel 30 agosto, si è presentata al Reading Festival in questo Secret Set. Succede all'interno dei grandi festival che arrivi a sorpresa un artista non annunciato. Nel suo caso vi raccontavamo la storia della sua decisione di fermarsi dopo una forte crisi. Addirittura era proprio un anno fa, era settembre dell'anno scorso.

0: scorsa era crollata sul palco durante l'All Things Go Festival a New York e aveva poi cancellato delle date successive per cercare di recuperare un forte periodo di esaurimento. E riflettevamo sul fatto che sicuramente nell'ultimo decennio, potremmo dire
1: sì,
0: così,
1: sì, secondo me sì, decennio, non molto di più comunque,
0: abbiamo assistito a diversi episodi nei quali gli artisti decidono liberamente, pubblicamente di fermarsi, non si creano il problema che magari artisti di anni addietro potevano farsi, soprattutto però poi arrivando a delle
1: conseguenze inarrestabili molto gravi. Noi siamo cresciuti e leggiamo che andando indietro nei decenni c'era questa credenza, questa convinzione per la quale si dovesse comunque prima di tutto lavorare, essere resistenti, che il problema
0: non fallire mai,
1: che era comunque non necessariamente attraente per i fan o per i colleghi di lavoro, per chi non faceva il cantante, confessare un momento di debolezza, prendersi del tempo. Ed è secondo me dei cambiamenti invece in meglio che si sta avendo andando avanti generazione dopo generazione.
0: Si parla sempre di più di salute mentale, lo si fa anche tra le giovani generazioni. Certo, sicuramente quello che bisognerebbe migliorare è il sostegno a chi ha difficoltà, e questo dovrebbe arrivare dalle istituzioni in primis, visto che rimane ancora un lusso quello di potersi permettere un periodo, una cura, un percorso, ecco.
1: Tornando al tema della giornata, che era quello di appunto nuovi isolamenti, differenze sociali con il passato, mi è tornato in mente, perché alcuni di voi che ci scrivono al 342-342-2190 dicono sì, però sono cambiati anche le nuove generazioni, cioè il parco esiste lo stesso, delle cose esistono lo stesso, ma adesso sono più vuote. Mi viene da pensare, tra le varie cose che complichiamo noi o le istituzioni ai nostri figli, parlavamo di figli che vanno in vacanza con tanti amici, l'Interrail,
0: sì.
1: Una cosa che abbiamo fatto tutti,
0: sì.
1: Quasi o tanti, una bellissima esperienza.
0: Cos'è l'Interrail?
1: Post-adolescenziale, quel viaggio per il quale tu compri un biglietto di treno aperto per un certo periodo. Almeno in passato era così, potevi scegliere le nazioni nelle quali andare e la durata del tuo viaggio. Avevi questo bel libricino, diciamo che erano dei biglietti di treno, che usavi prendendo tutti i treni che volevi. Adesso per esempio non è più così.
0: No, perché i treni sono diventati tutti
1: da prenotare,
0: e quindi in realtà è un viaggio molto più programmato, molto più definito, no? Tu compri un biglietto, compri in realtà i giorni di viaggio, e quelli devono essere, però poi chiaramente il posto sul treno lo devi prenotare.
1: E riflettevo su quante possibili esperienze dell'ultimo secondo questa cosa tolga, perché il bello di quei viaggi era proprio con i tuoi amici dire
0: l'improvvisazione,
1: e adesso non si può più fare. Quindi,
0: come quando tu per esempio con i tuoi amici hai deciso di tornare nello stesso posto perché era pieno di belle ragazze,
1: dillo. Noi ci dividemmo dopo Copenaghen. Nel nostro viaggio era previsto di andare in Germania, noi ci siamo andati in Germania, ma dopo pochi un giorno io e uno dei miei amici abbiamo detto: ma sai che c'è? Secondo me era meglio Copenaghen.
0: Chissà perché era meglio Copenaghen. Chissà perché.
2: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

fa, e alla luce che taglia il mio viso, e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti.

0: La valigia dell'attore Francesco De Gregori, che scrisse questo brano per Alessandro Haber e solo 2 anni dopo decise di inciderne una sua versione, ma la prima voce ufficiale è quella di Alessandro Haber, che noi abbiamo avuto occasione di sentir cantare proprio questo brano in qualche anno.
1: Non una volta.
0: No, più volte in effetti.
1: Non
0: più
1: due.
0: Volte, perché frequentiamo lo stesso festival di cinema che si chiama il Magna Grecia Film Festival, che è una rassegna che si tiene in Calabria, che presenta opere prime e seconde nazionali e internazionali ogni anno, che io presento sì da 9 anni, e Alessandro Haber è stato spesso ospite, è un grande amico di Gianvito Casadonte, che è il direttore artistico, e siccome ogni sera poi c'era una festa, lui arrivava lì e cantava sempre questa canzone.
1: E noi dobbiamo confessare a volte anche di non sapere proprio tutto, perché
0: sì,
1: insomma altrimenti sì, sì, non saremmo normali.
0: No, non lo sapevamo che
1: ci
0: era
1: chiedevamo
0: stata...
1: Certo, gli piace proprio tantissimo,
0: sì,
1: deve piacere proprio tanto questa canzone ad Haber, perché la cantava spesso, invece era proprio una canzone
0: sì, perché poi in quegli anni, negli anni 90, lui era anche un, insomma, incideva dischi Haber, e
1: certo,
0: quindi aveva pubblicato proprio nel 95 nel suo primo album Aberrante questo brano.
1: Torniamo indietro al 2014 per la prossima canzone di un decennio. Andiamo a Los Angeles, città nella quale si forma una band formata da un cantante che è anche un filmmaker, un videomaker, un regista, quindi un ragazzo cresciuto con il culto dell'immagine perfetta per raccontare le cose, che si sposa molto con la proprio con la, le dinamiche interne al gruppo di cui vi stiamo parlando e di cui ascoltiamo molto probabilmente la canzone più famosa.
0: Solo
1: la
0: questa.
1: Definirei anche qui una one hit wonder proprio importante.
0: Lo è in effetti, My Types and Motel.

0: su Radio Capital. Sarà pure una One It Wonder, però.
1: Ma che One It Wonder?
0: Direi,
1: Pure se scrivi nella tua vita una sola canzone, ma è questa canzone, davvero diventi Hugh Grant nel film About a Boy.
0: Anche perché poi continuano a programmarla come fa sempre Radio Capital, e quindi alla fine due soldini, come dire,
1: secondo
0: ti
1: me,
0: arrivano
1: sì,
0: anche. E è perfetto. E magari fai tutt'altro. Senti, guarda che secondo me è una buona intuizione fare un pezzo che però deve essere, ecco, appunto
1: così,
0: un pezzone, e poi dopo ti dedichi invece
1: intercontinentale,
0: sì, e ti dedichi a qualcos'altro, a fare il tappezziere come faceva Jack White, per esempio.
1: Il problema è quando non ti vuoi dedicare a fare altro,
0: ah, no,
1: e
0: sì,
1: fai
0: certo,
1: altri 15 dischi e tutti continuano a venire
0: male
1: ai concerti soltanto per ascoltare, come nel caso dei
0: se
1: Sand
0: vengono,
1: Motel,
0: se
1: My
0: vengono
1: Tide.
0: Ai concerti
1: adesso li abbiamo screditati fortemente,
0: no.
1: E ci scriverà un fan dei Sand Motel dicendo: ma non è vero, hanno scritto dei dischi stupendi, non è vero, siete voi che non li ascoltate attentamente.
0: E
1: questo è
0: là,
1: vero, questo è vero. Qui alzeremo le mani dicendo: sì, non siamo i più grandi conoscitori dei Sand Motel, però questo pezzo è incredibile.
0: Lo è, lo è.
1: Bravi voi ad averlo scritto, ragazzi.
0: Di solito chiudiamo con un brano come questo, in realtà, come
1: sì,
0: questo che abbiamo appena ascoltato, che ci fa uscire dallo studio qui di Radio Capital un po' ballando. Oggi invece variazione, perché torniamo al 2007 con un brano di un artista che abbiamo amato tantissimo, che è Dolores O'Riordan.
1: Che non smetteremo di amare, che continueremo a ricordare, la cantante dei Cranberries. Dolores purtroppo non è più con noi. La possiamo ricordare per le grandi cose che ha fatto nella musica e per le proprie canzoni, anche per quelle fuori dai Cranberries, come in questo caso.

0: Ciro O'Riordan, questa era Ordinary Day qui su Radio Capital. Capital Circus si chiude qui, ma torniamo domani sempre puntuali alle 12 qui su Radio Capital. Lo abbiamo visto già poco fa, pronto, prontissimo il dottor Mixo, che tra pochissimo entrerà in questo studio. Luca De Gennaro da Milano, questo vuol dire che arriva Capital Records e noi torniamo domani.
1: Ciao ciao.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Una sconfitta drammatica. Dopo il tracollo in Sassonia-Anhalt con il trionfo dell'estrema destra, parla il cancelliere tedesco Merz, leader

0: dei democristiani della CDU e dice che il suo partito è scosso nelle fondamenta. Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ha aggiunto. Nella confinante Bassa Sassonia la Volkswagen ha annunciato che per fronteggiare la crisi riconvertirà il suo stabilimento all'industria della difesa aerea, previsto un progetto di collaborazione con un'azienda israeliana. Si indaga sulla tragedia all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista, fa una strage. Roberto Ciuti.
1: In fase di atterraggio ha perso la direzione a grande velocità scontrandosi con alcuni veicoli nell'area. Il bilancio parla di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni molto gravi. Lo scalo della Florida è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme e aiutare le vittime, alcune delle quali rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo. L'operazione di estrazione, definita molto complessa, ha permesso di salvare i feriti. Ora le indagini con l'aiuto delle scatole nere e delle testimonianze per capire perché l'aereo sia finito fuori pista.
0: Nuova emissione di cenere dall'Etna e di nuovo allerta rossa, ma la nube non è diretta al momento verso l'aeroporto di Catania. Suonata questa mattina la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. Il 10 toccherà a provincia di Trento, Valle d'Aosta e Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Kimi Antonelli, dopo il trionfo a Monza, festeggia mangiando spaghetti al pomodoro nella Coppa vinta. Primo a casa mia, un sogno a occhi aperti, scrive sui social il pilota Mercedes. Capital News torna alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone, a fronte però di un caldo ancora intenso e tipico da piena estate. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali e sull'Appennino centro-settentrionale. In serata e nella prossima notte c'è lo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento residuo ancora sulle Alpi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru. Radio Capital. Solo bella musica.

0: non è mica un caso che noi oggi abbiamo cominciato con una canzone che si chiama Tequila Sunrise dall'album Desperado degli Eagles del 1973, non per la cosa del Desperado, sì, sì. Non è quella.
1: No, ah, quindi mi dai dell'ubriacone.
0: No, tequila, non è per quello. Neanche per la tequila. No, fidati. Sai perché?
1: Aiuto.
0: Perché pochi sanno che questa canzone è stata la prima canzone scritta insieme dai due leader degli Eagles, cioè Glenn Frey e Don Henley, che avevano formato una band insieme. A un certo punto, scriviamo le canzoni ognuno per i fatti suoi, però a un certo punto ha detto: ma perché non facciamo una bella cosa insieme? E hanno fatto questa bella canzone. Basta come intro per dire che siamo tornati insieme?
1: Perché insieme è meglio.
2: Capital Records. Con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Ecco, aspettavo questo io. Magari si erano dimenticati di me.
0: Di metterti nella sigla.
1: Luca De Gennaro. Va bene, comunque ragazzi, eccomi qua. Voglio soltanto dire una roba super breve. Veramente un grazie infinite per le valanghe di amore che ho ricevuto, che non è una roba scontata. Proprio mi hanno tolto la parola, per cui grazie, punto a capo. Bene.
0: Perfetto, bene, ti abbiamo aspettato e ci siamo anche chiesti dove cacchio fossi andato.
1: Ero fuggito. Con Pamela Anderson.
0: Pamela Anderson, perché sì. Pensa che io avevo questa convinzione, avevo fatto un po' di, messo insieme i vari messaggi in codice dei Disco Mixo. Per le canzoni eccetera, ed ero arrivato alla conclusione, non l'avevo detta fino in fondo alla radio perché mi sembrava che ti rivelare troppo, che tu avessi fatto in realtà una fuga d'amore con la conduttrice del programma Capital Yacht Rock. Che è una affascinante americana, capito? Con quella voce così suadente. Io te vuoi vedere che la conduttrice di Capital Yacht Rock ha fatto ridiventare eterosessuale il mio amico?
1: Al primo give me a bottle of water l'avrei mollata subito, perché non sopporto quell'accento lì. Comunque veramente, e poi come dire, non è proprio my cup of tea quel genere musicale, per cui
0: però lei è fantastica. Adesso ascoltiamo What a Fool Believes They Do Be Brothers. Madonna, ma uno casca proprio alla grande, no? Quindi poi avevo pensato, aiuto, vuoi vedere che si è messo anche lui tra quelli che potrebbero condurre Report,
1: perché sì,
0: Report stanno cercando qualcuno che conduca.
1: Mi manca giusto quello per essere
0: mixer perfetto,
1: veramente lapidato forever and ever.
0: Esatto. Dopodiché ho detto ho capito, ha aspettato questa settimana a tornare con noi perché vuole andare a incontrare Gallagher a Venezia. Mica c'è più, può essere solo Betty Senatore.
1: C'è stata Betty invece, no, io non ci sono andato.
0: Però non so, sono andati Noel e Liam da Betty, io non credo.
1: Non lo so. Comunque veramente erano vestiti male, nonostante quel che dice Alex Paletta, che sta in regia, che salutiamo,
0: ma mi sembravano
1: Liam aveva una giacca a doppio petto con soli due bottoni che neanche Berlusconi avrebbe messo.
0: ma sono sempre uligani del Manchester City, quei due lì,
1: questo
0: non è che
1: siano
0: mai stati campioni di stile.
1: No.
0: Hanno un loro stile
1: che io ho sempre riconosciuto, ma a Venezia non erano ben vestiti.
0: Vedi, avevano bisogno di te che gli facevi la stylist.
1: Hai capito? Eccomi qua.
0: Allora, miei cari e mie care, la squadra si è ricompattata. Alex Paletti in regia, abbiamo Jennifer Engelman in redazione. Fino alle 16 stiamo insieme. Perché ti ridi?
1: Ma perché
0: cominci,
1: rido?
0: Appena tornato,
1: no, ormai rido. Rido. Che devo fare?
0: Rido. Che
1: esatto.
0: Iannacci che diceva così.
1: Esatto.
0: Allora, noi ascoltiamo intanto una bella novità da una band che noi abbiamo abbracciato dall'Inghilterra da diversi anni e della quale promuoveremo l'unico concerto italiano.
1: Bene.
0: Che si terrà al Forum di Assago il 15 novembre.
1: Ehi.
0: Poi cominciamo con la battaglia.
1: Che ruenza, mamma mia.
0: Aggiorniamo anche un po' Mixo sulla battaglia degli album dal vivo.
1: Ah, va bene.

0: Bel sound questo dei Jungle. L'album si chiama, com'è questa canzone? Sunshine, ah, la canzone nuova.
1: Sunshine, a Sunshine. Proposito, ecco, sì.
0: Comunque successone dei tuoi amici Gallagher.
1: Ma scherzi, 8 minuti di standing ovation hanno ricevuto. Noel in lacrime, anche lui ha un'anima. Sì, sì. Ragazzi.
0: Tutti i giornali inglesi hanno pubblicato questa cosa di Noel che si è asciugato le lacrime. Ma poi oggi ho visto una cosa sui social. Quando loro si sono alzati nella sala dove c'era stata la proiezione, davanti a loro, quindi nel mezzo della sala, si è alzato in piedi un tizio con la maglietta
1: Oasis ho visto,
0: a fare e Liam l'ha salutato. Quello lì è un amico mio.
1: Ma giura?
0: Si chiama Luca come me, Luca Bettega come le...
1: il calciatore.
0: Ed è un giornalista, un attivista musicale, molto fan degli Oasis,
1: certo.
0: Che è andato con la moglie a vedersi in quel posto, in quella sala, per essere lì davanti a far vedere il
1: Senti, ultimo ringraziamento, visto che ieri è andata in onda la prima chissà di quante puntate di Night to Heroes dalle 22 alle 24. Grazie per i vostri complimenti, per l'ascolto che è stato molto buono, e quindi insomma vedremo di replicare domani.

0: La prossima sicuramente c'è. Grazie. No, chiusa parentesi.
1: Dovete sapere, lo dico perché ogni tanto uno deve anche prendersi qualche merito. Chi ti ha consigliato di fare un programma radiofonico così come Night for Heroes? Paolo, te lo ricordi?
0: Non mi ricordo più.
1: Sono io, disgraziato, ma guarda, sei arrivato che non ti ricordi un cazzo. Quando l'anno scorso hai fatto la puntata, sì, quella speciale, no?
0: Sì.
1: Ho detto, ragazzi, talmente funziona che fanne un programma.
0: Vedremo. Se andare avanti, dai.
1: Anyway. Allora, dunque.
0: C'è questa battaglia sui live, no?
1: Sì, esattamente. Mm. Abbiamo cominciato la settimana scorsa questo torneo, come gli Splendidi, eccetera, su i più grandi album dal vivo della storia.
0: Sì.
1: Ed è talmente incontrando i favori del pubblico che probabilmente faremo anche un secondo tabellone, ma intanto andiamo avanti con questo.
0: Certo.
1: La settimana scorsa Deep Purple Made in Japan ha battuto Rolling Stones Get Your Ass Out. U2 con Under Blood Red Sky hanno battuto Phantom Comes Alive,
0: che peraltro quello era un doppio mentre quello degli U2 era un mini LP, per cui complimenti agli U2.
1: Sì, esatto. I Doors con Absolutely Live hanno fatto fuori niente di meno che Live Killers dei Queen, che avrei detto che vinceva, perché
0: invece
1: i Queen hanno sempre avuto una grande tradizione live. E poi The Song Remains the Same dei Led Zeppelin ha prevalso su Simon & Garfunkel The Concert in Central Park, che comunque è un album dal vivo assolutamente storico.
0: Ma certo, assolutamente. Oggi chi
1: oggi
0: c'è?
1: Oggi abbiamo due album talmente importanti nella storia della musica dal vivo,
0: sì,
1: che io stesso, che sono, come tu sai, un grande fan dei Genesis, avrei il dubbio se votare uno o l'altro.
0: Sì, perché tu hai scelto come live dei Genesis Seconds Out, quello dove non c'era più Peter Gabriel, mentre il primo era Genesis
1: era
0: Live.
1: Era Genesis Live.
0: Sì.
1: Però Genesis Live, secondo me, era un album live,
0: un po' monco,
1: diciamo, soprattutto dei primissimi album, per cui gli mancavano un po' di cavalli di battaglia.
0: Sì, vero.
1: Mentre Seconds Out io l'ho sempre considerato veramente uno dei più bei dischi dal vivo della storia, perché c'era Phil Collins che voleva dimostrare di essere all'altezza.
0: Certo.
1: E quindi aveva preso il secondo batterista, insomma era una band che voleva dimostrare la sua forza e ci riuscì con questo album.
0: Certo.
1: Ma attenzione, perché
0: si batte
1: con Rock and Roll Animal di Lou Reed.
0: Grandissimo disco già dalla copertina, perché Lou Reed ha anticipato chiunque. Capelli decolorati, occhiali neri, veramente un'immagine fantastica. Io
1: e
0: voto per Lou Reed.
1: Aveva questa cosa fantastica che di questi due chitarristi solisti.
0: Sì, Dick Wagner e l'altro amico.
1: E Steve Hunter. Venivano dal gruppo di Alice Cooper.
0: Sì.
1: Che ascolteremo dopo. Ma intanto votate 342-342-2190. Genesis Seconds Out oppure Rock and Roll Animal di Lou Reed. Pronti? Via!
0: Dai!

0: Era veramente una battaglia fino all'ultimo sangue con le chitarre di Dick Wagner e Steve Hunter. Penso che io ero talmente infatuato da questo disco live di Lou Reed, già solo guardando la sua immagine, che praticamente mi comprai. Credo di essere uno dei tre al mondo a possedere un disco dove appunto c'era Steve Hunter, uno dei due chitarristi. Aveva creato una band, si chiamavano Detroit. Cioè, okay, credo abbiano avuto tre copie del loro disco, una ce l'ho io.
1: Ma solo uno dei due c'era.
0: Solo Steve Hunter, sì, era la sua band proprio. Sì, sì.
1: Allora, continuate a votare, come già state facendo in grande numero, per Seconds Out dei Genesis oppure Rock and Roll Animal di Lou Reed per il grande torneo dei Best Live Albums Ever, il miglior album dal vivo della storia.
0: Esatto.
1: Su Radio Capital.
0: Sì, 342-342-2190, vedi che mi ricordo anche il numero.

0: raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
7: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hey, what's the sound? Cioè, qual è questo suono che sento che mi dà fastidio? È il suono delle mitragliatrici, dei cannoni, perché questa è una delle canzoni più famose contro la guerra. Quando la gioventù dell'epoca, si sta parlando del 1967, e quindi proprio super hippie a go-go, cioè, i giovani dell'epoca avevano la speranza di poter cambiare il mondo, è cambiato in effetti molto in peggio, purtroppo.
1: Sì, esatto. Sì, diciamo che quella è una cosa che devo dirti, anch'io vado in giro dicendo da un po' di anni. La nostra generazione sperava e contava di poter cambiare il mondo, anche però quella non ci siamo riusciti.
0: Quella precedente ancora di più, perché qui si parla appunto di quella precedente.
1: Cioè, sì. Noi siamo ancora in un mondo con la guerra, col razzismo,
0: sì, sì,
1: eccetera.
0: No, ma poi quindi vogliamo parlare dei cambiamenti climatici. Adesso io ho sentito che arriverà questo super nino lì, come cavolo si chiama, che devasterà l'intero pianeta. C'è una roba pericolosissima, non vorrei avere 20 anni oggi, scusate ragazzi, ma veramente.
1: Purtroppo io ho dei figli che hanno tra i 20 e i 30.
0: Capisco benissimo l'angoscia, perché veramente è brutto.
1: Tra l'altro, a proposito di figli, tra un po' ci sarà Power to the People, che avrà come argomento quello, però poi ve lo diciamo, dopo. Intanto okay, voglio salutare e ringraziare Paolo, nostro ascoltatore, il quale è andato 2 giorni fa a vedere l'unico concerto italiano di Toddone.
0: È vero, c'era Todd Rundgren, sì.
1: E ci ringrazia perché gli abbiamo fatto conoscere il fatto che Todd Rundgren suonasse a Veruno, in provincia di Novara, credo.
0: Addirittura.
1: A un festival prog, unica data italiana, biglietto d'ingresso 15 euro.
0: Così si fa, ma certo. Basta con questi biglietti a 1000 euro, ma va a fanculo.
1: Capito? Ecco. Grandissimo Toddone.
0: Sono tornato.
1: Io non ci sono potuto andare perché sono ancora per una settimana nelle parti del sud Italia e poi parlerò un attimino di questo festival che c'è stato fino a ieri sera, si è chiuso ieri sera a Polignano a Mare, che è la terra di Domenico Modugno.
0: Certo.
1: Devo dire che Domenico Modugno è una bellissima scoperta dal punto di vista dell'essere l'antesignano dei cantautori.
0: Come
1: infatti
0: no?
1: Questo c'è un festival sulla canzone d'autore.
0: Sì.
1: E a proposito di grandi e nuovi forse autori e cantautori italiani, questo è Lucio Corsi.
2: Voglia di

0: piacerebbe sapere chi è che, perché quelli se li fa fare su misura, ammesso che non li faccia lui stesso, gli abiti che indossa Lucio Corsi, perché sono veramente buffi, strani e fuori Italia, perché Lucio Corsi, quando lo vedo mi consolo, dico, cioè, quando mi dicono ma con mangi, ma sei
1: magro di me,
0: ma veramente
1: esatto, ma... è fortissimo Lucio Corsi, lo salutiamo, sì, e lo aspettiamo, sì, con nuove cose ovviamente,
0: sì, sì.
1: Radio Capital è la radio per te. Allora, brevemente accennavamo a questo festival che in realtà si conclude oggi, che si chiama Polignano Mare, Città della Musica, da Domenico Modugno alla nascita della musica d'autore. Domenico Modugno è stato il primo cantautore, cioè quello che negli anni già 50, insomma,
0: ma
1: già
0: poi ha fatto il botto canzoni in America all'epoca con Nel Blu Dipinto di Blu.
1: Pensa che il giorno in cui io sono nato, la canzone più venduta in America era Nel Blu Dipinto.
0: Certo.
1: E tantissimi anni dopo, ieri, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monza, primo pilota italiano dopo 60 anni.
0: Ha rimontato tutte quelle posizioni?
1: Sì, ha vinto.
0: Ma bravo.
1: E quando è andata a prendere la coppa si sono diffuse le note di Nel Blu Dipinto di Blu, perché la canzone italiana
0: per antonomasia, certo.
1: Questo il prossimo venerdì riesce in digitale un album concept di Domenico Modugno, che si chiamava, uscito nel 71, cioè l'anno in cui che si chiamava Con l'affetto della memoria, che era un concept album dedicato alla terra e alla vita contadina del sud Italia negli anni 50. Album ambiziosissimo, in cui tra l'altro c'era anche la famosa canzone Amara terra mia.
0: Ah, come no?
1: Che è uno dei capolavori.
0: Bella, sì.
1: Per concludere su Modugno e sulla rassegna di Polignano, segnalo un libro che è uscito per l'occasione, scritto da Domenico Matarrese, grandissimo esperto sia di Polignano che di Domenico Modugno. Ve lo consiglio se volete approfondire. Si chiama Domenico Modugno, l'uomo che sapeva volare. Una biografia emozionante.
0: Molto bene. Adesso stiamo per ascoltare un classico dei Pretenders che si chiama Brass in Pocket, uscito nel 1979, scritto dalla stessa Chrissy Hynde, che pare racconti la prima esperienza sessuale della signora, appunto. Però Brass in Pocket, non lo sapevo, non so se tu lo sai, è una frase slang, quindi un modo di dire britannico, proprio tipicamente britannico.
1: Vuol dire avere una tromba in tasca.
0: No.
1: Brass,
0: letteralmente sarebbe quella roba lì, ma in realtà è avere soldi in tasca, oppure avere coscienza di se stessi, cioè quando uno è molto confident, come si dice, no? Ecco.
1: Got a brass in the pocket.
0: Esatto, okay. I got a brass in the pocket vuol dire ho dei soldi in tasca, oppure sono molto sicuro di me.
1: Sono sicuro di me.
0: Quello è un po' il significato di questo classico dei
1: Pretenders.
0: Perché
1: il brass si usa nel linguaggio musicale per dire la sezione fiati.
0: Sì, assolutamente,
1: no?
0: Sì. Però però queste frasi idiomatiche slam hanno poi degli altri significati. Eccola qua.

0: doppio. Questo era il Motorcycle Emptiness, proprio bello.
1: Sai che era da Generation Terrorist, che secondo me non era il primo
0: No,
1: era dall'album del grande successo, però sì. Diciamo, non mi ricordo se era primo o secondo. Sergio ci scrive: molti non sanno, però in realtà molti sanno che il testo di Amare a Terra Mia è stato scritto da Enrica Bonaccorti.
0: Ma davvero? È vero, sì, è
1: che,
0: vero.
1: Che con Modugno scrisse anche, firmò anche La Lontananza.
0: Assolutamente,
1: altra canzone capolavoro.
0: È una donna piena di risorse. Veramente una donna intelligente, ho avuto modo di conoscerla bene e proprio brava, va bene, grazie.

0: bellissima canzone dei Pearl Jam che si chiama Sirens. Il chitarrista Mike McCready voleva scrivere un pezzo in stile Pink Floyd, boh, mi sembra che non ci sia riuscito, seppur una bella canzone.
1: È bello uguale. Allora vediamo chi ha vinto innanzitutto.
0: Tra i Genesis, Seconds Out e Lou Reed Rock and Roll Animal, chi ha vinto? No,
1: hanno vinto per pochi voti i Genesis. Mm. Evidentemente l'amore per i Genesis è sempre imperituro, però veramente eravamo lì. Mentre è il momento di Power to the People, vai!
0: Sì, è lunedì. Quindi lanciamo
1: che cos'è? Power
0: to the People è l'unica opportunità per voi amiche e amici che ascoltate la radio, in questo caso Radio Capital, di richiedere una canzone, ma non così a casaccio. Noi vi diamo, diciamo, un tema e dopodiché le richiedete, e poi se verrete selezionati la potrete ascoltare e venire citati il venerdì successivo.
1: Ok, il tema di questa settimana, il nostro paletto, è la prima canzone che ho fatto ascoltare a mio figlio, o ovviamente in alternativa, che avrei fatto ascoltare a mio figlio qualora avessi avuto un figlio.
0: Se uno non ha un figlio. Io non ce l'ho, per esempio.
1: Quindi però puoi pensare qual è la prima canzone che potrebbe interessare a uno che è mio figlio.
0: Pretty Vacant dei Sex Pistols.
1: Esattamente. Io ho avuto con i miei figli, con entrambi, cioè così con Enrico che con Alessandro. Martina è un altro discorso perché è nata qualche anno prima. Stairway to Heaven, cioè a un certo punto
0: hai fatto sentire questo.
1: Ragazzi, adesso è il momento di raccontarvi Stairway to Heaven.
0: E cosa ti hanno risposto?
1: Comunque gli è piaciuta? Gli è entrata.
0: Perché
1: certo.
0: Ai giovanissimi di solito possono dire anche ma che noia. L'ho sentito dire, le reaction.
1: Sai, il nostro mestiere, lo sai, è raccontarla la musica,
0: sì,
1: non tanto solo farla ascoltare.
0: Certo.
1: Quindi insomma gliel'ho un po' raccontata e ovviamente quando gliela racconti bene le cose piacciono. Quindi la prima canzone che ho fatto ascoltare a mio figlio, o in alternativa, che avrei fatto ascoltare a mio figlio se avessi un figlio. Ok?
0: 342-342-2190, pronti, via!
2: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 € in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB, con almeno 999 € il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB, con almeno 1499 € il Galaxy Watch 9 40 mm, e se spendi almeno 1999 € ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banged my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Mamma era la regina del mambo, papà era il re del Congo. Nel profondo di una giungla ho iniziato a suonare il mio primo bongo. Che testo impegnato.
2: Tra Manu Chao e Edoardo Vianello, poca differenza.
1: Per questa canzone comunque, che è stato il singolo, il primo singolo solista di Manu Chao, riprendeva chiaramente King of Bongo dei Mano Negra, che era la band in cui militava precedentemente. Racconta la storia del re della giungla, forse Re Luigi, quello del libro della giungla, che si trasferisce in città in cerca di successo, ma si trova solo e inascoltato, poverino.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: i Bee Gees, ragazzi, con Checoretti, veramente indimenticabili. Questa era Run to Me, un pezzo del 1972, prima di avere quell'enorme successo che avrebbero avuto con le canzoni di disco music, tipo quelle di Da Febbre del Sabato Sera. Sì. E subito dopo, però, Massachusetts, che all'epoca fu un enorme successo. Stavo pensando un po' allo stress che ho vissuto in questi ultimi giorni, in primis la scomparsa della mia mamma.
1: Ecco, e guarda, ti abbiamo pensato, ovviamente, ne abbiamo parlato anche quando non c'eri, settimana che ho fatto da solo, mentre tu eri appunto ad assistere la mamma negli ultimi giorni, ne abbiamo parlato, ma anche la settimana scorsa ne abbiamo parlato.
0: Sì, ma certo.
1: Grande romana.
0: Ho fatto di tutto, di più, cioè ho stravolto la mia vita, ho anche smesso di fumare. Cioè, non ti dico subito dopo mangiato, proprio mi fumerei un sigaro di 3,5 metri e non fate doppie battute, doppi sensi, è vero, però è veramente una roba difficilissima da affrontare, ma ce la faccio, dai.
1: Si può fare. Poi ma sai, cioè, allora Mixo mi sgrida perché io ho smesso di fumare da anni, ma ogni tanto fumo.
0: Sì, è vero.
1: Che ho smesso fintamente.
0: Ma hai smesso di fumare le tue?
1: Esatto. Beh, oddio, sì, alla fine è un po' così, nel senso che se c'è una, diciamo, ma neanche una, ormai sono arrivato a tipo una ogni 3 settimane.
0: Figurati.
1: Cioè proprio quasi niente.
0: Certo.
1: Perché piano piano ti passa la voglia, no? Sì. Quella voglia che tu adesso hai fortissima,
0: sì,
1: perché hai appena smesso di fumare. Piano piano, se tu diminuisci o comunque non hai più le sigarette in casa.
0: Esatto. Beh, infatti, no, ce l'ho apposta perché voglio resistere alla tentazione. Tra l'altro, ho letto un po' di effetti collaterali quando si smette. Uno di questi è riacquistare il sapore, le papille gustative sentono di più i sapori e l'olfatto, in effetti sento puzze ovunque. Sì.
1: Però smettere di fumare è fondamentale.
0: Sì.
1: Possibilmente, visto che comunque sempre di età si tratta, perché
0: sì,
1: non ci dimentichiamo che noi ci diciamo in maniera scherzosa, ci autodefiniamo vecchie ciabatte,
0: sì,
1: ma davvero lo siamo, nel senso che gli anni sono passati. Per cui basta super alcolici, meno dolci possibili.
0: Sì.
1: Meno pane, cioè anche farine, formaggi, roba grassa. Non va bene per il colesterolo, per queste robe qua.
0: Ecco.
1: Per cui, quando uno invecchia, l'inventore della macrobiotica, Michio Cusci, tanti anni fa, diceva: fino a quando compi 30 anni puoi mangiare quello che vuoi.
0: Sì.
1: Da 30 anni e un giorno devi cominciare a stare attenti. Figurati alle nostre età, dobbiamo stare attenti. Infatti, quest'estate sono stato a una festa di un mio amico che compiva 50 anni.
0: Sì.
1: E con mia moglie abbiamo detto: ammazza sti cinquantenni come si divertono ancora. Cioè, noi non ci divertiamo più così. Cioè, quelle cose che quando noi avevamo 50 anni e che ci sembra di parlare da giovani facevamo alle feste, non le famo più, capito? Perché non va bene, perché comunque non fanno bene quelle cose.
0: No, per niente. Va bene.
1: Allora,
0: ho scoperto che questo Sombra che adesso ascoltiamo ha una faccia che ricorda molto quella di Jeff Buckley e anche di Syd Barrett.
1: Bellissimo, bellissimo e molto bravo. My body isn't ready, come dicevamo prima.

0: Il mio corpo non è pronto, my body isn't ready.
1: Quello che stavamo dicendo prima, Il nostro corpo non è più pronto a certe cose.
0: No, per niente.
1: Somber, bello, giovane, talentuoso, ci dice il nostro ascoltatore Luigi che suonerà a Milano il 14 luglio dell'anno prossimo.
0: Da
1: adesso il 14 luglio.
0: Sì, ma arriva il Super Niño, ci spazza via tutti. Arrivederci.
1: Sì, piuttosto, hai visto le date degli Oasis che non sono ancora ufficiali? Praticamente dice qua 17-18 luglio San Siro Milano e 24-25 luglio Stadio Olimpico.
0: Ah, quindi
1: Roma.
0: Fanno sia Milano che Roma?
1: Sì, due date qua, due date là. Non è ancora ufficiale, non è ancora annunciato, però insomma ci sono tutti i fan club degli Oasis che stanno dicendo la stessa cosa.
0: Mi raccomando, che tu hai degli agganci alle sfere alte. Io voglio andarci al concerto,
1: gli agganci sono che vabbè, vediamo.
0: Devo pagare.
1: Non lo so. Cioè l'ultima volta non ci siamo andati, Cioè io ti credo che a parte te e Paletta, tutti quelli che conosco sono andati a vedere gli Oasis ovunque.
0: Ma io
1: in Europa,
0: ci sono riuscito, mi sono messo attesa e stavo lì in attesa dopo un tot di ore, ma va a cagare.
1: Non creiamo false dicerie a chi ci ascolta la radio che noi siamo quelli che possono andare a tutti i concerti gratis.
0: Ma no.
1: Cioè, vedremo, io speriamo. Cioè, certo. Io spero di San Siro, io ci abito a San Siro.
0: Appunto.
1: Abito fuori dallo stadio,
0: al limite vengo da te sul balcone e ce l'ascoltiamo lì.
1: Comunque qui direi San Siro Milano 17-18 luglio e Olimpico Roma 24-25, quindi
0: sempre luglio con 1000 gradi, va bene. Siamo pronti a tutto per i fratelli Gallagher, che per quanto mi riguarda, nonostante ci sia ancora un sacco di gente che dice sono due sbruffoni, ma scrivetele voi quelle canzoni tipo Supersonic, Wonderwall e compagnia bella.
1: Sì. E poi alla fine fa parte del personaggio.
0: Ma sì, ma assolutamente.
1: Siano così,
0: Ma certo.
1: Questo è Capitol Records, sono le 3:15, siamo insieme fino alle 16, Mix ed Ege, e questo è il nostro amato Lucio Battisti.

0: Questa era una cover dei 10cc, I'm Not In Love, fatta da I Fun Loving Criminals.
1: Sì, dal 1999 l'album era Mimosa, ma I Fun Loving Criminals hanno sempre avuto grande classe. Tra l'altro,
0: assolutamente,
1: il loro cantante Huey è un nostro collega, perché è un conduttore radiofonico di BBC Six Music. Fa un bellissimo show. Allora vi racconto una cosa, te racconto anche a te, Mix. Noi abbiamo un amico, te lo ricordi, il nostro ex collega di Radio Rai, che si chiama David Nerattini.
0: Come no?
1: Certo, David. Salute,
0: tra l'altro, ciao David.
1: Bravissimo batterista e collezionista di dischi. Allora, sì, se voi vedete le immagini promozionali e la locandina del nuovo film di Nanni Moretti, okay, appena presentato,
0: che è stato presentato a Venezia, sì,
1: che si chiama Succederà questa notte, mm-hmm, c'è una scena ambientata in una stanza in cui dietro si vedono dei dischi in vinile, una parete di dischi in vinile.
0: Ok.
1: Quella lì è la collezione di David Nerattini. Ah. Cioè, dice, perché Nanni Moretti non ha preso dei dischi qualsiasi, uh-huh, da un negozio, dammi 5.000 dischi, faccio, certo, una scena e poi te le ridò. Perché Nanni Moretti, che è un regista di quelli proprio all'antica, uh-huh, voleva che quella fosse una collezione di dischi vera, cioè che sapesse di verità.
0: Ah, vedi?
1: Per cui ha praticamente affittato la collezione di dischi di David, il quale li ha inscatolati esattamente nell'ordine alfabetico, certo, che ha a casa.
0: Ah, perché non l'hanno le riprese non l'hanno fatto a casa sua, no?
1: No, cioè, la fase sul set, in, certo, un po' sul set. Quindi inscatolati, li hanno portati lì. Lui personalmente li ha rimessi esattamente nello stesso ordine di casa sua.
0: Ecco.
1: Che voglio dire, nessuno avrebbe notato una differenza. Si poteva mettere anche a casa.
0: Però.
1: Per cui per

0: dare l'idea di
1: la verità,
0: verità.
1: Quindi, storica, certo.
0: Dopodiché, finito di girare le scene, glieli hanno riportati a casa e lui se le risistemava. Ma una roba, ma stiamo parlando di 10.000, cioè una roba.
1: Ho capito, avrà avuto il suo tornaconto, no?
0: Cioè, eh?
1: Avrà avuto,
0: sì,
1: il suo,
0: certo,
1: tornaconto. Cioè.
0: Ma, sì, spero che si sia fatto dare un sacco di soldi, perché voglio dire, cioè, questa è una roba, è un impegno anche psicologico.
1: Ma certo,
0: me.
1: Molto meglio fare un cameo come avevo fatto io, molto meno impegnativo, voglio dire.
0: Sì, ma quella è un'altra roba. Io avevo bisogno di dischi, non avevo bisogno,
1: sì,
0: della faccia,
1: sì,
0: di Davide.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Però
1: certo,
0: è incredibile questa cosa, la fissazione con i dischi, ma anche questa cosa del cinema.
1: Ma certo.
0: Con la verità,
1: ma
0: no?
1: Certo,
0: cioè, che
1: certo,
0: ne so,
1: beh, Moretti,
0: se deve esserci una scena in un salumiere, deve esserci formaggi veri.
1: Secondo me c'ha dei trascorsi nobili questa cosa qui, che ne so, forse Hitchcock, se ben ricordo, era uno che amava la verità sullo schermo, per cui insomma anche lui faceva, non vorrei sbagliare, forse
0: Kubrick sicuramente,
1: sì,
0: quelli così, insomma,
1: esatto. A proposito di esperienze, invece ne ho fatta una, ragazzi, finisco, smetto di fumare, una ventina di giorni fa stavo ancora in montagna, vado per un sentiero nuovo che mi sono informato prima, ho letto un po' di recensioni, difficoltà facile, alla faccia del facile, se hai 20 anni e mangi sano e non hai mai fumato una sigaretta in vita tua, alla fine della passeggiata ho fatto 6 chilometri come percorso, ma sai quanti piani, perché chiaramente se vai molto in salita è come se salissi dei gradini,
0: se,
1: no?
0: Se.
1: Sai quanti piani sono salito? 62.
0: Sono
1: salito sull'Empire State Building, cazzo. Sono arrivato a destinazione che ero distrutto completamente.
0: Jamiroquai, yeah. L'album era Funk Odyssey 2001, bellissima canzone che si chiama Little L.

0: pianura, poi di colpo saliva in maniera vertiginosa, per cui veramente mi sono trovato a un certo punto in cima a una di queste salite col cuore che mi stava scoppiando. Non c'era un cane tra l'altro in questo sentiero, per cui ho detto schiatto qua e nessuno mi ritroverà, forse tra 2000 anni come i resti di un mammut, via.
1: Beh, così. Come mai non c'è Mixo alla radio? Che ne so, è sparito.
0: Esatto.
1: Sarà andato via con la conduttrice di Capitol Yacht Rock? No, si è schiattato su
0: come un mammut, esatto.
1: Il Balchisone. Allora, qui a proposito di registi che ci tenevano ai dettagli, qui molti ci hanno mandato messaggi, Sergio Leone, sì, eccetera.
0: Visconti.
1: Visconti, famoso per la sua fissazione che dovessero essere veri anche gli oggetti negli armadi e nei cassetti chiusi.
0: Basta guardare il Gatto Pardo, è proprio, è così, è vero, la verità.
1: Non si vede niente, un armadio dove devono essere.
0: Era un genio, ma doveva essere un rompiballe.
1: Mamma mia,
0: sì, sì, sì.
1: Che roba fantastica.
0: Sì.
1: Allora, 342-342-2190, questa è Radio Capital e questa è Capital Records.
2: Radio Capital, Capital Records.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Scialla.
5: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volè potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Amici, voglio proporre un brindisi. A chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la Van Morrison 1967 con questo suo primo grande successo Brown a Girl, la sua carriera solista. Pare che sia molto arrabbiato nonostante siano passati mille anni, perché non ha mai, siccome aveva firmato un contratto di quelli capestro, sai, che non si capisce niente, pare che non abbia mai ricevuto le royalties per questa canzone.
1: Questa che è una delle canzoni più famose che ha mai fatto.
0: Non ha mai ricevuto un centesimo, vedi un po'.
1: Ma perché?
0: Ma cioè, perché aveva firmato un contratto che era una fregatura.
1: Allora Giorgio dice: salve, una curiosità, ma Luca De Gennaro è lo stesso bravo conduttore che anni fa lavorava alla radio Rock FM? No, non so io.
0: No.
1: Se sì, ottimo acquisto per Radio Capital. Grazie Giorgio di Campi Bisenzio. L'acquisto da Radio Capital l'hanno fatto 20 anni fa.
0: Sì.
1: E non ero a Rock FM. Però ti posso dire una cosa a proposito di così. Ieri, questo riguarda anche un po' te, Mix. Ieri sera a un certo punto, lì prima dell'inizio della serata a Polignano a Mare, mi ferma uno per strada e mi dice: tu sei Luca De Gennaro? Sì. Ti ascoltavo sempre Planet Rock. Io ho detto: ammazza, ma è finito nel 94 Planet Rock. Cioè, non ha fatto menzione di Radio Capital, di niente. Si è fermato a 32 anni fa, però abbiamo lasciato un po', no?
0: Planet Rock ha lasciato Planet un segno Rock. E come, ragazzi, certo. Cioè, è un bel programma.
1: Ma mi sembrava abbastanza giovane, cioè, non è uno, cioè, mi sembrava che 32 anni fa era un bambino, ecco.
0: Certo.
1: No, insomma,
0: si porterà bene gli anni, buon per lui, voglio dire. Certo, a proposito, siccome qualche giorno fa uno dei post che ho messo, volevo ribadire questo concetto. Se volete che io rimanga qui a Radio Capital, in cambio dovete pagarmi il lifting.
1: Che pretese. Va bene tutto, ma cioè,
0: ma scusa, vogliono che faccia continui anche a fare il programma la domenica sera, una fetta di culo, no? Va bene. Andiamo.
1: Se vuoi smettere il programma la domenica sera, qualcun altro lo farà, non è il problema, no. Allora, i Depeche Mode. Questa è dalle Memento Mori.
0: Mamma mia, che impressione.

0: Depeche Mode qui su Radio Capital, sono le 15.43, sono tornato, sono Mix, sono qui con il mio amico Luca da Gennaro e con Alex Paletta in regia.
1: Bene. Sempre qua a tenere pure, cioè tu andavi a Torino, qua io lavoravo, poi
0: no.
1: Tu andavi
0: sì,
1: fuori,
0: dai,
1: sei fuggito con la tipa di Yacht Rock, io qua a lavorare.
0: Esatto.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Da Luca Carboni con le ragazze dal 1992, prima invece era It's a Miracle dei Culture Club e una delle illazioni che hanno fatto gli ascoltatori la settimana scorsa sulla tua assenza è che tu avessi finalmente incontrato
1: e ci fossimo
0: poi Giorgio
1: menati.
0: Che ti aveva restituito i boccassini, come era la cosa di Sandri.
1: Era successo il contrario, che io non è che avevo rubato, cioè avevi l'unico paio in quel negozio di scarpe su King's Road a Londra. Entro, beh, dico voglio quel sandalo, era proprio la mia misura, ecco. Entra nel frattempo Boy George, dice voglio quel sandalo. Alla fine però sono entrato un minuto, cioè 30 secondi prima io, quindi.
0: Quindi sì, c'era, girava voce insistente che Boy George avesse finalmente beccato per riprendersi i sandali.
1: E mi avesse menato, che paura!
0: Da 40 anni. Allora nel 2018.
1: C'è le unghie lunghe quella.
0: Nel 2018 i Coldplay hanno fatto un disco con il nome Los Unidades, un nome d'arte segreto che hanno utilizzato per pubblicare un progetto discografico speciale a scopo benefico legato alla fondazione Global Citizen. Da cui adesso andiamo ad ascoltare un brano, ma se c'è gira voce insistente che anche i Coldplay potrebbero tornare in Italia nel 2027, per la precisione allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Vabbè.
0: Perché guarda che questa prevalenza di San Siro su tutti gli altri stadi
1: no,
0: sta
1: infatti,
0: finendo lentamente.
1: Meno male, era
0: per
1: ora.
0: Cui, dal punto di vista dei palazzetti, Unipol Arena di Bologna sta guadagnando terreno su Milano. Un sacco di adesso anche tipo Fontaine's DC, eccetera. Vanno lì.
1: L'organizzatore di concerti non esiste solo a Milano, appunto.
0: Non esiste solo a Milano. Cioè, poi però, se volete venire anche a Milano, io abito a San Siro apposta, per cui insomma.
1: Certo.
0: Eccoli qua, Los Unidades, Elo.

0: profumo di Africa in questo pezzo, evidentemente dell'Os Unidades, che tu mi spieghi, mi racconti, sono i Coldplay con Pharrell Williams, no?
1: Sì, infatti, sotto mantite spoglie. Ragazzi, abbiamo concluso il nostro spazio, ma rimanete lì, per carità, perché a Radio Capital c'è solo bella musica 24 ore al giorno. Esatto. Adesso c'è Marco Biondi per la seconda parte di, esatto, Capital Records.
0: Grazie.
1: Non osate andare da altre parti.
0: Sì.
1: Ringraziamo Alex Paletti in regia, Jennifer Engelman in redazione. Sì, sì. DJ Mix tornerà domani. Tu vieni domani o no? Perché ma, non è che, voglio dire.
0: Magari fuggo con Pamela Anderson di nuovo.
1: O vai a piegare le camicie.
0: Esatto, okay. Grattami.
1: Quando hai finito di piegare le camicie, vieni a casa.
0: Devo piegare le tue. Va bene.
1: Ok, grazie.
0: Ciao.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste.

0: dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
2: Cortiglia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Dopo la sconfitta storica in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz si dice scioccato e promette riforme sostanziali, ma i trionfatori dell'AfD puntano al governo nazionale. Jean-Paul Bellotto.
13: L'onda nera punta su Berlino con la benedizione della Casa Bianca, di Elon Musk, del Cremlino. Il 20 settembre ci sono altri due voti regionali con l'estrema destra che vola già nei sondaggi. L'obiettivo finale sono le elezioni nazionali del 2029. Per ora la Russia, che punta a denazificare l'Ucraina, esulta per la vittoria di un partito dalle nostalgie hitleriane, ma che vorrebbe dire stop alle armi a Kiev e ripristinare gli storici rapporti tra Berlino e Mosca. Trump e Vance si godono il trionfo del partito della remigrazione. Peraltro Noè, questa è la vera bomba piazzata sotto i palazzi della Commissione europea. Commissione che fa finta di nulla, ma già trema all'idea del voto per le prossime presidenziali francesi.
12: Il comune di Clermont-Tana sapeva del rischio incendio all'Ecostellation. Una consigliera comunale delegata all'edilizia aveva avvertito del pericolo legato alla schiuma fonoassorbente anni prima del rogo dello scorso Capodanno, in cui 41 persone sono morte e 115 sono rimaste ferite. La donna è la 17esima.

0: ma indagata nell'inchiesta svizzera. Sapeva anche Jessica Moretti, co-proprietaria del locale. Nel 2019 chiese ai dipendenti di fare attenzione alle candele pirotecniche proprio per il rischio incendio. Lacrime e applausi al funerale di Ratko Mladic, il generale serbo condannato per il genocidio di Srebrenica e altri crimini di guerra commessi in ex Jugoslavia, è stato celebrato a Belgrado con tutti gli onori militari presenti il patriarca di Serbia e i ministri del governo. Per Mladic, sepoltura accanto alla figlia morta suicida dopo aver saputo dei crimini commessi dal padre. L'estate di quest'anno è la più calda dal 1950, a inizio della serie storica. Secondo dati del CNR, la temperatura media a 2 metri dal suolo è stata di 24,3 gradi. Il record precedente dell'estate del 2003 era di 23,6 gradi. 4 milioni e mezzo di telespettatori per Kimi Antonelli e la media di Sky e TV8, con share al 39% per il Gran Premio d'Italia in cui ha trionfato il pilota della Mercedes, Riccardo Quadrano.
1: La sorpresa arriva dagli spalti di Monza, dove i tifosi della Ferrari, stressati dall'ennesimo flop, Leclerc che distrugge la macchina ed Hamilton che arriva sesto a velocità crocieristica, accompagnano questo prodigio di 20 anni in una rimonta sensazionale. Partito 19esimo per una penalità inflitta alla sua scuderia, Kimi Antonelli ha scritto una pagina di storia delle monoposto. 26 sorpassi fino a quello definitivo sul compagno in Mercedes Russell, spinto a meno 66 nella classifica piloti. Primo italiano, 50 anni dopo Ludovico Scarfiotti, ad espugnare il circuito nel Parco di Monza. Si dirà, Antonelli guida un capolavoro di tecnologia, ma senza talento non si va troppo lontano. Ora Kimi si gode il trionfo e non pronuncia la parola mondiale, perché oltre ad essere bravo è anche scaramantico, ma dopo uno spettacolo così non si può non pregustare un gran futuro.
0: Oggi si chiude la giornata di Serie A con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Domani il via al girone unico della Champions League, in programma anche Real Madrid-Inter. Chivu ha deciso di non rischiare Di Marco, non convocato in via precauzionale dopo il lieve infortunio rimediato in campionato contro il Napoli. Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento ancora presente sulle Alpi. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità atmosferica praticamente su tutta la penisola, qualche nube in più solo sulle coste dell'Alta Toscana. In giornata poi aumenterà l'instabilità sulle nostre montagne, sia sui rilievi alpini sia su quelli appenninici, sintomo di un cambiamento più marcato verso sera a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Questi sono Led Zeppelin con Black Dog. Caro Flavio, che scrive Marco, partendo così: per caso vuoi imitare Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza di ieri? Non mi permetterei mai. Ma cosa ha fatto Kimi Antonelli ieri? Ma che cosa ha combinato? Mamma mia.

0: Records con Marco Biondi.
1: Cosa ha combinato Kimi Antonelli dal 19° posto, primo al Gran Premio di Monza? Mamma mia, un Gran Premio spettacolare, chi l'ha visto sa sicuramente e si è immedesimato sicuramente in un personaggio clamoroso come Kimi Antonelli. Orgoglio italiano, diciamolo. Amici, sono Marco Biondi, continua Capital Records, questa è Radio Capital, grazie a Mixo e a Luca De Gennaro per la prima parte, ora tocca a noi proseguire fino alle 18. Chi siamo noi? Io sono Marco Biondi, sono in diretta, sono al microfono, siamo in diretta, Maurino è in regia, c'è Agnese oggi in redazione, ciao Agnese, e siamo qui per stare un paio d'ore insieme partendo dai Led Zeppelin. Perché, amici? Perché oggi nel 1968 nascevano ufficiosamente i Led Zeppelin. Perché ufficiosamente? Perché in un club di Copenaghen suonavano per la prima volta insieme Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham e Robert Plant, ma sotto il nome di The New Yardbirds, perché Jimmy Page aveva preso contatti con alcuni club di Copenaghen per fare un tour con gli Yardbirds,

che nel frattempo si erano sciolti, quindi si è inventato il nome New Yardbirds, ma in realtà poco tempo dopo la stessa formazione prenderà il nome di Led Zeppelin, e quindi un po' come dire le prove ufficiali per quello che sarebbe diventato poi in poco tempo un gruppo e una band leggendaria assolutamente. Quindi Black Dog in apertura, ma Led Zeppelin anche perché oggi vorrei confrontarmi un attimo con voi sulle grandi reunion delle band rock, pop, soul, insomma mettiamoci dentro tutto. Le grandi reunion perché? Perché si è parlato tanto in questo weekend degli Oasis, no? Oasis hanno presentato alla mostra di Venezia, alla mostra del cinema di Venezia, il loro film che ripercorre praticamente la loro reunion di due anni fa, il tour che li ha portati in giro in buona parte del mondo. C'è grande attesa per le date del 2027 che arriveranno, oggi è chiaro, ormai è chiaro, non si sa se ci sarà anche l'album dal vivo, probabilmente, perché insomma un po' è stato mezzo annunciato, però reunion Oasis, reunion Led Zeppelin c'era stata, vi ricordate? C'era stata una sola reunion dei Led Zeppelin nel 2007, 10 dicembre all'O2 Arena di Londra, reunion entrata nel Guinness dei primati, pensate un po', c'erano 21.000 posti disponibili soltanto, prenotazioni in 24 ore di oltre 20 milioni di richieste, incredibile, incredibile. Quindi confrontiamoci un attimo su queste reunion che ogni tanto arrivano, band che si riformano magari solo per un tour, magari anche per un album. Come le avete vissute queste reunion e quali sono quelle che vi hanno lasciato di più il segno? Ce ne sono state tante ultimamente. Intanto novità su Capital, questo è il nuovo dei Nugenea, si chiama Care.

Questi sono Nugenea, la canzone si chiama Care ed è l'estratto da un album uscito già da qualche mese che si chiama People on the Moon, People on of the Moon, ripeto, People on the Moon è l'album, è il titolo dell'album ed è molto bello, se vi piace il suono è questo qua in tutto l'album, è molto molto particolare, loro sono originari di Napoli, risiedono a Berlino, hanno già fatto parecchie cose e questo album li consacra ancora una volta come una delle band più interessanti dell'attuale panorama musicale. Ma andiamo avanti con Capitol Records.

Perché stavo parlando appunto di reunion, reunion non sempre all'altezza, questo è Massimo, dispiace pensarlo, spesso è per monetizzare. Beh, lo sai, dipende, insomma, diciamo che a volte le reunion, quelle che lasciano un segno, sono quelle di gruppi importanti, di gente che non ha problemi di denaro, onestamente. Non credo che i Genesis all'epoca fecero la reunion per problemi di soldi, o i Police nemmeno, o altri che mi vengono in mente, insomma. Però quello che è importante è capire se la reunion ha un senso oppure no. Ci sono alcune band, non voglio fare nomi, magari li fate voi, che magari non aveva molto senso fare una reunion, e magari proprio perché cercavano un rilancio, perché i componenti solisti non avevano avuto la fortuna magari che speravano di avere. Altre volte la reunion invece è proprio un momento per celebrare un'intera carriera, no? Fra l'altro, spesso e volentieri queste reunion non portano album nuovi. Tipo i Police hanno fatto un tour mondiale, ma non è mai uscito un album nuovo dei Police. Lo stesso hanno fatto i Genesis, non è mai uscito un album nuovo dei Genesis. Forse per la paura di deludere, mi viene da dire, perché lo stesso Liam Gallagher, parlando di album nuovi degli Oasis in virtù di una nuova tranche del tour 2027, dice album nuovi magari no, perché abbiamo paura, diceva, che ci sia un confronto fra quello che è il nuovo album degli Oasis e quelli passati, che sono già passati la storia, insomma, no? Ci può stare, anche se insomma i fan magari un album nuovo lo vorrebbero. 342-342-2190 per i vostri messaggi, e confrontiamoci appunto su questa cosa delle reunion, come le avete vissute, quelle che ci sono, magari che reunion vi piacerebbe potessero accadere andando avanti, no? Magari uno dice, però se tornasse quel gruppo, reunion possibili, che possano essere possibili, chiaramente, no? Adesso intanto, parlando di anniversari, come vi dicevo prima, il 7 settembre, quindi oggi nel 79, è uscito un album che ha veramente caratterizzato quel periodo e influenzato tanti esponenti del synth pop, questo.

insomma, una reunion sicuramente organizzata molto bene, questa degli Oasis, no? Che li ha portati poi in giro per buona parte del mondo. Si attende la tranche del 2027, si attendono le date dei concerti. Dovrebbero esserci questa volta un paio di concerti anche in Italia, si mormora Roma, ma sono solo rumors in questo momento, quindi sono solo voci che girano. Intanto è vero che questo weekend è stato presentato il film Oasis Don't Look Back in Anger, che racconta appunto la storia degli Oasis dallo scioglimento del 2009 fino alla reunion che li ha portati poi in giro appunto per il mondo. Uscirà nei cinema Don't Look Back in Anger il 10 di settembre e poi si potrà vedere su Disney Plus dall'autunno, quindi avremo modo di vederlo assolutamente. Invece reunion che volete voi, ma che bei nomi che state facendo. Andrea, rivoglio i Cocteau Twins, mamma mia che bravi che erano i Cocteau Twins, ricordate? Meravigliosi. Poi Fernando, gli Style Council, e qui mi tocchi nel cuore Fernando, uno dei miei gruppi preferiti credo in assoluto, magari tornassero. Silvietta da Rovigo, ciao Marco, l'anno prossimo vado a vedere i Take That perché saranno in provincia di Padova, andrò sicuramente a vederli. Beh, i Take That sono già tornati da un po' di tempo, dal 2005 si erano riformati, 10 anni dopo lo scioglimento, senza Robbie Williams all'inizio, con Robbie Williams poi di nuovo senza Robbie Williams.

insomma, comunque diciamo che hanno fatto anche dei gran belli album i Take That dopo la loro reunion, e stanno viaggiando bene. Ce n'è un altro nuovo di album in arrivo prossimamente. Allora, che succede adesso? Che confrontiamoci su quello che sono le reunion, appunto, che avete visto. Marco dice: sono stato al tour dei Police a Torino, la reunion dei Police storica, fu bellissimo, e mi ricordo che per tornare in albergo dopo il concerto ci abbiamo messo 3 ore, organizzazione e mezzi pubblici scarsa. Vabbè, insomma, questo è un'altra cosa, però immagino il concerto sia stato meraviglioso, anche perché i Police oggi manco si parlano più quasi, eh? È stato un po' un caso fortunato di quella reunion che li ha portati in giro per il mondo. Oggi sono un po' in causa fra di loro gli altri due contro Sting per vari motivi. Vabbè, cose loro. Andiamo avanti invece con la musica di Radio Capital. 16:27, questo è Capital Records, arrivano Baustelle, un romantico a Milano.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a

0: settembre? Allora scialla! Scialla, scialla,
1: scialla! L'estate è infinita! A settembre Camiche e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi.

0: Dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Capital Red Carpet.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Capital Red Carpet.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

finale di questa canzone mi fa venire in mente una dichiarazione di Pete Townsend a proposito di Keith Moon, il batterista, quando diceva, ogni tanto si arrabbiava con lui, diceva: calmo, stai calmo, tu occupi tutti gli spazi e noi non riusciamo più a entrare con i vari strumenti, calmati con la batteria. E invece è quello che faceva di Keith Moon un batterista particolare. Non so se è stato il più grande batterista della storia, ditemi voi cosa ne pensate. Sicuramente uno dei più grandi, talentuosi batteristi in assoluto, questo sì, però è quello che faceva un po' incazzare Pete Townsend, era questo, no? si prendeva tutto lo spazio con la batteria. Se ci fate caso, in molti brani degli Who lui fa tante cose con la batteria in continuazione, no? Rullate o altro, occupa tanto spazio veramente. Oggi, fra l'altro, è una giornata in cui si ricorda la scomparsa di Keith Moon. Lui ci lasciava il 7 di settembre del 1978. Cosa curiosa, ci lasciava nel giorno in cui nasceva invece Buddy Holly, perché Keith Moon se ne andò dopo aver visto il film che raccontava la storia di Buddy Holly, cioè The Buddy Holly Story. Chi era Buddy Holly? Quello di questa canzone.

Molly 18 mesi di carriera praticamente ha trasformato la musica. È colui che inventò la band di quattro elementi con voce, basso, chitarra, batteria praticamente, da cui poi tutti si ispirarono. Paul McCartney comprò i diritti delle edizioni dei pezzi di Buddy Holly, fece realizzare questo film The Buddy Holly Story, creò un evento nel 1976 per lanciare questo film e ogni anno nel giorno del compleanno di Buddy Holly lui organizzava una festa per ricordare proprio Buddy Holly. Nel 1978 Keith Moon andò al pre-party, alla festa del giorno prima praticamente, lì successero cose, beve alcolici un po' in quantità superiore alla norma, prese dei farmaci, abusò di farmaci eccetera eccetera, e quella notte purtroppo Keith Moon ci lasciò, aveva soltanto 32 anni e ci lasciò proprio nel giorno del compleanno di Buddy Holly, che oggi compirebbe 90 anni. Quindi tante cose della storia della musica che si mischiano. Fra l'altro, pensate, altra casualità, 7 settembre 1976 Eric Clapton scrive Wonderful Tonight e la scrive mentre sta aspettando Patty Boyle, la sua fidanzata dell'epoca, che si sta preparando per andare a vedere il film su Buddy Holly. Lei sta ritardando, lui si mette alla chitarra, scrive una cosa tanto per passare il tempo e gli esce un capolavoro come Wonderful Tonight. Devo dire, quel film di Buddy Holly è stato molto fortunato e ha creato tanta magia e tanta musica anche alle generazioni seguenti, ai musicisti seguenti. Va bene amici, cose che accadono nella musica, che accadono nel rock in questo caso, cose che accadono nel country invece. Capita che arriva una ragazza che è la prima volta che arriva al numero uno in America, batte tutti i record e si è confermata ancora una volta per la 20ª settimana, anche questa settimana, al numero uno fra i singoli più venduti in America. Il record è lì, fra poco arriva.

0: Si chiama Ella Langley, la canzone Choose in Texas, ed è la canzone che fino a questo momento nella storia della classifica americana degli singoli più venduti in America, quindi dal 1952 credo in avanti, è rimasta per più settimane al numero uno di quella classifica, 20 settimane, si è riconfermata venerdì scorso, è il brano non natalizio che è rimasto più settimane al numero uno in America. Ha davanti solo un brano per avere il record assoluto, che è quello di Mariah Carey, ovviamente, All I Want for Christmas Is You, che ha 22, ma è lì, Un paio di settimane lo raggiunge e poi mi fa ridere, perché se anche dovesse superarlo, poi arriva il Natale e Mariah Carey mi sa che sarà una bella battaglia, però col fatto che Mariah Carey, essendo un brano natalizio, ogni anno arriva al numero uno. Giusto così. Amici, questa è Radio Capital, 16:45, siamo in diretta, sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione e adesso, a quest'ora, sapete, arriva il domandone. Il domandone di oggi però riguarda una band italiana, a proposito di reunion di cui stavamo parlando prima, parliamo dei Blue Vertigo, la reunion dei Blue Vertigo che li sta portando in giro a suonare un po' dappertutto e dal vivo stanno facendo dei concerti secondo me meravigliosi. Vi voglio portare però un attimo, come sempre facciamo, come spesso facciamo, agli inizi di carriera dei Blue Vertigo, perché prima di chiamarsi così, per esempio, sai, quando si forma una band il problema è sempre il nome, no? Loro hanno cambiato due o tre nomi prima di scegliere il nome Blue Vertigo, ma nel 1993 finalmente trovano il nome definitivo, appunto questo nome che prende ispirazione, il nome Blue Vertigo prende ispirazione dal titolo originale di un noto film di Alfred Hitchcock, titolo originale però in lingua inglese, diciamo, insomma. Qual era questo film, secondo voi, da cui loro hanno preso il nome Blue Vertigo? Era risposta A, La finestra sul cortile? Risposta B, era Gli uccelli? Oppure risposta C, era La donna che visse due volte? Qual è il film, il titolo del film che ha ispirato il nome Blue Vertigo? Fate un vocale al 342 342 2190.
1: Ti piacciono le riviste di meccanica?

0: Ah, Soul, questo è Say No Go. Prima c'erano proprio il Blu Vertigo con Fuori dal Tempo. Il domandone di oggi riguardava proprio il Blu Vertigo. Vi ho chiesto da dove hanno trovato questo nome, Blu Vertigo, bellissimo fra l'altro, è molto molto incisivo, resta in mente subito, no? Appena lo senti. Loro si erano ispirati ad un film, al titolo originale di un film di Alfred Hitchcock. Vi ho dato tre scelte come sempre con il domandone. Risposta A: era la finestra sul cortile, il film, oppure era gli uccelli, oppure era la donna che visse due volte. Tanti avete beccato la risposta giusta, certo. Maurizio li rappresenta tutti, vi rappresenta tutti, vai.
1: Ma naturalmente parliamo del meraviglioso La donna che visse due volte, titolo originale Vertigo, di Alfred Hitchcock, uno dei film più belli di Hitchcock, ambientato in una splendida baia di San Francisco, con una bellissima Kim Novak, con un magistrale James Stewart, e pochi lo ricordano con le musiche bellissime di Bernard Herrmann. Grazie a tutti.
0: Bravo, bravo Maurizio, ci ha raccontato un po' di cose anche. Infatti Morgan disse: ci chiamiamo così perché Vertigo è un film di Hitchcock molto bello, è uno dei più bei film che ho visto, mi ha colpito sin da piccolo, e Vertigo è una parola italiana, latina e anche inglese, quindi accomuna tante culture. Poi insomma, Blu Vertigo è bello da ricordare, ti si inchioda nel cervello subito, come è giusto che sia. Amici, Radio Capital, 16:54. Adesso Maroon 5.

spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: punto vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Abbiamo messo oggi la canzone più rappresentativa, credo, di Gloria Gaynor. Non a caso la sua stessa autobiografia l'ha intitolata Will Survive, insomma, che poi ci sta come titolo di un'autobiografia anche. E Gloria Gaynor oggi compie gli anni, amici, compie 83 anni e li porta veramente bene. Ma io mi sono sempre chiesto com'è possibile che una donna di 83 anni sia così in forma, come la vedi nelle fotografie o la vedi nei concerti, no? Capisco che poi magari qualcuna si rifà qualcosa e tutto, ma Gloria Gaynor è in formissima anche se la vedi sul palco, comunque per l'età che ha. E lei gira, fa concerti ancora, oggi compie 83 anni, quindi volevamo festeggiare e ricordare Gloria Gaynor nel nostro momento dedicato alla disco, al funky e a tutto quello che gira attorno a questo genere musicale, con I Will Survive, che era il suo brano più emblematico, quello più famoso, insomma, che penso non abbiamo mai messo oltretutto in questo spazio. Abbiamo messo Never Can Say Goodbye, abbiamo messo Reach Out e altre cose, ma era giusto ricordarci anche di I Will Survive. Gloria Gaynor su Capital, 17:08 minuti, è partita, amici, l'ultima ora di Capital Records, la quarta ora di Capital Records, questo contenitore musicale dove si parla di musica. Prima parte dalle 14 con Mixo e Luca De Gennaro, seconda parte dalle 16 con Marco Biondi, che sono io, e con Maurino che è in regia, con Agnese che è in redazione, pronti adesso per l'ultima ora che ci porterà dritti dritti alle 18. Fra le varie cose che ci saranno in quest'ora c'è il gioco dei 5 elementi che tanto vi piace e tanto ci piace. E allora, amici, anche oggi c'è da indovinare, identificare una canzone che poi qualcuno di voi presenterà, come sempre succede. 5 elementi sonori da un secondo, questo è il primo. Cos'è? Non è difficile, secondo me. Sì, Agnese? Medio? Maurino? Medio? Ma guarda che là fuori sono bravi, Hai voglia di dire medio? Medio inteso come... no, il dito. Li ascoltiamo ancora? Va bene, dai, 342-342-2190, di chi è questa voce, qual è la canzone, se già sapete tutto fate il vostro vocale, siamo qua per voi, per svelare prima il titolo, il nome di chi canta e poi anche il titolo della canzone, e sarà qualcuno di voi ad annunciarla. La prossima l'annuncio io invece, è il nuovo brano di Burt, si chiama Più in alto.

Alto si chiama questa canzone di Bert, trovata su Radio Capital, mentre abbiamo iniziato il nostro gioco dei cinque elementi. Allora, sì, la voce è riconoscibile, chi canta la voce di questa canzone è assolutamente riconoscibile, è particolare, è caratteristica. Ma vogliamo riascoltare il primo elemento sonoro una volta sola, Maurino? Ok, perfetto. Però questa voce ne ha cantate di canzoni, hai voglia. E infatti tantissimi di voi stanno sbagliando titolo, ma ci occupiamo dopo del titolo. Intanto cominciamo a capire chi è che canta, di chi è questa voce. Ascoltiamo quindi il secondo elemento sonoro. Riascoltiamolo un attimo. Perché sì, poi da un semplice secondo uno riconosce la voce, ma la canzone magari se la confonde, questo è vero. 342-342-2190. Intanto prima facevamo riferimento alla mostra del cinema di Venezia, dove c'erano gli Oasis, no, a presentare il loro docufilm, ma ieri è stato presentato anche un altro film che uscirà il 3 dicembre, si chiama Succederà questa notte, ed è il nuovo film di Nanni Moretti. Nel film ci sarà il boss, amici, ci saranno delle immagini di un concerto di Bruce Springsteen che si era tenuto il 21 giugno scorso a San Sebastián in Spagna. Nanni Moretti ci teneva ad avere queste immagini, sono costate anche tanto a livello di diritti, però ce l'ha fatta, e quindi chi vedrà il film nuovo di Nanni Moretti, Succederà questa notte, che uscirà, ripeto, il prossimo 3 dicembre, vedrà anche parti del concerto di Bruce Springsteen. Per l'occasione i brani inseriti sono Because the Night e Angry Heart, due classici di Bruce. E allora ascoltiamocene un altro di classico del boss a questo punto, che ci piace molto. Si chiama I'm on Fire.

L'ombelico del mondo, questo è Jovanotti, e invece noi stiamo cercando di capire di chi è la voce del brano caratteristico del gioco dei cinque elementi di oggi, insomma. Beh, allora, Ken dà una dritta. Ken dice: il 27 giugno del 92 è stato il mio primo concerto e non posso non sapere chi sono questi, perché erano lì in quel concerto insieme a Faith No More e anche ai Soundgarden. 55.000 lire biglietto d'ingresso. Mamma mia, se ci penso, 55.000 lire. Stadio delle Alpi, che concerto, signori, che concerto, perché chi canta questo brano, in effetti, sì. Il cantante, diciamolo che è un gruppo a questo punto, lo diciamo ufficialmente che è un gruppo, il cantante ha una voce incredibile. Punto, basta, non dico nient'altro, ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. Sì, ha una voce incredibile. Poi ti può piacere o meno, perché ha una voce particolare, però è proprio questa qua. Questo è un momento molto particolare della canzone, bravo Maurino, risentiamolo ancora. Dai, dai, chi è? Chi è allora? Chi è? 342 342 2190.

4 to the floor, questi sono Star Sailor su Radio Capital, 17:26, quasi le 5:30 di questo lunedì pomeriggio 7 di settembre. Stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, sembrava tutto facile e poi alla fine invece ti accorgi che alcune cose sono difficili. Questa voce così caratteristica, tanti di voi l'hanno indovinata, ma un po' l'hanno sbagliata. Vediamo un po' di errori. Allora, fra i nomi che avete detto sbagliati, no, non è la voce dei Dire Straits. Mark Knopfler ha una voce un po' diversa, mi sembra, no? Non sono neanche i Ram, non sono gli Iron Maiden, non sono i Motley Crue e non sono gli Skid Row. Questi sono nomi che avete fatto e che sono completamente sbagliati, quindi se avete detto qualcuno di questi nomi, ascoltate meglio i prossimi elementi sonori, perché adesso facciamo il riepilogo dei primi tre elementi ascoltati fino a questo momento, va bene? Mettiamo insieme i pezzi, diamo forma anche alla canzone, perché molti di voi hanno beccato il nome di chi canta ma stanno sbagliando il titolo della canzone. Quindi mettiamo insieme i pezzi, questo era il primo elemento sonoro. Questo è il secondo. Baby, questo è il terzo. Questa parte del testo è meravigliosa. E vi regalo anche il quarto. Ok, ci siamo? Abbiamo fatto un po'. Sentiamo

0: Ora il quarto. Allora amici, giusto per dire a tutti il nome esatto, così chiunque può provare a fare il proprio vocale e cercare di andare in onda fra poco su Radio Capital. Mi fate voi un vocale dicendo solo il nome di chi canta? Nome di chi canta e nome del gruppo anche, ok? Soprattutto del gruppo. 342 342 2190. Radio Capital,
1: Capital Records. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
5: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
14: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
14: Una produzione One Podcast.
15: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Radio Capital. Solo bello.

0: Che storia che c'è dietro questa canzone e questo album dei Police, era il loro secondo album, Regatta de Blanc. Loro venivano da un buon successo, insomma, dal loro primo album Outlandos d'Amour, che gli aveva creato anche un certo gruzzolo per potersi autoprodurre con un secondo album, ma in realtà la casa discografica, dopo i risultati di Outlandos d'Amour, ha detto: no, vabbè, vi diamo un budget sicuramente superiore, così potete fare meglio il secondo album, prepararlo meglio. Loro hanno detto: no, grazie, no, grazie. Abbiamo noi un gruzzoletto che ci permette di autoprodurci anche col secondo album. Il secondo album è costato una cifra tra le 6.000 e le 9.000 sterline, pensa un po', praticamente nulla per le cifre di un album del genere, perché hanno detto: no, voi ci fate pressione, ci date il budget, poi ci fate pressione, ci fate scendere a compromessi che non ci piacciono, noi vogliamo la libertà di fare quello che vogliamo, ci autofinanziamo noi, non vi preoccupate, ci mettiamo noi i soldi e tutto. E questo hanno fatto i Police, ed è uscita praticamente tutto questo secondo album, Regatta de Blanc, che contiene anche Messaggine Battle, trovata oggi su Radio Capital. Torniamo invece adesso al gioco dei cinque elementi, perché è il momento di svelare chi canta il brano protagonista oggi di questo gioco. Ce lo svela Aurelio, vai.
1: Ciao a tutti, sono Aurelio da Campomarino e la voce che sentite è di Axl Rose. Ovviamente sono i mitici Guns N' Roses e la canzone è inconfondibile.
0: La canzone è inconfondibile, però qualcuno di voi se l'ha confusa invece. Perché? Perché? Perché? La canzone è inconfondibile, sì, ma quando ascolti un secondo per volta magari te ne viene in mente un'altra. Insomma, devo dire che i titoli che avete detto coprono bene o male due o tre canzoni soltanto dei Guns N' Roses. Sono loro i protagonisti di oggi del gioco dei cinque elementi. Vi dico già che non è Yesterday, che è una grande canzone dei Guns N' Roses, ma non è Yesterday, non è neanche Sweet Child O' Mine e soprattutto non è, l'avete detta credo il 70%, November Rain, perché sentendo quegli elementi sonori uno viene in mente la ballad per eccellenza magari dei Guns N' Roses. Tanti avete detto November Rain, ma non è, quindi

potete rifare il vostro vocale se avete detto questo titolo, è un'altra la canzone. E allora, per capire qual è quest'altra canzone, ascoltiamo che il quinto elemento sonoro. November Rain comincia col piano, no? E questa comincia invece così. Riascoltiamo ancora. Amici, tocca a voi, fate un bel vocale allora a questo punto, fate un bel vocale al 342 342 2190, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate i Guns N' Roses, dite il titolo esatto della canzone e fate voi l'annuncio per presentarla, perché tra poco arriva.

0: che dicesse My Life. Questi sono gli In Deep con una canzone che ci ha portato indietro di un bel po' di anni. Funzionava un sacco nei club, funzionava nelle radio, funzionava nelle classifiche. Insomma, gli In Deep hanno due brani, avevano famosi, questo è il più famoso di tutti. Last Night DJ Saved My Life, un DJ mi ha salvato la vita, e questo fanno anche i DJ. Adesso però invece è tempo, amici, di ascoltare il brano protagonista del gioco dei 5 elementi di oggi, e soprattutto è tempo di ascoltare chi di voi lo annuncia, e oggi abbiamo scelto Fabrizio da Forlì.
1: Eccomi qua, botta la seconda, visto che fare il falegname non sono un granché, provo a indovinare questa, in realtà non è che la provo a indovinare, si capisce benissimo, per chi, come dite voi di solito, per chi la conosce è un attimo, in effetti, ed è Don't Cry, e come detto prima, cantata dai Guns N' Roses. Non un'interpretazione eccessa, ma la canzone la è bella forte. Sempre Fabrizio da Forlì. Ciao ciao!

Eccolo qua, il gran finale di Don't Cry dei Guns N' Roses. Era questo il gioco, il brano legato meglio al gioco dei cinque elementi che ci ha annunciato Fabrizio da Forlì. Bello annuncio Fabrizio, bravo, divertente, anche ci hai messo del tuo, così si fa, bravissimo. Allora, siamo quasi in chiusura di Capital Records anche per oggi. È curioso che nel giorno in cui si celebra un anniversario di un album chiamato Actually, album dei Pet Shop Boys, uscito il 7 settembre dell'87, i Pet Shop Boys annunciano quello che sarà invece il nuovo album. Ci sarà un nuovo lavoro in uscita il 9 di ottobre, quindi fra pochissimo. Loro hanno realizzato un album molto importante perché è un concept album, se vogliamo, dedicato alle opere e alla vita del matematico Alan Turing. L'album si chiamerà A Man from the Future, quindi un uomo dal futuro. Racconterà un po' la storia di Alan Turing, questo personaggio incredibile, questo matematico incredibile. L'album si sviluppa in otto brani, dove ogni brano racconterà una parte della storia di questo matematico, e quindi unisce una combinazione di musica elettronica, ma anche di parti recitate, ma anche di parti orchestrali, e sarà in ordine cronologico, quindi dal primo brano all'ultimo racconterà proprio la vita, quindi sarà molto importante capire bene i testi, perché i testi racconteranno proprio lo sviluppo di tutta la vita di Alan Turing. Album nuovo dei Pet Shop Boys, quindi, che ripeto uscirà il 9 di ottobre, avremo modo di riparlarne. Intanto arriva l'ultimo brano di oggi di Capital Records a questo punto, amici, il brano che ci rimanderà poi all'appuntamento di domani, sempre dalle 14 con Mix e Luca De Gennaro, e poi noi arriviamo chiaramente alle 16. In questo brano ci sono Bersani, Pacifico e Guccini.

0: Che emozione questo finale con la voce anche di Guccini. Era l'ultimo di oggi su Capital, per quanto riguarda Capital Records naturalmente erano Bersani, Pacifico e Guccini per l'appunto. Amici, termina qui Capital Records per oggi, grazie per averci seguito, c'era Maurino in regia, ciao Maurino, grazie, c'era Agnese in redazione, ciao Agnese, torniamo domani dalle 14, ripeto, Mix e Luca De Gennaro, dalle 16 poi arriviamo noi sempre solo su Radio Capital, ovviamente. Adesso le news, a seguire il TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ciao, buona serata. Capital Records.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
14: Però dai, brava anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Un agosto con 5 gradi in più rispetto alla media del periodo 1950-1980, con 3 gradi e mezzo in più rispetto alla media del periodo 1990-2020. Sono le cifre che certificano un'estate da record da quando il CNR registra questi dati, con 24,3 gradi superato il record di 23,6 del 2003. Secondo il CNR, nei colloqui tra Russia e Ucraina sono stati fatti passi avanti sostanziali, secondo l'inviato di di Trump Steve Witkoff al rientro dalla missione a Mosca e Kiev. Si lavora a ulteriori colloqui trilaterali, ha aggiunto. Oggi Trump dovrebbe avere due colloqui telefonici con Putin e Zelensky. Stasera lo sciopero dei treni, uno stop di 24 ore indetto da due sindacati di base. Silvia Mobili.
12: Inizia a partire dalle 21 e proseguirà fino alla stessa ora di domani la protesta nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord, escluso il personale di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Ci saranno cancellazioni, ritardi e variazioni alla circolazione, possibili disagi anche nelle ore precedenti l'inizio e successive alla conclusione dello sciopero. Per i regionali sono garantiti servizi essenziali nelle fasce protette, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I lavoratori scioperano principalmente per chiedere maggiori condizioni di sicurezza sul lavoro, la tutela del servizio pubblico ferroviario e la salvaguardia dei posti.
19: Svuotata la cassaforte virtuale, clamoroso furto da circa 300 milioni di dollari. I ladri hacker hanno rubato circa 4.000 bitcoin che erano custoditi nel portafoglio di Liquid Network, una società che custodisce criptovalute, secondo la società ad agire. Sono stati cosiddetti hacker etici che potrebbero chiedere un riscatto. Quattro giovani che erano paralizzati tornano a camminare grazie a una nuova tecnica sviluppata in Italia. Soffrono di una lesione cronica del midollo spinale. Grazie a una neurostimolazione sono riusciti a mantenere la posizione retta e a camminare in modo autonomo con un deambulatore, una tecnica nata da una collaborazione tra San Raffaele di Milano e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Lo sport: si chiude il terzo turno di Serie A, tra mezz'ora Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Domani parte la Champions League. L'Inter a Madrid contro il Real, allenato ora da Mourinho, una sfida nello stadio dove nel 2010 l'Inter di Mourinho vinse la Champions nell'anno del triplete. Le parole a Sky dell'allenatore portoghese.
20: In questo momento è il mio stadio.
21: Oh my God.
20: Però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter, però sono 8 partite. Spero di rivedere l'Inter più davanti.
19: Così Mourinho, capitano nostro dalle 19.
22: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
23: Nelle prossime ore cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui addensamenti solamente lungo l'arco alpino. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora la protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità ristretta al litorale dell'Alta Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un progressivo incremento dell'instabilità su rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo verso sera a partire dalle regioni del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
24: Regina, ma che bel sorriso!
25: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
24: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
26: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
27: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Revival ci regalavano questa perla, Have You Ever Seen the Rain? Caro direttore Buffoni,
1: la risposta a Doris Zaccone è no.
0: No, I didn't see the rain. But you will see the rain. E ti dirò anche quando, ma sentiamo la sigla nuova del TG0.
2: Non esiste il femminicidio.
3: Il femminicidio esiste. E come? Se esiste.
4: Chiedere alla gente di tornare a votare dopo 15 giorni, anche no.
5: Il metodo Singapore. Alcune decine di frustate, altro che la Montessori.
6: Questa la devo vincere oggi. Questa la devo vincere.
7: TG0.
4: E

0: questa trasmissione che è vecchia come il cucù.
1: Eccoci qua, la sigla confezionata da Simone Girasole. Salutiamo anche Emanuele Denina in redazione. Siamo pronti per un'altra settimana.
2: Parte la settimana con la nuova sigla che un po' riassume tutto. Cioè, in un minuto di sigla ci ha messo tutto. Che ci ha messo Meloni e Vannacci, che insomma sono i grandi contendenti in questo momento della politica italiana, quantomeno nel campo destro. E poi si chiude con Kimi Antonelli, che ha fatto un'impresa sportiva pazzesca ieri e meritava assolutamente di essere presente nella nostra sigla. Per tutta la settimana, Kimi, esatto, complimenti.
1: Esatto. Allora parleremo del weekend sportivo clamoroso e degli spaghetti mangiati dentro la coppa. avremo modo di parlarne. Ma intanto, per tornare alla domanda dei Cleader, dei
2: Have
1: Creedence,
2: you ever seen the rain?
1: No. Niente. Fermi tutti. Fermi. Allora, oggi è lunedì? È vero che è lunedì, no? Beh, è il 7 di settembre.
2: Sì.
1: Oggi e domani ancora 35, 36, sì. caldo, caldo. Mercoledì. Da mercoledì 9 settembre, ragazzi, sì, arriva la perturbazione atlantica.
2: Ecco.
1: Finalmente,
2: sì,
1: però. Nulla è gratis,
2: perché?
1: Lo sappiamo, perché siccome fa tanto caldo e quindi ci sono queste masse di aria bollente che si alza dai mari purtroppo e anche dalla terra europea, arriva la perturbazione atlantica, potopom, grandinate, piogge, insomma bisogna stare attenti perché cadrà tanta pioggia.
2: Quindi potrebbero dire arriva la pioggia, e che è un'ottima notizia per i campi, è un'ottima notizia perché abbassa le temperature,
1: no
2: possibilità di eventi estremi, quindi
1: bisogna stare attenti, bisogna seguire l'evoluzione della perturbazione.
2: Però mi finisce l'ondata
1: perché ci ha finito
2: il settembre, quello settembrino.
1: Sì, guarda, addirittura è previsto un calo di temperature fino a 10 gradi, per cui
2: vabbè. Comunque al nord già si sono parecchio migliorate le temperature in questi giorni. Al sud ancora comunque di giorno fa centro-sud tanto caldo, oggi 35.
1: Sì.
2: Passeggiavo qua fuori dalla radio in pausa pranzo e mi sono reso conto,
1: che
2: settembre, non devo passeggiare per 20 minuti sui marciapiedi assolati,
1: esatto, grondando di sudore.
2: E infatti sono arrivato grondante di sudore.
1: Allora questa ondata completamente anomala di cui ha parlato anche il nostro Jean-Paul Bellotto poc'anzi, no? Temperature record mai registrate prima, dovrebbe finire.
2: Le scuole ricominciano con la provincia di Bolzano che ha cominciato oggi e appunto con tutta la faccenda del caldo, tanto che è successo?
1: Tanto che c'è una scuola in provincia di Siracusa, ma dopo vi diremo bene, che ha detto no. Noi posticipiamo ancora di una settimana,
2: fa troppo caldo.
1: Dice io voglio.
2: No, fa troppo caldo. Ah, ma dove Siracusa?
1: Cioè, praticamente il 26 di settembre. Il 21 di settembre.
2: Anziché il 14, il 21.
1: 21 di settembre, una settimana dopo. Va bene, abbiamo tante cose da dirvi e da raccontarvi, ma anche bellissima musica da sentire, tipo questa canzone nuova, relativamente nuova.

0: Nemici su Radio Capital, 18 e 13 minuti. A proposito di amici, nemici, chi vince, chi perde, ci sono state le famose elezioni in questa zona della Sassonia e della Germania, che hanno portato una specie di terremoto politico del quale si parla anche oltre i confini tedeschi, ovviamente.
1: Esatto, questo è l'argomento che decidiamo noi essere il più importante comunque anche in questo lunedì pomeriggio, perché in effetti non era mai successo che l'estrema destra di questo movimento, nato poco più di 10 anni fa, Alternative für Deutschland, arrivasse così in alto in una elezione regionale. Hanno superato il 44% in questo Länder, è il modo per dire regioni, ma in Germania, che è una repubblica federale, queste regioni hanno una grande autonomia. Pensate che per esempio i programmi scolastici sono decisi dalle singole regioni. Quindi Alternative für Deutschland, questo partito di estrema destra, ha vinto in questo Länder che si chiama Sassonia-Anhalt, che è una delle tre Sassonie che ci sono. È un Länder di poco più di 2 milioni di abitanti. Pensa, Doris, è quello con la popolazione media più anziana in tutta la Germania ed anche quello col reddito pro capite più basso di tutta la Germania, quindi il più povero e il più anziano. È una regione che faceva parte della vecchia Germania Est, quella che era sotto, diciamo, il regime comunista fino al crollo del muro di Berlino. Quindi sono quelle regioni in cui l'estrema destra avanza di più. Ecco, allora, cosa è successo? C'è stata questa vittoria che probabilmente consentirà al candidato presidente della Sassonia-Anhalt, questo 35enne Ulrich Siegmund, di governare per la prima volta. Anche non hanno preso tutti i seggi necessari, sono sotto di 3 e di 4, quindi forse potrebbero fare un'alleanza con un partito diciamo di estrema sinistra, che però gli ha detto che potrebbero appoggiarli, insomma. Ecco, quindi non è il cambio del governo di Berlino, non è questo, però è un segnale per il governo di Berlino, perché questo partito di estrema destra, un po' possiamo dire, ha un programma un po' simile a quello di Futuro Nazionale di Vannacci, se vogliamo, ma è più strutturato da vari anni, non è nato ieri. Ecco, sta andando molto bene in queste regioni della ex Germania Est, però per esempio in Baviera, la ricca Baviera, stanno al 20% nei sondaggi e hanno già preso più del 20% alle scorse elezioni, per cui per il cancelliere Merz è un campanello d'allarme. Occhio, stanno arrivando, un po' come per Meloni è un campanello d'allarme la crescita di Vannacci, se vogliamo.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Diciamo che sono tante le considerazioni che si possono fare. Sicuramente il programma di questa AfD è un programma molto molto estremo, è un programma che stabilisce la remigrazione dei migranti, tutti i migranti irregolari, il blocco degli ingressi, quindi il tema della sicurezza e dell'immigrazione
0: È al primo punto.
1: Poi dopodiché, per esempio, non vogliono più avere l'obbligo scolastico, vogliono togliere l'obbligo scolastico. Una famiglia tedesca della Sassonia-Anhalt può decidere di istruirsi i bambini a casa sua. Non c'è proprio più l'obbligo. Ovviamente vogliono anche cambiare i programmi scolastici.
0: Sì.
1: Vogliono per esempio dire basta con questa storia in cui si parla tanto del nazismo e di Hitler, basta, meno Hitler e più Bismarck, per dire la gloriosa storia della Germania, no? Quindi una rimozione di quel passato.
0: Della storia, l'olocausto, insomma, basta parlarne, parliamone di meno. Poi non solo i bambini,
1: esatto,
0: con qualche problema in scuole separate,
1: sì,
0: o in classi separate.
1: Sì, loro dicono i bambini disabili, così come anche i figli di migranti, sono un peso per la didattica e devono essere messi in scuole, in classi separate. Ovviamente questo vi suona un po', no?
0: Ricorda qualcosa,
1: un passato che loro vogliono che assolutamente sia rimosso.
0: E questo così, per stare tutti molto tranquilli, no?
1: Molto tranquilli.
0: No, questo
1: a
0: ovviamente è soltanto una regione, quindi non è la Germania. Però cerchiamo di capire tra poco anche come ha reagito la politica in Italia e soprattutto a noi che ce ne viene, nel bene o nel male, che influenze, che cosa succederà, se avrà qualche influenza.

0: Life dei Dire Straits su Radio Capital, 18 e 21 minuti in questo lunedì 7 settembre, in cui al TG0 stiamo commentando le elezioni in questa delle tre Sassonie, in cui,
1: esatto, la Sassonia di mezzo,
0: la Sassonia
1: così,
0: di mezzo,
1: sì, sì.
0: In cui ha vinto l'estrema destra, insomma, per la prima volta, è un dato clamoroso. E ci stavamo chiedendo, va bene, questo succede in Germania, da noi che effetto, che ripercussioni ha questo voto? Allora vediamo il tifo.
1: Beh,
0: quasi,
1: diciamo, ripercussioni, diciamo, pratiche, no, perché è una regione tedesca, però poi puoi vedere un po' chi ha reagito come. La grandissima preoccupazione dei leader di centrosinistra, il silenzio di Giorgia Meloni, la preoccupazione anche di Tajani, di Forza Italia, e invece l'esultanza di Matteo Salvini, che ha chiamato addirittura la leader di questo movimento Alternative für Deutschland, che si chiama Alice Weidel, con cui loro, la Lega, è alleata al Parlamento europeo. E quindi ha detto: è un successo clamoroso, un'altra Europa è possibile, è un trionfo della democrazia, anche perché sono andati a votare più dell'80% dell'affluenza c'è stata lì. E poi c'è anche Vannacci, che anche ha esultato e ha scritto: ora continuate a chiamarci estremisti, è un'onda popolare. Insieme ad AfD vogliamo, diciamo, noi siamo quelli che combattono per restituire l'Europa alle sue nazioni, la sovranità ai suoi popoli e il futuro ai nostri figli. L'Europa cambia, le destre sbiadite arretrano, leggi Giorgia Meloni, i popoli rialzano la testa, nessun dorma, scritto in maiuscolo. Questa è la reazione molto molto contenta di Vannacci, perché insomma,
0: allora,
1: sono un po' la stessa roba,
0: sì,
1: questi
0: ti,
1: qui.
0: Ti posso,
1: sì,
0: dire che di Vannacci capisco, sì, l'esultanza, di Salvini l'ho capita un po' meno,
1: ma
0: nel
1: Salvini
0: senso
1: è sempre
0: che...
1: stato molto vicino a questo,
0: sì,
1: a questo,
0: sì,
1: partito,
0: sì, sì, sì, sì, sì, storicamente, sì, sì, sì, però così ad occhio e croce, 2+2 unendo le formine, mi sembrano più vicini a Vannacci.
1: Ma
0: che
1: no,
0: non,
1: ma però
0: Salvini,
1: scusa Doris, secondo me la Lega di Matteo Salvini degli ultimi anni si è spinta, ragazzi, a destra in una maniera totale, dai tempi della bestia di Salvini sui social.
0: Sì, ma siccome questi sono ancora più a destra,
1: sì,
0: e Vannacci è più a destra di,
1: certo,
0: Salvini.
1: Certo, perché Vannacci fa concorrenza a Salvini, perché intanto è più nuovo di Salvini e poi dice cose ancora più estreme, con dei richiami, no, senza nemmeno troppo velati, al fascismo, la decima mass. Il punto che molti ci fate, anche, no, anche via WhatsApp ci state scrivendo molti, siamo preoccupatissimi, ma come si argina? Come si argina? Questa è la politica. Sono tutte delle formazioni, in primis questa tedesca, profondamente anti-europee. Loro vogliono l'Europa, tornare in un'Europa delle nazioni, ognuno chiuso nel suo recinto. La Germania comunque è un paese forte, ci facciamo i cavoli nostri, col cavolo che dobbiamo fare una difesa comune europea. Noi siamo la Germania e dobbiamo stare per conto nostro. Sulla Russia hanno un atteggiamento molto positivo, dicono basta con questo appoggio all'Ucraina che ci sta costando troppo. È un po', è un ritorno a un'Europa non più unita, ma un'Europa delle singole nazioni che sono sovrane. Però ha senso con la Cina da 1,5 miliardi di abitanti, gli Stati Uniti di Trump che si fanno sempre più i cavoli loro, anzi, no, ha senso tornare a questa Europa dei piccoli paesi che non si uniscono? Io dico di no. Un altro che esulta è Elon Musk.
0: Bravo.
1: Elon Musk, che sta finanziando proponendo, diciamo, propaganda di estrema destra attraverso X, vecchio Twitter, alimenta. Ma perché un oligarca miliardario americano fomenta questi movimenti anti-europei? Ma è molto semplice, perché anche alla grande potenza statunitense, ma farà più comodo un'Europa unita che è in grado di dire magari dei no, ancora troppo pochi, alle multinazionali americane, ai social senza regole, al mercato così selvaggio. Fa più comodo questa Europa unita o un'Europa in cui ogni paesino si fa dominare così? È chiaro, no? È
0: un, certo.
1: E paradossalmente, in parallelo, e finisco qua la mia disamina, è lo stesso interesse che anche alla Russia, ragazzi, perché può piacere o no, figurati, la guerra in Ucraina, le armi così, ma il disegno di Putin è quello lì. Putin vuole un'Europa debole, e soprattutto Putin ideologicamente non vuole un'Europa delle libertà, un'Europa delle libertà sessuali, un'Europa delle, comunque, in cui si possa essere anche un po' più multietnici, in cui si possa esprimere. Putin vuole per l'Europa il destino della Russia, dei russi, cioè stare sotto una dittatura e basta, c'è uno che comanda e via così.
0: Esatto, allora come si argina? Andando a scuola, studiando.
1: Ah, non lo so.
0: Studiando la scuola.
1: Un ascoltatore ce l'ha detto, però anche proponendo cose più concrete.
0: Esatto.
1: E qui l'appello va anche alla sinistra.
0: Esattamente.
1: Questi di estrema destra comunque parlano a un popolo deluso, sempre più impoverito dagli ultimi 30 anni, no? Bisogna cominciare a ridare risposte molto chiare a questo popolo là, altrimenti la sinistra non va da nessuna parte.
0: Sì, esatto, esatto. Che la politica faccia cose più concrete, si occupi di cose concrete.
1: Comprensibili.
0: Esatto. In Italia no, possibilmente.

0: TG0.
1: In occasione della 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4x100 grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non

0: sciolgono mai.
1: E dove potrai cantare?
0: D'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: On air with Monge Gift.

0: Le Supremes di You Keep Me Hanging On su Radio Capital alle 18:35 minuti. Buon lunedì 7 di settembre. Allora, lunedì di solito si va al bar come prima cosa e si commenta: oh, hai visto ieri la partita, quello, quell'altro. È stato un fine settimana di sport. Persino io mi sono guardata lo sport in TV. Persino io ho guardato la finale degli europei di pallavolo, l'Italia del volley. Hanno vinto le bravissime turche.
1: Beh, è stata anche quella una super emozionante. Purtroppo è finita male al quinto set, sì, quello corto, no? Che dura il tie break, che dura solo fino a 15 punti. E
0: è andata
1: alla
0: così.
1: Alla fine le turche hanno avuto un po' di energia in più alla fine,
0: sì,
1: no?
0: È vero.
1: Perché
0: è
1: alla
0: vero.
1: Fine le nostre, no, avevano comunque comandato nei set precedenti, erano comunque erano apparse in grande controllo. E poi alla fine la Turchia ha avuto un po' di benzina in più, anche per via del tifo scatenato del palazzetto di Istanbul.
0: Erano a casa loro.
1: Sentivi lo speaker faceva Turchia.
0: Sì.
1: Pazzesco,
0: è vero,
1: pazzesco.
0: Va bene, comunque è stata una partita appassionante, ma ancora più appassionante quello che è successo in Formula 1.
1: Beh, quindi, sì, abbiamo, ormai lo sappiamo, io ero qui peraltro ieri sera in radio a fare i notiziari, quindi ci siamo visti insieme con i colleghi questo meraviglioso Gran Premio. Siamo ancora pieni delle immagini del trionfo di Kimi Antonelli, che quindi, ripetiamo, ha 20 anni, è il più giovane pilota di sempre a vincere sul circuito di Monza, prestigiosissimo, sì, circuito di Monza.
0: Allora, è stato il più giovane pilota a guadagnarsi una pole position,
1: sì,
0: è stato il più giovane pilota a vincere un Gran Premio, è ancora il più giovane pilota che ha vinto 5 Gran Premi consecutivi, cioè c'ha tutti i record, ce li ha lui.
1: E ora questo di Monza, e poi non vinceva un italiano da 60 anni, appunto dal 66, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, diciamo, anche il numero di sorpassi che lui ha fatto è, non so se è il record assoluto passare dalla 19esima alla prima,
0: cioè dalla penalità al podio.
1: Quindi lui parte dalla 19esima, non solo arriva poi in prima, ma poi cosa succede? Che fa anche un cambio gomme a un certo punto, fa un pit stop che lo riporta in settima e poi riparte con le gomme nuove in prima, per cui per questo 19 più 7 fa 26 sorpassi,
0: 26
1: non contando
0: sorpassi.
1: I doppiati, per cui è una superiorità, diciamo, sicuramente dell'automobile fortissima, ma proprio tecnica, cioè sorpassi a destra, a sinistra, senza poi con tutti quei sorpassi devi essere anche bravo a non avere dei contatti, specialmente nelle prime fasi, quindi una perizia pazzesca, un controllo delle gomme.

0: Delle traiettorie e anche dei nuovi sistemi di alimentazione di queste Formula 1, qui devi stare attento anche alle ripartenze, alle batterie che ti possono scaricare. Insomma, il suo compagno di squadra Russell, che comunque è un ottimo pilota,
1: povero Russell,
0: cioè, era lì che dice: ma io questa volta parto secondo e quello sta 19esimo, non può finire così. E invece è finita così.
1: È finita così. E infatti forse sì, questa impresa storica fa gridare al miracolo, il nuovo eroe, addirittura più famoso, l'ha detto Alesi, più famoso della Ferrari, cioè l'italiano che, perché insomma uno pensa all'Italia dei motori, pensa alla Ferrari.
0: Beh, soprattutto
1: invece
0: a Monza,
1: non è così,
0: no?
1: Quindi, soprattutto a Monza.
0: C'è questa folla rossa di ferraristi che hanno capito dopo pochi giri che buttava male con Leclerc che è uscito, buttando fuori pista pure Hamilton, un disastro totale, però tu comunque hai un pilota di Bologna, tuo ventenne, ok, sta su una macchina tedesca, ma ovviamente poi il popolo, anche quello ferrarista, è andato sotto al palco a cantare i ricchi e poveri,
1: esatto,
0: a cantare l'inno,
1: esatto,
0: perché
1: esatto,
0: comunque
1: Vasco Rossi che esultava,
0: è anche un trionfo italiano. L'ideale sarebbe Kimi Antonelli che vince il mondiale sulla Ferrari, non possiamo avere
1: vediamoci
0: Antonelli
1: un attimo, inizia...
0: no, qualcuno ha detto no, con la Ferrari come
1: forget
0: ora
1: it, forget
0: è sprecato, non ci va, cioè non dategliela, non ci va.
1: Comunque bravissimo,
2: sono cresciuto

0: l'amore lo fa, di cambiare l'architettura del cuore e anche le dimensioni. Questa è una delle più belle canzoni, secondo me, scritte negli ultimi 10 anni in Italia. Brunori Sas, grandissimo. L'albero delle noci a Radio Capital alle 18:43.
1: Ma ci sono delle imprese sportive che va bene le ragazze del volley, va bene Kimi Antonelli, ma queste qui erano un po' più nascoste. Sono imprese sportive di nuoto, diciamo, nemmeno di grande durata, proprio infinity swim, cioè persone che nuotano per 100, anche più di 100 km di seguito, senza mai fermarsi, senza toccare una barca, un appoggio, e abbiamo due casi negli ultimi giorni.
0: Ma pazzesco, cioè, allora, cioè questo Spiros, questo sì, ex nuotatore greco professionista, ovviamente specializzato nel fondo, quindi uno che di fiato ne ha tantissimo, cosa ha fatto? È partito senza muta, senza strumentazioni, dall'isola di Otonoi, quindi isola
1: dalle parti di Corfù,
0: di
1: così,
0: quindi insomma diciamo Ionie, e di notte anche col mare mosso era approdato a Santa Maria di Leuca in Salento, percorrendo 91 km e 400 metri.
1: Ci ha messo 31 ore e 50 minuti, ovviamente sì, accompagnato da un team che stava lì a vedere se tutto andava bene, quindi nuotando anche di notte.
0: Nuotando sempre, così, ecco. vai, nuota, mare mosso, cioè boh.
1: Sì, c'era pure un mare bello agitatino a un certo
0: sì,
1: punto.
0: Sì, il canale di Otranto non è propriamente, è vero che è stretto, però è bello turbolento, no? E quindi è andata così. Ma come risponde l'Italia?
1: Beh, Spiros, ok, sei bravo così, ma che ne pensi di 170 km senza uscire dall'acqua? È l'impresa che si è compiuta in questi giorni di un italiano, Marco Fratini, medico e nuotatore perugino, gastroenterologo per professione, di 56 anni, che si è calato nell'acqua del lago di Bracciano giovedì 3 settembre e ne è emerso alle 18 di domenica 6 settembre.
0: Capito?
1: Cioè, no, 72 ma poi, ore dopo.
0: Posso dire, allora, ha fatto più ore e più chilometri, sì, ma non solo, cioè l'acqua del mare, l'acqua salata ti aiuta, sì, il galleggiamento,
1: sì,
0: quindi un po' ti favorisce.
1: Il lago di Bracciano che io conosco, ci ho nuotato un sacco di volte, è anche un lago, quindi
0: è più fermo.
1: C'è meno correnti e meno ondine.
0: E vabbè, però, allora comunque, mettiamoci, vediamo che è più fermo. Allora io nuoto di più, allora nuoto un giorno in più, no, 2 giorni in più, ha fatto tantissimo, ha fatto un'impresa veramente, veramente incredibile.
1: Allora, aveva fatto imprese tipo nuotare in vasca per 24 ore 100 km. Dice vado in piscina, quando torni? Domani, perché fai così. Poi barabà, e questa volta ha fatto 72 ore 170 km a nuoto, voi direte si chiama Infinity Swim, e dice praticamente ma come fai per esempio di notte? Beh, a parte che mentre nuoto ovviamente beve, si alimenta, e quindi con la congestione come fai?
0: No vabbè, va così, non c'è la congestione, esiste solo per gli italiani.
1: Ha dormito tra i flutti grazie a una tecnica per svolgere dei microsonni con il supporto dell'ipnosi.
0: Ma cioè quello che fanno tipo i piloti che dormono tipo 11 minuti.
1: Però questo sta galleggiando nel lago.
0: Non ho idea. Con l'ipnosi, ma chi è che ti ipnotizza? C'era qualcuno sopra? Dormi, cioè, tipo giù, cascosè.
1: Dormi, ma dormi. Non affondare, però. Quindi forse ha fatto tipo il morto a galla. Non lo so. Il sonno a galla, non lo so.
0: Bravi, vabbè, tu come sai con potresti mai fare qualcosa del genere? Io quando nuoto per più di non so, 20 bracciate.
1: Vabbè, devi mettere la maschera.
0: Muoio.
1: Complimenti ragazzi, bravissimi. Grandi imprese.
0: Bravissimi. E chi offre di più? Beh, il canale, no? Stiamo a vedere, ce ne saranno altri.

0: Thomas, la chitarra di Santana per Smooth su Radio Capital alle 18:51 minuti al TG0. Allora, gente che nuota nello stretto di Otranto, oppure sui laghi, nei fiumi, nei mari, insomma, nuotatori folli.
1: Ho degli amici che quest'estate hanno fatto la traversata a nuoto dello stretto di Messina.
0: Vedi,
1: sì,
0: ma davvero?
1: Che si fa? Si fa ciclicamente, si va in gruppo, tutto, diciamo, tutto coordinato, insomma.
0: E ricordo Grillo per sfida politica.
1: Penso sia una bella esperienza. Essendo allenati, penso che sia bello partire da la Sicilia, arrivare in Calabria o viceversa, non conosco le correnti. Comunque, non ci risulta che qualcuno invece abitualmente nuoti nel Naviglio. Naviglio a Milano, no?
0: È molto pericoloso,
1: giusto?
0: Tra l'altro, non è balneabile, Naviglio qualcuno grande. Dice da qualche parte sì, da qualche parte no. Certamente adesso, proprio in queste ore, non ci si può proprio nuotare.
1: Esatto, la buona notizia è che è stata quasi del tutto pulita quella enorme chiazza di gasolio lunga 28 chilometri, no? Che nei giorni scorsi è apparsa appunto nel Naviglio Grande e si è riversata all'altezza di Magenta, attraversando i comuni di Abbiate Grasso, Corsico, Buccinasco, arrivando fino alla Darsena, che è una zona, insomma, il centro di Milano praticamente. Ha provocato questo sversamento di gasolio gravi danni a flora e fauna, sono stati segnalati pesci morti, uccelli imbrattati di nero, come nei documentari sull'inquinamento. Grande è stato il lavoro della Protezione Civile, del Comune e anche della Lipu, no? I volontari della Lipu hanno cominciato subito a scrivere sui social: portate uccelli se stanno galleggiando sul, e loro hanno tutte delle sostanze, delle tecniche per poter lavare le piume di questi uccelli. Comunque sembra che si sia contenuto il danno ambientale maggiore, perché non si è arrivati fino a un'altra zona dove sarebbe andata poi questa macchia a perdersi nei campi, provocando problemi anche alle campagne. Il punto è capire cos'è successo. Allora, intanto poi è stata fermata anche l'onda di gasolio grazie anche a questi tubi, che sono praticamente dei materiali assorbenti, fanno passare l'acqua ma non le sostanze oleose. Comunque ora stanno lì cercando di indagare, perché all'altezza di questo ponte vecchio di Magenta c'è stato lo sversamento. Quindi le ipotesi sono: una perforazione accidentale di un allacciamento di qualcosa, o magari da un vecchio vecchio stabilimento, o c'è anche in piedi l'ipotesi più tremenda, cioè qualcuno abbia aperto un tombino, e si indaga su due tombini in particolare, e abbia

0: preso e sversato dal tombino apposta proprio, quindi cioè, nemmeno una roba così, accidentale.
1: Ma dove
0: così.
1: La butto? Dove lo butto quest'olio esausto? Lo butto nel tombino, sì, questo sì, gasolio sì, sì, finito lì, staremo a vedere, piena, immagino che sarà piena anche Milano di telecamere di sorveglianza.
0: Però in una zona di campagna è un po' più difficile, però gli investigatori sono all'opera, trovateli perché questi sono degli inquinatori.
1: Se è così, veramente al gabbio subito, immediatamente. Questa è Radio Capital, questo è il TG0.

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria.

0: A Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
4: Cortiglia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro? Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Sono attese due telefonate di Trump questa sera, una con il presidente russo Putin e l'altra con il presidente ucraino Zelensky, questo dopo che l'inviato del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, ha detto che nei colloqui tra Russia e Ucraina dei giorni scorsi sono stati fatti passi avanti sostanziali. La FD punta su Berlino dopo la Sassonia-Anhalt il 20 settembre, ci sono altre due elezioni locali con i sondaggi che vedono l'estrema destra in forte ascesa. Il cancelliere tedesco Merz afferma: se vincono partiti che mettono in discussione la democrazia è un problema. In Italia Salvini esulta, l'altro vice premier Tajani si dice preoccupato, Meloni ancora non si esprime. Il comune di Crans Montana sapeva del rischio incendio al Constellation. Antonio Cristiano.
9: Rosemary Clavion è stata responsabile dell'edilizia del comune dal 2017 al 2024, anni prima del rogo di Capodanno in cui 41 persone sono morte e 115 sono rimaste ferite, avvertì del pericolo. In un'email pubblicata da un quotidiano svizzero avvisò che bisognava prestare attenzione alla schiuma fonoassorbente perché avrebbe potuto provocare un incendio nel locale. Già interrogata, Clavian si avvalsa della facoltà di non rispondere. È la 17esima persona indagata per la strage. Sconcertati i familiari delle vittime, il loro avvocato invece definisce lacunosa l'inchiesta. Lascia l'amaro in bocca, dice, che soltanto dopo mesi emergano prove così importanti.
8: Comincia alle 21:18 lo sciopero di 24 ore dei ferrovieri indetto da due single sindacali autonome, possibili disagi e cancellazioni per il trasporto regionale, ci sono le consuete fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Saluto fascista in curva sud, 14 tifosi della Roma sono stati identificati, saranno sanzionati per aver infranto le regole dello stadio durante la partita con l'Atalanta e segnalati all'autorità giudiziaria per violazione della legge Mancino. Si giocano le ultime due partite del terzo turno di Serie A, in campo ora Cagliari e Lecce, con il Cagliari che ha appena passato in vantaggio e avanti 1-0 al 32esimo minuto. Alle 20:45 Udinese-Lazio, Capital News torna alle 20.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.

0: Operazione Premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mott Pupils su Radio Capital con All the Young Dudes alle 19:07 minuti. Questo è il TG Zero. Buonasera da Edoardo Buffoni,
1: da Doris Zaccone,
0: da Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Ci siamo tutti.
1: Ah,
0: seconda ora di questo lunedì.
1: Come va con l'effetto fine vacanze? C'è ancora l'effetto buono?
0: No.
1: Anche alla seconda niente.
0: Allora, no, però devo dire la prima settimana liscissimissima, tant'è che siamo arrivati a venerdì, sarei andata avanti anche altri 2, 3, 4, 5
1: giorni. In scioltezza. Poi però
0: il secondo lunedì dopo le vacanze un pochino più dura, però
1: ma allora siamo veramente tornati.
0: Siamo tornati alle vacanze, ce la faremo.
1: Per fortuna facciamo questo bellissimo lavoro
0: di stare
1: insieme a voi.
0: Voi dove siete alle 19:07 davanti al supermercato?
1: A.
0: Cercando parcheggio davanti al supermercato.
1: B.
0: Nel supermercato.
1: Con le cuffiette magari ascoltando Radio Capital.
0: A casa già attovagliati, a spadellare o attovagliati.
1: E avete fatto la spesa per la colazione di domani?
0: Lo so che cosa vi siete dimenticati. Il latte! Ma
1: infatti,
0: come sono uscita per il latte, ho dimenticato il latte.
1: Il latte, la tipica cosa che o se non si dimentica o se no
0: troppo.
1: A un certo punto due bottiglie in frigo.
0: Esatto.
1: Ma no, poi scade.
0: Bisogna fare il purè, bisogna fare dei timbali, delle cose.
1: Vai, questo latte, vai, fammi i frullati con la frutta. Allora, si parla anche di latte perché sta facendo il giro del web, come si dice,

0: appunto il video che vede protagonista il ministro dell'agricoltura e della sovranità, come si chiama? Ministero dell'agricoltura
1: e delle foreste
0: alimentare delle foreste. Lollobrigida è tornato, è tornato e ha fatto un nuovo video, un video in cui c'è lui, vediamo la scena, c'è lui davanti a un tavolo, dall'altra parte del tavolino c'è un bambino di spalle sul seggiolone,
1: sì,
0: tale bambino Giulio Lollobrigida, vestito con la camicia e le bretelle, biondo, che maneggia dei pupazzetti tipo fattoria, tipo gioco della fattoria, una vacca, una capra, una mucca, così maneggia questi aggeggini e un bel bicchiere di latte. E vogliamo sentire cosa dice il buon Lollo?
1: Dai,
0: sentiamo.
2: Vacca, la mucca per te,
0: ecco,
2: e la pecora, questi ti danno il latte grazie ai nostri allevatori. Questo straordinario prodotto ti aiuta a crescere. Vuoi Giulio? Eccolo. Hai Giulio. E domani lo diciamo a tutti. Sulla Rai ci saranno gli spot che raccontano il latte. Ringraziamo i nostri allevatori che ci danno questo latte straordinario. Poi quando cresci mangi anche dei formaggi eccezionali che vengono fatti con il nostro latte, dai nostri casari, dai nostri produttori, li vendono in tutto il mondo.
0: Ecco qua, ecco,
1: eccolo qua.
0: Giulio non dice niente perché non è nemmeno nell'età della parola.
1: Sì, però è proprio piccolino e non
0: è. Sorsi a questo bicchierone di latte.
1: Sì, sì.
0: Perché?
1: Allora,
0: perché questa scena un po' cringe di lui che si rivolge a Giulio?
1: Non lo so che in rete sono impazziti,
0: sì,
1: ci sono critiche furiose, sfottò sui social,
0: sì, sì,
1: nel senso che dice: ma perché un ministro deve fare un video di questo genere per poi annunciare degli spot che ci saranno sulla Rai? Io non ne ho la più pallida idea. Immagino che sia per aiutare gli allevatori e quindi i produttori di latte, perché
0: qualcuno
1: forse
0: ha detto, questo video rappresenta Lollobrigida mentre spiega il programma politico a un elettore di Fratelli d'Italia. C'è la mucca, c'è la cosa così.
1: Non lo so, fa un po' strano. Se è una futura pubblicità Progresso, l'anticipo.
0: Qualcun altro commenta: e Montessori muta, perché ormai Lollo è un grandissimo.
1: No, ma sono le bretelle, secondo me, che inquietano, perché è un po' Remy, è un po', capito?
0: Ma questo Giulio poi dove l'hanno preso?
1: È un po' nonno di Heidi, no? In quel tipo di le bretellone sui
0: Giulio,
1: pantaloni.
0: Chi è Giulio? Vabbè,
1: e Giulio è un ipotetico bambino al quale si dà
0: Giulio,
1: il latte.
0: Hai capito Giulio? Da domani ci sarà lo spot
1: sulla Rai.
0: Vabbè,
1: lo diremo a tutti. Vabbè.
0: Allora, questo spot noi non l'abbiamo ancora visto, no? Però diciamo ci sono delle considerazioni da fare sul. Io immaginiamo appunto che sia uno spot per incentivare al consumo di una bevanda, il latte, che però viene consumata sempre di meno.
1: C'è un calo per diverse ragioni, intanto perché costa, è aumentato tanto,
0: sì,
1: e poi perché ci sono la mandorla, il riso, l'avena, la soia. Poi aspetta, cosa?

0: Ora mi capita la nuova canzone di James Blunt che si intitola Taste Like Summer, cioè sa di estate. Allora, sai che cosa sa tantissimo di estate, secondo me?
1: Sì.
0: Latte menta. Latte menta, una delle mie merende preferite. Ti fa schifo?
1: Sì. Vabbè, però.
0: Latte menta è buonissimo, secondo me.
1: Vabbè. Comunque molti rispondono, al dove siete, qualcuno nel giardino che prepara la... Che bello preparare la cena in un giardino.
0: Beh, sì.
1: Qualcuno sfornella, qualcuno come Maria Luisa e non solo, sono in vacanza da oggi.
0: Sì, bravi.
1: Bella
0: dal
1: storia.
0: 7
1: bella
0: di
1: storia.
0: Settembre.
1: È così. E volevo fare un saluto in particolare anche a Rivo. Mi trovo in spiaggia, sto mettendo a posto ombrelloni e lettini dopo 107 giorni di mare, sono cotto. Buona serata, Rivo, il bagnino di Alba Adriatica.
0: In tutti i sensi è cotto.
1: Per lui, cioè, veramente la stagione, speriamo che finisca.
0: Rosolato.
1: Sono cotto così.
0: Ma lo speriamo anche noi. Allora, torniamo al latte.
1: Perché si parla di latte? Per il post, diciamo, cringe, il video cringe di Lollobrigida, tanti messaggi anche divertenti. Giulio, chi è Giulio?
0: Il bambino che si vede in questo spot, forse è Giulio Agricola?
1: Giulio Agricola è molto bello. Ma così, è Fratelli di Latte. Aspettavo il momento in cui Giulio lanciava il bicchiere.
0: Abbiamo detto
1: così.
0: Che tra poco partiranno sulla Rai, annunciati appunto dal ministro Lollobrigida, degli spot per incentivare il consumo di latte, che è un alimento. Mentre invece, e la davamo come causa forse del latte che è sempre più, è in decremento il consumo del latte nel nostro paese.
1: Del 20% negli ultimi anni nel consumo.
0: Esatto, non credo che sia soltanto per l'avanzare di bevande tipo quello che non si può più dire, latte di mandorla, latte di riso, latte di avena, non si dice più per legge, ma sono bevande a base di...
1: Vabbè, non si dice più. Cioè,
0: non si può dire.
1: Al bar mi fa un cappuccino con latte di soia, io lo dico.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: certo,
1: non
0: lo
1: è che
0: dire.
1: Lo sto scrivendo.
0: Non si può scrivere, non si può scrivere sopra, sopra le confezioni. Però costa tanto, è vero che c'è stato un aumento, no? Quanto costa un litro di latte?
1: Questa è la domanda che fanno ai politici per dimostrare che non sanno. Beh, siamo sugli 1,90, da qualcuno è ancora di più, 1,85. Io mi sembra sotto casa mia stia a 1,85.
0: Più o meno è quello. Poi dipende, senza lattosio, senza quello, senza quell'altro, con quell'altro ancora.
1: Vabbè, no, certo, parlavo dell'intero classico al litro. Nel 2000 costava 85 centesimi, cioè un euro in meno. Allora è chiaro che c'è stato, ovviamente sono prezzi del 2000, però se tu ci metti il potere d'acquisto che dal 2000 oggi, ahimè, in Italia è calato del più del 20%, più del 30%, tu vedi che quindi di fatto possiamo dire che per quanto grava sul nostro stipendio, il latte è raddoppiato di prezzo.
0: È così.
1: Comunque, vabbè, non sarà che... forse quella il motivo principale.
0: Anche
1: però,
0: perché le bevande menzionate prima costano anche di più, parecchio di più.
1: Certo,
0: e quindi non può essere per quello. Forse sono le abitudini alimentari che stanno cambiando.
1: Forse sono emerse anche più. C'è più in qualche modo consapevolezza, magari, di alcune intolleranze che ci possono essere, che magari insorgono anche più in là nell'età. Io sono di una generazione che è cresciuta latte e fette biscottate, latte Nesquik, latte cornflakes,
0: la zuppa di latte.
1: Latte così mi piaceva tantissimo, ne bevo un po' di meno, però. Certo, immagino che l'intento del ministro sia quello di stimolare, diciamo, un'industria in cui lavorano un sacco di persone, l'industria degli allevamenti.
0: È così.
1: Poi possiamo stabilire se sia giusto farlo con i soldi dei contribuenti, questo spot. Però quello è un altro discorso.
0: È un altro paio di maniche. Io mi ricordo ancora le confezioni del latte, quelle a triangolo. Vi ricordate? Quelle punte,
1: sì,
0: quelle punte erano bellissime.
1: Il Tetra
0: si fa
1: Pak sempre però a triangolino.
0: Sì, a triangolino, che tu piccoli, però si forava sopra e trocchete c'era il latte che veniva giù.
1: Perché di Firenze dico mucchi latte, ma solo per i fiorentini, Silvia.
0: Ah, vi siete capiti?

0: Radio Capital, che pezzo bellissimo. Questa è la canzone doccia, cioè ti fa l'effetto di una doccia rinfrescante, cioè dopo una giornata di lavoro lascia andare tutte le tensioni. Senti, a proposito di cibo, ci sono tante notizie che riguardano il cibo oggi. Questa trovata a Modena.
1: Sì, sì, insomma, se ne sta parlando appunto in questa, no, in questa fiera di Modena, Modena Nerd, la catena di pollo fritto più famosa di origine americana.
0: Che cosa ha fatto? Dice vieni qua.
1: Vieni qua. E è il secondo anno che lo fa, eh?
0: Esatto.
1: Se ti fai fare un tatuaggio permanente col logo della catena.
0: Pollo fritto a vita.
1: Esatto, attenzione a vita, diciamo una fornitura penso una volta ogni 10 giorni, una volta a settimana. Tu vieni in un nostro ristorante e te lo diamo gratis.
0: Te lo diamo gratis.
1: Però solamente servendoti, penso, nelle province di Modena, Bologna,
0: Bologna e Reggio Emilia,
1: quelle
0: là
1: che vai, che ne so, appunto a New York. I have the tattoo.
0: E chi se ne frega.
1: Give me the chicken.
0: No. L'unica cosa, adesso l'associazione dei consumatori sta dicendo, adesso faremo le verifiche. Pare che si siano tatuati, cioè alla fila.
1: 200.
0: In 200, fatti i conti, se vanno ogni settimana a fare fornitura di pollo gratis, non so quanto gli è convenuto.
1: A quelli della catena. Ho capito, ma
0: loro contano sul fatto che dopo un po' ti stanchi, secondo me. Cioè, mica puoi mangiare.
1: O cambi residenza. Però io ho visto anche le foto dei tatuati. Ci sono dei tatuati che sono quelli che hanno 800 tatuaggi. Un lochino K così sul polso. Ma che te cambia?
0: Allora, io faccio una proposta.
1: La domanda che ti faccio è: Doris, cosa ti faresti tatuare per avere quel prodotto? È una cosa tremenda.
0: Non bisognerebbe
1: vendere il proprio corpo.
0: No, è brutto. Non solo ti rispondo, ma lancio anche una proposta.
1: Cosa ti fai? Il cavallino della Ferrari?
0: No, perché bella la Ferrari, è bellissima, però non mi interessa. Però se ci fosse qualche compagnia aerea all'ascolto, per dire.
1: Attenzione, Doris lancia la sua proposta.
0: La mia proposta. Oppure
1: compagnia aerea.
0: Anche Ferrovie dello

0: Stato, eh? Anche Ferrovie dello Stato, Trenitalia, non so, Italo. Freccia, Italo, una cosa.
1: Per?
0: Viaggi a vita. E io me lo faccio un tatuaggino.
1: Madonna, Doris, si vende faccio. Proprio al mercato di brutto.
0: Piccolino, un qui, quello lì, come si chiama? Quello. Come si chiama il.
1: Abbracciale.
0: Quello abbracciale, c'ha un nome particolare.
1: Magari con il logo del treno pure.
0: Anche col fumo che esce dalla locomotiva.
1: Che bassezza. Che bassezza. Veramente.
0: Ma piccolino, la tua pelle, per così. viaggiare tutta la vita.
1: Nemmeno devi andare a fare il biglietto, ti presenti,
0: capito, faccio col bip,
1: prego salga in carrozza.
0: Tu pensaci, tu per che cosa

0: incantevole su Radio Capital alle 19:28 minuti.
1: Vabbè, ma ragazzi, vi vendete la pelle per tutto.
0: Veramente.
1: Cioè, io vi farei tatuare il logo della Fender per avere in omaggio il basso Fender Precision Roger Waters Signature, questa roba da migliaia di
0: da
1: euro.
0: Da migliaia e migliaia. Per una racchetta Wilson ogni due anni mi faccio tatuare il logo sul braccio destro.
1: Cioè, hai capito? Io mi farei tatuare il marchio del caseificio tal dei tali per avere mozzarella di bufala gratis, ci scrive Giulia. E poi però soprattutto la vince questa roba qua. Senti,
0: sì.
2: Buonasera Doris, buonasera Edoardo.
0: Buonasera.
2: Io mi farei tatuare il logo di una compagnia petrolifera.
0: Ecco.
2: Petrolifera.
0: Ti credo.
2: Con i tempi che corrono.
1: Certo.
2: Ciao Fabio da Napoli.
0: Capito?
1: Mostri,
0: quattro lettere,
1: bicipite,
0: quattro lettere,
1: prego, sì,
0: al massimo,
1: meglio
0: no?
1: Due o tre, così almeno sei in autostrada.
0: Ecco, esatto, quello che
1: varie compagnie,
0: quello che costa, pieno a vita.
1: Fra un po' ci costa che direttamente il braccio gli diamo,
0: sì,
1: non il tatuaggio,
0: esatto,
1: sul braccio.
0: Vabbè, esatto,
1: comunque.
0: Esatto, incredibile. E siamo tutti pronti. Ci sarebbe anche una notizia sulle cozze.
1: Io comunque suggerisco ad Antonio, ha detto mi faccio tatuare la parola tigelle per averle da te.
0: No, ma non c'è bisogno,
1: direttore. No.
0: Direttore, tu hai la fornitura gratis a vita di tigelle, bella. Ma proprio gratis. Ma. No tatuaggio.
3: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano. Da 50 anni, ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
11: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre.

0: catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore

0: la meraviglia Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, su Radio Capital e al TG0 alle 19.37 sul calar della sera. Forse è già buio, forse, ti dico Edoardo, fuori è già buio.
1: Allora, però spieghiamo perché diciamo forse, diciamo, siete scemi,
0: siamo nel bunker,
1: perché noi abbiamo un bellissimo studio radiofonico che però non ha finestre, per cui
0: esatto
1: intuiamo che possa essere
0: può essere buio fuori,
1: tramontato, sì, è così.
0: È vero,
1: allora
0: è vero.
1: Dicevamo prima, no, primo giorno di scuola oggi per gli studenti del Trentino, no, dell'Alto Adige, ma loro storicamente, insomma, tradizionalmente iniziano un po' seguendo i calendari del più austriaci, diciamo così, più tedeschi, e lì si inizia prima, e poi nei prossimi giorni via via ufficialmente anche le altre regioni, con l'autonomia poi, no, delle varie regioni e delle varie singole scuole di poter rosicchiare qualche giorno in più, qualche giorno in meno, no? Anche se quest'anno di ponti ce ne sono pochini, eh?
0: Ce ne sono pochi.
1: Per cui c'è poco da rosicchiare, forse giusto l'8 dicembre, che mi sembra sia un martedì.
0: Sì, per il resto ci va malissimo. Ma vi ricordate quell'anno che tipo con 4 giorni di vacanza ti facevi il ponte di un mese?
1: Che Salvini lo invidiava questo ponte così.
0: Esatto, niente. Andrà così quest'anno. Però addirittura c'è un posto che si chiama Rosolini, provincia di Siracusa, quindi siamo in Sicilia. Il sindaco Giovanni Spadola ha firmato un'ordinanza con la quale viene disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici dal 15 al 18 settembre. Quindi che cosa vuol dire? Di fatto, matematicamente, si slitta di una settimana perché fa caldo.
1: Basta, fa caldo. Fa perché a Rosolini caldo. quindi troppo caldo, ma che ne so, a Siracusa.
0: A Erice no. Erice è un po' alto, sì. Forse no.
1: Vabbè.
0: A Siracusa, città. No, non lo so, vedi, l'autonomia scolastica.

0: Quindi è così.
1: Allora, in realtà questo anno scolastico inizia con alcune cose che ci sono sempre state, per esempio i soldi che dobbiamo spendere per i libri scolastici, 300-400 euro, il materiale dallo zaino al diario all'astuccio che cresce con l'inflazione di brutto. Altre cose invece che cambiano. Brevemente, quali sono le novità di quest'anno? Allora, abbiamo questa cosa a proposito di feste: aule chiuse nel giorno della nuova festività di San Francesco, che è il 4 ottobre,
0: che è domenica.
1: Quindi quest'anno diciamo
0: è andata male, così così. Okay.
1: Poi abbiamo per esempio un potenziamento di matematica per i classici e gli scientifici. Alle scuole medie torna un'ora di latino, mi sembra, a partire dalla seconda media, come preparazione eventualmente per le superiori. Per le elementari c'è più enfasi sul, diciamo, sul corsivo,
0: cioè il corsivo,
1: si vuole tornare ad insegnare bene il
0: quello
1: corsivo,
0: quello scritto, non quello brobrio, no, parlato, ti ricordo,
1: amio,
0: eccetera.
1: Esatto.
0: No, il corsivo scritto.
1: Esatto. Poi ci sono, per esempio, ci sono sulle sospensioni più lunghe, anziché stare a casa per motivi disciplinari, fai volontariato nell'ambito della scuola. Ecco, c'è un punto che volevo evidenziare brevemente, che riguarda la famosa educazione sessuale, perché questo è un cambiamento che c'è stato, perché Valditara ha deciso che deve essere richiesto il consenso esplicito dei genitori per tutte le attività anche extracurricolari che riguardano argomenti inerenti alla sfera sessuale, sia per gli studenti delle medie che per quelli delle superiori. Quindi deve esserci il consenso dei genitori. La nuova disciplina, diciamo, non riguarda gli elementari, perché comunque diciamo che non si può proprio fare educazione sessuale proprio alle elementari, non si
0: niente,
1: ha mai.
0: Niente, mi raccomando,
1: loro si limiteranno a studiare l'apparato riproduttivo nell'ambito delle scienze.
0: Sì, però per gli animali, cioè mammiferi del regno
1: non
0: l'essere umano.
1: Non l'essere umano. Comunque, dalle medie alle superiori, qualora la scuola intendesse inserire, non sia mai, nell'offerta formativa lezioni che riguardano questi argomenti, quindi educazione sessuale, che, attenzione ragazzi, riguarda anche affettiva, sessuale,
0: certo,
1: affettiva vanno insieme.
0: Ma mi raccomando,
1: dovranno fornire ai genitori almeno una settimana prima la scuola i riferimenti riguardo al contenuto, alle finalità educative e all'eventuale presenza di esperti esterni, e fin qui va bene. Il punto è che però, senza il consenso dei genitori, gli studenti dovranno astenersi da tali attività. Cosa vuol dire questa roba qua? Vuol dire che di fatto la rendi una materia facoltativa.
0: Posso dire? Posso dirvi, viene un'intemerata che la metà basta e non la voglio fare, perché alle 19:41 uno c'ha fame. Quindi i siti porno
1: ma
0: ci possono andare, ma no! Cioè non ci sono le regole, non ci sono le normative che accedano, impediscano l'accesso ai minorenni, anche ai minori di 14 anni, di andare sui siti porno. Ma mi raccomando, a scuola, anche alle superiori, che non si parli di educazione sentimentale, No. Scandalo, boccaccia mia, stati zitta. Guai a dire pene, guai a dire vagina, guai a dire consenso sessuale o guai a dire preservativo. Mi raccomando, facciamoli tranquillamente andare ad educarsi sui siti porno, i nostri ragazzini. Mi fa veramente arrabbiare questa cosa. Abbiamo tutti i giorni un femminicidio da raccontare e ancora sulla scuola siamo al Medioevo. Presidente Giorgia Meloni, la prego, ci dica che cosa possiamo fare per inserire l'educazione sentimentale a scuola.
1: Sante parole.
0: E mi taccio ora.

0: Warren con Fever Dream su Radio Capital, 19:45 minuti. Allora qualcuno dice: ma le supercozze?
1: Sì, perché tu hai detto, poi c'è una notizia sulle, dopo il pollo e dopo le cose, sì, il latte, hai detto sulle cozze.
0: Le supercozze.
1: Abbiamo parlato d'altro, queste sono,
0: allora,
1: supercozze.
0: Ragazzi, le cozze sono in pericolo. Sono in pericolo perché fa troppo caldo, no? Ne,
1: certo,
0: abbiamo parlato tanto,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: temperature,
1: sì,
0: dei mari anche in questo periodo. Allora, quindi stiamo parlando di Taranto in modo particolare,
1: dove,
0: no?
1: Perché già
0: Taranto...
1: hanno enormi problemi,
0: esatto,
1: con l'Ilva, allora, e con i licenziamenti di questi
0: L'Ilva
1: giorni.
0: Purtroppo non sappiamo, i lavoratori, se potranno essere salvati non lo sappiamo, ma si stanno studiando le supercozze, che è già qualcosa da salvare. Sono delle cozze che sopravvivono, dei mitili quindi, che sopravvivono al caldo oltre i 30 gradi e rappresentano una speranza per Taranto, perché quest'anno è arrivato il Super Niño, l'anno prossimo molto probabilmente
1: muoiono
0: tutte, e quindi insomma questa si studia questa variante particolare di cozza, che non so se sia la cozza pelosa di Taranto,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: pure è una specialità, non, è, non è una battuta, che potrebbe in qualche modo salvare tutta l'economia che ruota intorno ai mitili così famosi di Taranto.
1: Ma quindi diciamo, vabbè, stanno cercando di allevare queste super cozze che,
0: sì,
1: resistono oltre i 30 gradi.
0: Sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: è una roba naturale, diciamo così. Alla fine è una specie di mutazione.
0: È
1: della
0: una piccola mutazione, ma d'altra parte il clima che cambia porta con sé una serie di cambiamenti a cui ci dobbiamo abituare. Lo so che a Taranto c'è tutta una discussione in corso, perché dice che le cozze non devono più stazionare nel Mar Piccolo inquinato. Allora però no, 30 gradi no, sono troppi, quindi le cozze si devono attrezzare per sopravvivere.
1: Però se arriva la supercozza, bene.
0: Arriva il Super Niño, non può arrivare la supercozza. Cioè,
1: dai,
0: davanti a un Super Niño
1: ci vuole solo una supercozza.
0: Per forza, perché altrimenti non ce la facciamo. E quindi evviva le cozze
1: di
0: Taranto.
1: Esce anche un blockbuster a Natale della Marvel, The Return of the Supercozza.
0: Esatto, una
1: Against the Super Niño.
0: Esatto, che vince tra la supercozza e il Super Niño.

0: 74-75 dei Connells su Radio Capital alle 19:51 minuti.
1: Oh, senti Doris, ultima notizia. Ci sta che Trump abbia cambiato il colore dei suoi capelli, no?
0: Attenzione, hai visto? Grande notizia.
1: È passato da carota, biondo, platino, così, a proprio castano scuro.
0: Lo hanno notato lo scorso fine settimana.
1: Però ci sta, perché io dico, a settembre è il classico momento in cui tu cambi, no? Inizia una nuova stagione, no? Ti fai il taglio, no? Io mi sono tagliato i capelli.
0: Tu ti sei tagliato i capelli,
1: così.
0: È vero. Io
1: e
0: no.
1: Lui, quindi anche lui ha voluto cambiare.
0: Sì, allora a questo punto è arrivato il momento anche per me, dovrò andare anch'io dal parrucchiere. Guarda che tu scherzi, ma ci sono tanti tante congetture su questo cambio di look, perché lui non cambia tanto frequentemente, sì, il look.
1: Infatti il problema è questo qui. Cosa dobbiamo trarre?
0: Perché si è tinto i capelli
1: come
0: adesso?
1: Come previsione sui prossimi mesi ai noi. Cioè, che vuol dire?
0: Si dice che quando cambi i capelli hai in mente un grande cambiamento.
1: Ecco, ma noi non li vogliamo i grandi. Trump già ci hai fatto troppi casini.
0: Abbiamo paura dei cambiamenti di Trump. Non lo so, comunque dopo il biondo, sai che addirittura si diceva che avesse una parrucca e lui andò a quel famoso programma televisivo, no? Il conduttore gli scompigliò, lui permise questa cosa.
1: Io sono un po' inquieto. Non me ne frega niente dei capelli da me. Ma questo
0: che cosa vuol dire secondo
1: sotto voi? Quei capelli cosa frulla?
0: Cosa c'è?
1: Ora che ci sono le elezioni, Hormuz, Gaza.
0: Comunque lo invecchiano un po', questi capelli castano, gli induriscono un po' i tratti, non so, dal punto di vista estetico bocciato. Poi vedremo.
2: Noi

0: che ci lasciamo, caro Buffoni.
1: Pensa a Venditti, pensa a raccordo anulare, tu lo devi prendere per tornare a casa.
0: Sempre.
1: Beh, lo incroci.
0: Sì, lo incrocio. Poi dipende, ci sono i giorni in cui esplode, certo. Quindi cerco di circumnavigare il raccordo anulare, a volte lo prendo e appunto mi ricordo di.

0: spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Patroni fino al 16.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Emma Bonino è ricoverata in gravi condizioni a Roma. La leader di Più Europa è stata soccorsa in casa ed è stata portata in ambulanza al Santo Spirito in codice rosso per problemi respiratori. Attualmente è cosciente ed è sottoposta a una serie di accertamenti. La 78enne era stata ricoverata nello stesso ospedale per una settimana, circa un anno fa. Voto scioccante, ci saranno conseguenze, ma la resa non è un'opzione. Il cancelliere tedesco Merz commenta con amarezza la storica vittoria elettorale della AfD in Sassonia-Anhalt, ma annuncia: sono deciso a continuare, abbiamo bisogno di riforme fondamentali. Merz poi aggiunge: è un problema se vincono partiti che mettono in discussione la democrazia. Gasolio nel Naviglio Grande a Milano, gli investigatori a caccia del luogo esatto e dei responsabili dello sversamento. Silvia Mobili.
3: La chiazza di gasolio, partita venerdì a Ponte Nuovo di Magenta, ha percorso circa 28 chilometri fino alla darsena di Milano, attraversando diversi comuni del territorio. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere quasi il 100% degli idrocarburi prima che raggiungessero il Naviglio Pavese e le acque destinate all'irrigazione dei campi a sud di Milano. Sono state utilizzate barriere galleggianti e idrovore che hanno raccolto oltre 4 autobotti di liquidi contaminati. Restano però pesanti i danni alla biodiversità. Sono stati segnalati pesci morti e uccelli ricoperti di sostanza oleosa. Si indaga sulle cause. Nei pressi si trova un'area industriale dismessa, oggetto da tempo di una grande bonifica.
2: Chiusura in rialzo per il gas ad Amsterdam, più 2% a 73,40 euro al megawattora. Lo sport, si sta giocando il primo posticipo del lunedì di Serie A, Cagliari-Lecce. Siamo al 75esimo minuto, il Cagliari è avanti 1-0. La terza giornata del campionato si chiude stasera alle 20:45 con Udinese-Lazio. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore ci attendono cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui e densamenti unicamente lungo le Alpi. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora la grande protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità ristretta alle coste dell'Alta Toscana. Nel pomeriggio poi assisteremo a un progressivo incremento dell'instabilità sui rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo verso sera, a iniziare dalle regioni del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: John Legend, il primo singolo di John Legend, il debutto prima dei Grammy Awards, degli Oscar, prima del successo globale, ha con alle spalle la chiesa dove cantava, dirigeva il coro fin da bambino, e poi il pianoforte, il controllo vocale, meglio di così non si poteva. Used to Love You era John Legend, l'intro di The Vibe, qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, spero abbiate trascorso un buon weekend, un weekend sportivo, tra l'altro give it up per Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza, e poi naturalmente per la medaglia d'argento agli europei di Italia Volley femminile, sono state bravissime le ragazze che hanno ceduto proprio all'ultimo contro la Turchia. Apriamo con i Boys to Men.

Man and Knee per i Boys to Men, che per me sono sempre terapeutici, mi portano sempre benessere, e voglio sottolineare in maniera veemente che nessuno era più grande dei Boys to Men nell'ambito dell'R&B negli anni 90, e i numeri lo confermano. Tra l'altro, Man and Knee aveva sostituito in America il Mike Love to You per 4 mesi. Allora nel 94 era un primato, solo Elvis Presley, Beatles c'erano riusciti. Ho tutti gli album di Boys to Men e persino uno in spagnolo, dato per confermare il mio trasporto, la mia debolezza nei loro confronti. Questo è il nuovo singolo di Eric Bellinger per la Motown, Closure.

Prima il successo degli anni 90, del 94 per i Boyz II Men, poi una canzone nuova, quella di Harry Belinger, che è una canzone proprio easy going, proprio fatta col cuore. Sulla paternità, sulla guarigione, una canzone, una ballata appunto di Eric Bellinger per la Motown, che si fa molto agli anni 90. Fine anni 90, dal vivo, il tour più importante di Mary J. Blige, questa è la Misty Blue, la preferita.

Queste blu di Dorothy Moore, la canzone preferita della mamma di Mary J. Blige. C'è stata una reazione negativa alla pubblicità controversa in cui Mary J. reagiva all'audio generato dall'intelligenza artificiale di Suno, che ha un po' evidenziato ancora di più il problema legato alla criticità tra eredità artistica e consenso legato all'intelligenza artificiale. L'errore forse è stato quello di unire alla fase algoritmica un artista che si è sempre affermata grazie al suo talento, la sua autenticità. Poi Suno ha rimosso lo spot attribuendo la colpa a un rappresentante non autorizzato e ci ha messo una pezza. Nostalgia dopo Mary J. Blige con Misty Blue anche per Adele.

Insomma, un po' di nostalgia retro soul, prima Misty Blue, la canzone di Dorothy Moore che la mamma di Mary J. Blige ascoltava tutte le domeniche mattina durante la colazione prima di andare alle messe gospel, e poi una canzone molto nostalgica di Adele, Love is a Game, che aveva eseguito in maniera ineccepibile al Griffith Observatory, cioè l'osservatorio di Los Angeles, in uno special bellissimo di Oprah Winfrey. Il parterre era incredibile perché non c'era un pubblico normale, c'era praticamente tutto il gotha della televisione americana, tutta Hollywood, e quindi scorgevi personaggi che insomma ti hanno accompagnato nella vita, che battevano le mani, si alzavano per il talento smisurato di Adele. Era Love is a Game, questo capita tra poco, una canzone che Dennis Edwards e Saida Garrett avevano cantato esattamente 42 anni fa.

0: Vibe.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 390.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Don't Look Any Further, Michelle Digi Osello e Lyle Havas, il nuovo album della Motown, no scusate, della Blue Note, intitolato Synonym di Michelle Digi Osello. Prima un piccolo tricky, nel senso che ho evocato la versione originale di Dennis Edwards e Saida Garrett, e poi naturalmente vi ho regalato la cover attuale, la novità appunto per Michelle Digi Osello. 42 anni fa Dennis Edwards, oggi invece per Michelle dell'album Synonym, che uscirà a breve. 40 anni fa invece l'album di Lionel Richie, Can't Slow Down, no anzi Dancing on the Ceiling.

dell'album intitolato Dancing on the Ceiling. Prima mi sono un attimo sbagliato, ho citato Cancel O'Dan che invece è l'83, questo è l'86, sottolineando che Lionel Richie, dopo essere stato ricoverato, è tornato a casa, però insomma due spaventi nell'arco di 3 mesi durante il concerto, prima alla fine di giugno con The Earth, Wind and Fire, poi a St. Louis a chiudere il suo tour. Sono onestamente troppo e spero naturalmente che stia meglio. Questa è la trasformazione da una icona della chitarra a un artista pop a tutti gli effetti. George Benson, 86.

Your Bank Me Shiver, 1986, l'album While the City Sleeps, consacrato alla stella pop di George Benson, anche se qualche residuo jazz nello scat e soprattutto nei suoi virtuosismi alla chitarra rimaneva dagli anni passati, però c'era la produzione in area da Michael Walden, una produzione high-tech per l'epoca, 86 per l'appunto, Kashif, Tommy Lee Puma e molti altri produttori dell'epoca illuminati. Siete su Capital, due ragazzi di origine nigeriana ma americani, si chiamano 320, questa è Could It Be Love, novità su Capital in Vibe.

In Concordia Be Love, questo Capital Nomi Tam, pochi artisti nella musica hanno plasmato un suono, un'estetica, una personalità come Bootsy Collins, le linee di basso di James Brown, l'architettura dell'universo cosmico di Parliament, Funkadelic di George Clinton, il soul di Bruno Mars e Anderson .Paak, cioè dei Seal Sonic, tutto passava dal basso di Bootsy Collins, che usava questi occhiali a forma di stella, e poi naturalmente questo basso ricoperto di strass, il famoso space bass, un ego smisurato. Ogni affermazione di Bootsy Collins era un'affermazione che il funk era un modo di vivere, e lui viveva secondo queste regole. Voglio farvi ascoltare qualcosa di Seal Sonic, che si apre sì con la voce di una corista, ma subito dopo all'introduzione quasi come tributo di Bootsy Collins. After Last Night, Seal Sonic.

Bootsy Collins in apertura e in chiusura c'era anche Thundercat in After Last Night per i Silsonic. Ricordo il concerto di luglio, quanto caldo a San Siro, Bruno Mars e Anderson .Paak sul palco, non c'era Bootsy, vabbè, pazienza. Questi sono ragazzi che aprivano i concerti di Parliament It Funkadelic. C'è la domanda e la risposta: cos'è il funk in questa signature song? Hola, hola, hey, I don't know what it is, but sure, it's funky.

0: Chiusura funk della prima ora di The Vibe, ricordando Bootsy Collins, è stato il bassista di James Brown, The Parliament e Funkadelic, che poi naturalmente anche dei Seal Sonic di Anderson .Paak e Bruno Mars, ma soprattutto dei Ripple che aprivano i concerti di Parliament e Funkadelic, Hola Hola Hey, poi campionata nell'hip hop e anche nella dance anni 90. Erano i Ripple a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Come on and dance.
2: The Vibe.
1: Capital.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare.

0: cominciare bene la giornata ci sono polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
1: Cortiglia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Grant ci ha parlato ad aprire la seconda ora di The Vibe con tutta la sua eleganza. L'avevo programmata forse l'ultima volta soltanto con una cover di Simple Red, Holding Back the Years. Questo nuovo singolo con Robert Glasper al pianoforte, insomma un clima di eccellenza con The Wise Ones qui su Capital. A proposito di eccellenza, volevo ringraziare e salutare naturalmente Martino Palmisano, che è uno splendido attore e una guida sublime di Milano, per competenza, disponibilità, narrazione. Ieri mi ha portato appunto a Santa Maria delle Grazie, alla Basilica, e ho visto il Cenacolo per la prima volta nella mia vita in questa maniera, con una persona che molto preparata, che diciamo mi ha presentato, anzi mi ha sussurrato tutto quello che serviva per goderselo al meglio, e l'ho ammirato con gli occhi di Leonardo, proprio il Cenacolo. È veramente strepitoso, veramente strepitoso. Grazie a Martino. A proposito di eccellenze, voglio regalarvi una canzone degli anni 70 di Herbie Hancock intitolata Gentle Thugs, giusto per entrare in questo clima jazzy, in The Vibe su Capital.

Barbie Hancock con Jonathan Thugs, la sua Fusion anni 70, in questo appuntamento ogni sera dalle 20 alle 22 con il soul, il funk, l'R&B e poi naturalmente qualche volo jazzy come questo.

La voce di Angie Stone, che abbiamo perso la primavera scorsa in un incidente stradale a Mobile in Alabama, subito dopo il suo concerto. Qui con Guru, Jazmataz, Keep Your Worries su Capital. C'è una canzone che parla di famiglia, distanza, sensi di colpa e perdita. È la nuova di J. Bean Vibes con Aria.

Friday, il gusto analogico di JB Vibes, il produttore italo tunisino, e il neo soul di Aria, appunto, nel nuovo singolo intitolato Friday, novità questo Capital. Questo è un mashup che univa il New Jack Swing di I'll Be Sure e poi le melodie rap di Pia.

Sometime I Miss You Much per i PM Dawn, che avevano questo rap sussurrato. Questo era l'incontro del New Jack Swing e dell'hip hop, perché diciamo inizialmente non avevano scritto featuring I'll Be Sure con Night and Day, poi naturalmente lo hanno dovuto fare perché la parte da padrone la fa il campione, appunto, Night and Day di I'll Be Sure, però una sorta di mashup con le melodie appunto di questa Sometime I Miss You Much su Capital PM Dawn. Questa è una canzone che anche Diplo ha ripreso appunto in un'estate di moltissimi anni fa, Sleepy Tom, forse qualcuno se lo ricorda. Il video era molto carino, dell'originale intendo, con un balletto di questo trio, il telefono dell'auto, il 333, e poi le Low Riders, le macchine che rimbalzavano, le Jade.

Le Jade, uno dei tanti gruppi femminili appunto degli anni 90 con Don't Walk Away, questo Capital dopo 16 anni dall'ultimo album No America Part 2 e 11 dall'ultimo mixtape Please Don't Use My Phone. Torna Erykah Badu, questo Capital, questo è Breezy.

Il nuovo album di Erykah Badu, c'è persino un momento pop breezy per l'appunto con il verso Her name was breezy, she hits with chopsticks, she likes to party by herself. Questo capital ti entra subito in testa, breezy, Erykah Badu con il suo nuovo produttore di

0: Alchemist forse avevano già lavorato in passato, però questo album è tutto loro. The Alchemist e Erykah Badu.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
7: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
7: Una produzione One Podcast.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Corri da Troni.

0: e vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

lifted from above. Flowers and Emotions, un disco di qualità con queste modulazioni un po' jazz, un po' disco, che si fondevano perfettamente con le armonie vocali delle Emotions. La copertina era una foto virata con macchie di colore per enfatizzare proprio la tendenza nuova intrapresa con Maurice White degli Earth, Wind & Fire, perché lui era il produttore appunto in questo momento delle Emotions, cos'era, 76 credo, con Flowers. Siete su Capital, questo è un disco che apparentemente ricorda un po' i Brand New Avis. Certo, Don Robinson delle In Vogue aveva cantato anche per loro, forse anche per la produzione, era uno delle funky divas dell'epoca, armonie vocali e poi tanto glam.

per le In Vogue, le funky divas glamour, proprio come nella loro pubblicità con il famoso spot della Pepsi del 92 con un finale in a cappella e tutte le loro melodie vocali strepitose, erano sofisticate ma anche potenti dal punto di vista vocale, e vedere le In Vogue in uno spot era il segno che un gruppo femminile afroamericano non influenzava solo nella musica ma poteva plasmare la moda e anche la TV mainstream, e così è stato, sono state veramente molto importanti negli anni 90. Le In Vogue con Don't Let Go qui su Capital. È uscito a Ferragosto il nuovo album Sunshine dei Jungle, a metà novembre, credo il 14, sarà al Forum di Assago. Questa Come Back to Me, così si apre.

Django con la voce di Lidia Kieto, Come Back to Me, così si apre l'uomo Sunshine e le coreografie accattivanti del video, compreso questo appunto Come Back to Me, che sembra una canzone, anche il titolo è una canzone di Janet Jackson, è vero, ma quest'oggi voglio regalarvi questa su un ritorno di fiamma.

Again, Janet Jackson dell'album Janet, ma anche dalla colonna sonora del film Poetic Justice, in cui recitava il suo primo ruolo cinematografico al fianco di Tupac Shakur. Poi il brano aveva ricevuto anche una nomination agli Oscar come miglior canzone originale, ma è stata battuta da Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen, vabbè, ovviamente un competitor potente come questo. Jimmy Jam tra l'altro ha suonato il pianoforte ai Grammy Awards del 94 mentre Janet cantava, ed è stato colto dal panico perché l'orchestra era bellissima, c'era Bill Cosby, ancora una volta sbagliato, Bill Conti che era il direttore. Jimmy Jam non suonava quella canzone da circa un anno e mezzo e c'era una maestosa orchestra di 80 elementi con i migliori musicisti in circolazione. Panico consentito a Jimmy Jam, che era il produttore appunto di Again di Janet. Ora So Anxious, Gene Wine con Timbaland.

Insomma, prima il panico di Jimmy Jam ai Grammy Awards perché non suonava quella canzone Again, appunto, di Janet Jackson da un anno e mezzo, perché di fronte a lui c'era questa orchestra maestosa di 80 elementi con Bill Conti, che poi è lo stesso di Gonna Fly Now, quello di Rocky, forse ve la ricordate, appunto, Bill Conti. Qui invece c'è tutta l'ansia per il ritorno a casa di una compagna, di una fidanzata, di una moglie, onestamente non lo so. Comunque Jenny Wine con So Anxious. Qui invece c'è l'esortazione a non abbandonare se stessi all'interno delle relazioni per il semplice desiderio di essere ricambiati. Joy Leon.

0: Si chiama Jai Leon, questo è Love Doesn't Run, novità che chiude l'appuntamento di The Vibe. Grazie a tutti voi, al maestro Mazza. Vi lascio con B-Side, a domani. The Vibe, it feels good.
1: Radio Capital. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
14: Radio Capital. Solo bella musica.
15: Radio Capital. È Alessio.

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: B-Side. Allora, carissimi, potrà anche essere un valore relativo dopo tantissimi anni, ma comunque fa effetto dire questo è un inedito di Prince.

si intitola I Am You ed è un inedito, bisogna dirlo ufficialmente così, di Prince, perché alla fine di agosto è uscito questo album di inediti che insomma vale la pena che io vi racconti un po', perché è vero che sono inediti, però insomma contemporaneamente sono anche un po' degli scarti, sono dei pezzi che Prince non ha pubblicato oppure riutilizzato per fare altre cose. Tra l'altro Prince, lo sapete, era un personaggio estremamente prolifico, sia nelle idee sia anche nella realizzazione delle idee, spesso faceva tutto da solo, per cui evidentemente dopo la sua morte qualcuno, in particolare insomma la famiglia, gli eredi, sono andati a selezionare un po' di cose che erano rimaste, chissà quante ce ne sono, nei cassetti. E poi recentemente, vi dicevo, è uscito questo album che si intitola Timeless. Vi devo dire su

scritto, molto discusso, perché sono andato a leggere un po' di recensioni, non che io le tenga in gran conto le recensioni, però insomma è evidente. Mente, lascia un po' di delusione rispetto a un vero disco di un nuovo disco di Prince. Insomma, questi sono lavori che lui aveva in parte abbozzato, in parte realizzato anche per altri. E infatti questo pezzo che sentite, questa I Am You, in realtà è un pezzo che lui aveva scritto nel 1977, poi un po' pescandone dei pezzi e un po' altri pezzi aveva fatto altre due canzoni. Una si intitola I Don't Wanna Stop ed è un pezzo di Ren Woods, lui l'aveva dato a Ren Woods, e l'altro, forse quello, la porzione più importante di questa canzone, era diventato un pezzo di un gruppo che lui produceva, si chiamavano The Time, e il pezzo è diventato I Don't Wanna Leave You.

È veramente un viaggio nei suoni, nello stile del primo Prince, eh? Anche questa I Don't Wanna Leave You Day Time, lui è il produttore, lui è l'autore di questo pezzo, ma praticamente ha riciclato quello che aveva scritto per il pezzo che abbiamo sentito prima, legittimamente, perché se poi aveva deciso di non pubblicarlo per se stesso, forse era anche perché pensava di farci qualcos'altro, è in questo caso un pezzo del suo gruppo, insomma, il gruppo di cui era produttore, The Time. Devo dire che Prince era un tipo, diciamo, che faceva spesso dei cambiamenti di rotta repentini. Decide di non fare un pezzo per se stesso e di darlo a un gruppo di suoi prodotti, fa anche il contrario, no? Scrive Kiss, lo deve dare a questo gruppo che lui produceva, che si chiamavano Maserati. Poi capisce che il pezzo può fare successo, se lo riprende e li lascia lì così come il cane col biscotto. Era un po' bastardello su queste cose, però insomma la personalità in questo caso delle volte passa così, diciamo, degli steccati che non sono quelli, diciamo, del comportamento normale, ecco. Poi faceva anche il contrario, cioè si faceva scrivere pezzi da altri autori che apprezzava e poi li rimaneggiava. Per esempio, sentite questo. Allora, lei si chiama Sandra Sandvicht. E ha scritto una serie di pezzi per un suo disco che non è mai uscito, perché poi alcuni di questi pezzi sono finiti così nel cassetto di Prince. Uno è proprio questa Nothing Left to Give.

Considerate che questo doveva essere il pezzo che Sandra St. Victor doveva pubblicare, però siccome poi si intromette Prince e dice guarda che questi pezzi mi potrebbero interessare, comincia a lavorare su questa Nothing Left to Give, per cui il disco di Sandra St. Victor non esce, perché ovviamente insomma è più importante a quel punto piazzare i pezzi nella discografia di Prince, e Prince lo trasformerà cambiandolo e secondo me migliorandolo anche notevolmente. Ma cosa incredibile, alla fine la versione che lui ha fatto di questa Nothing Left to Give che avete sentito non uscirà mai fino all'altro giorno.

In realtà questa Stone era già uscita a giugno, l'avevamo anche suonata, è stato un singolo che ha anticipato poi l'uscita a fine agosto di questo album di inediti di Prince, che si intitola Timeless, e che stiamo un po' esplorando anche nella sua storia. C'è da dire che quando un artista così famoso, così importante come Prince muore, pubblica più dischi da morto che da vivo delle volte, no? Perché ovviamente c'è una grandissima eredità che spesso i familiari o la casa discografica o gli aventi diritto cercano di spremere quanto più possibile, perché d'altra parte sarebbe anche ingiusto, no?

che le cose morissero, quindi ci si inventa magari album di inediti che non sono esattamente quelli che avrebbe voluto poi l'artista in questione. Quindi magari questo è un disco che Prince non avrebbe mai approvato, perché sono scarti di produzione fondamentalmente questi pezzi che lui non aveva deciso di pubblicare all'epoca per vari motivi e che poi vengono pubblicati. Però la curiosità soddisfatta in questo modo è comunque sempre piacevole. Quando è uscito tra l'altro questo pezzo, è stato presentato questo pezzo, insomma, i giornalisti hanno chiesto ai produttori, ai discografici che hanno presentato il progetto degli inediti di Prince, hanno detto: ma avete aggiunto qualcosa o avete lasciato le cose esattamente come ha fatto Prince? E hanno risposto: no, non abbiamo aggiunto niente, tutto naturale come l'ha fatto lui, non abbiamo cambiato una virgola, abbiamo soltanto scelto i pezzi. In realtà poi si scoprì che per il pezzo che sto per farvi sentire, in realtà qualche cosina è stata aggiunta. Però poco, devo dirvi che ci sono solo i fiati che non ha fatto Prince in questa Calabama. Dove lui rappa come se fosse nel 1977.

Dunque, sono andato a vedermi i crediti, no, dei musicisti che suonano in questo disco di inediti di Prince. Non c'è nessuno, suona tutto lui. Sono pochissimi pezzi dove ci sono, c'è un musicista ogni tanto, si vede che non aveva voglia di suonare il basso, di suonare la batteria. Ma generalmente, insomma, lui ha sempre fatto tutto molto da solo, però evidentemente questi erano provini. In questo pezzo ci sono questi fiati, tra l'altro secondo me fatti molto bene, che in realtà sono stati aggiunti poi successivamente per completare il pezzo. Un disco, vi dicevo, questo Timeless di inediti di Prince, che è stato stroncato dalla critica, ma io devo dirvi la verità, in realtà questi pezzi che vi ho proposto

non mi dispiacciono affatto. Alcuni sono già usciti, non sono esattamente degli inediti. Per esempio c'è questa Tick Tick Bang, che era già uscita nell'album Graffiti Bridge. Questa è la versione dell'epoca, poi vi faccio sentire la differenza, praticamente il provino che

È interessante, sapete, fare questo confronto, perché potete farvi così, immaginarvi che cosa è successo nella testa di Prince quando decide di pubblicare questo pezzo. Lo pubblica in questa versione, qui siamo nel 2000 e non ricordo più, insomma, siamo nei primi, negli anni zero, ecco, diciamo, quando pubblica questa Thick Thick Bang con il DJ che fa gli scratch, con questi suoni così, con queste, con questo tipo di suono. Ma quando l'aveva pensata, prima di fare tutti i ragionamenti di che cosa è meglio fare per l'arrangiamento, per farla piacere al pubblico, per fargli fare successo a questa Thick Thick Bang, l'aveva pensata così.

questo è il modo in cui aveva pensato il pezzo nel 1981, poi lo rifà in maniera completamente diversa nel 1990. Io ho detto gli anni zero, ma mi stavo sbagliando, perché poi so che mi correggerete rispetto a queste cose. Fantastico, una bellissima energia. Forse però il pezzo più bello incluso in questo disco di inediti, lo dico tra virgolette, di Prince, che si intitola Timeless, è un pezzo che in realtà lui aveva già fatto uscire precedentemente, lo aveva dato a Celine Dion. Non vi faccio sentire la versione di Celine Dion perché mi addormento, ma vi faccio sentire quella bella di Prince.

0: occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
1: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
0: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10.

0: 10 su Radio Capital.
1: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
2: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

bisogna riconoscere che Robert Glasper è sempre stato un po' un centro di gravità di tanta musica, soprattutto black contemporanea, tra il jazz, l'R&B, l'hip hop anche, da sempre. Ha sempre avuto questa visione della musica in cui lui un po' diventa anche, come dire, l'occasione in cui altri musicisti fanno cose che magari nei loro dischi non farebbero. In questo caso Erykah Badu, che canta una versione di uno standard jazz molto famoso, Afro Blue, in una versione che è un po' la visione che ha Robert Glasper della musica black contemporanea, sostanzialmente dove c'è dentro il jazz, c'è dentro l'hip hop. Spesso infatti collabora, fa orbitare intorno a sé, visto che è un centro di capitale anche dei rapper, e negli anni ha fatto

Questi sono i toni, no? Di questo nuovo disco di The Dinner Party, che devo dirvi, non ho ancora avuto tempo di ascoltarlo in maniera molto approfondita, però mi è già piaciuto perché l'ho visto molto messo a fuoco, molto lineare. Se vi piace questo modo un po' colto di trattare l'R&B, ne trovate diversi di pezzi in questi Dinner Party. Ma chi sono? Oltre a Robert Glasper, Dinner Party è formato fondamentalmente da musicisti che si conoscono e collaborano praticamente da quando andavano a scuola. Un altro dei pezzi grossi dei Dinner Party è il sassofonista Kamasi Washington, ed eccolo qua, con la sua versione di un pezzo di Zapp, ovvero Roger Troutman, Computer Love.

0: Il pezzo è molto lungo, mi fermo qui, ma anche perché l'ho già proposto altre volte. Questa è una versione che Kamasi Washington ha fatto di uno dei successi di un gruppo della fine anni 70, inizio degli anni 80, si chiamavano Zap, una storia che vi ho già raccontato, anche tragica per certi aspetti, però rimasto indissolubilmente così nella storia della black music di quegli anni. E quindi quello che ha fatto Kamasi Washington in questo caso è un po' quello che ha fatto anche Davis quando ha deciso di prendere dei successi pop e di rifarli alla sua maniera, un po' come si faceva per gli standard del jazz quando è stato inventato il concetto degli standard del jazz, cioè si prendevano pezzi che magari erano diventati popolari anche perché erano, non so, associati a un film, parte di una colonna sonora, oppure semplicemente avevano trovato una strada di popolarità e li si riproponeva in termini prettamente jazzistici. Torno ai Dinner Party, al gruppo di Kamasi Washington, Robert Glasper e Terrace Martin.
1: I know that you wonder if I feel the same.
0: E di Felix, la voce che sentite in questa I'm Yours.

Felix non è un componente dei Dinner Party, è il cantante che si sono scelti per la maggior parte dei pezzi di questo loro nuovo album e che un po' per stile, per voce, a me ricorda una gloria degli anni zero. Si chiama Dweely e forse il suo pezzo più famoso è questa Find a Way.

Stiamo orbitando intorno al nuovo disco di Dinner Party, si intitola Whatcha Bringin'. C'è anche un musicista che mi piace molto, che seguo da un po' di tempo, che si chiama Isaiah Sharkey, un chitarrista. Fra le altre cose lo trovate anche in quello che purtroppo è l'ultimo disco di D'Angelo, in questa Back to the Future.

Capolavoro assoluto questa Back to the Future Part 1 dall'ultimo disco di D'Angelo, vi dicevo, con questo bravissimo chitarrista Isaiah Sharkey, che è quasi presente in tutti i pezzi del nuovo disco di Dinner Party, che ne contiene anche uno di pezzi particolari, insomma molto astratto, strumentale, con un produttore che non mi sarei mai aspettato. Il pezzo si intitola Mutual Respect. Il produttore Channel Tress.

0: dicevo che mi stupisce che Channel Trance faccia un pezzo di questo genere, perché tendenzialmente fa cose completamente diverse. È un marpione di talento che fa cose anche da club, mischiate con l'hip hop, con il rap, come questa.
1: All kind of shit going on. My brother doing 30. I gotta do something out here. Something different out here. You already know. Nigga really is from the block though.

0: a mano.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: aggiornamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Una simpatica canzonetta che aveva fatto veramente furore all'inizio proprio degli anni zero, rendendo Overground un fenomeno che in realtà era nato un po' nell'underground. All'inizio lo chiamavano Two Step, adesso le definizioni si sono un po' perse. E chiaramente cosa succede? Che a distanza di 20 anni una nuova generazione riscopre, diciamo, con questo effetto un po' nostalgia di quello che si sentiva da piccoli, questo genere, e lo ripropone anche con delle voci, degli interpreti che in questo momento, soprattutto in Inghilterra, sono molto, molto famosi. Vi faccio ascoltare esattamente che cosa voglio dire con un mix.

George Smith con un pezzo dall'album che è uscito da pochi giorni, insomma, intitolato This City. Questo pezzo, lei, vi dicevo, è una pop star in Inghilterra, l'ascoltiamo spesso anche qui, insomma, a livelli che è spesso anche fin troppo seguita, no? Mi sembra di ricordare, per esempio, che su Instagram si è, o sui social si è ritirata, ha chiuso i profili perché cominciava a essere anche un po' criticata, sai, per quelle stupidaggini legate alle foto che faceva, al fatto che ingrassasse o meno, quelle cose che ti fanno pensare, insomma, che i social sono veramente inutili quando vengono usati in questo modo. Poi addirittura era finita dentro una sorta di diatriba, perché era uscito un pezzo che aveva la voce molto simile alla sua, e allora la casa discografica ha accusato gli autori di questo pezzo di aver imitato la voce di George Smith con l'intelligenza artificiale. Vi faccio sentire un'altra cosa che è inclusa in questo album.

insomma, non è che sia un disco imperdibile, quello nuovo di George Smith. Me lo sono ascoltato un po' così velocemente, devo dire, hanno messo a fuoco una formula molto pop, un R&B inglese influenzato da quella che è, diciamo, la tradizione storica dell'alternative dance inglese, quindi anche per esempio della musica jungle in alcuni casi e del two-step. Sentite questo introduzione della sua What is done is done, con questi archi, questi pizzicati, perché il modello è sempre di 20 anni fa.

0: praticamente nessuna differenza, ma ci sono 25 anni di distanza fra questa Crazy Love di MJ Cole e il pezzo di George Smith che ascoltavamo prima, che chiaramente una citazione, no, di questo two step un po' elegantina, un po' fighetta anche, però molto ben fatta, di MJ Cole, che era, diciamo, il momento d'oro, proprio il momento in cui il fenomeno della two step esplose, fece anche un grande successo dal punto di vista commerciale e di conseguenza poi finì. Un'altra cosa contemporanea che prende le mosse da quell'idea. Shy FX, autore storico soprattutto legato alla musica drum and bass, ma in questo caso con la voce di King di origini italiane, lo sentirete, Nobu.
1: Don't contemplate, or you hurt yourself. Oh, you want to backtrack or rap, tap it, facts. I don't fuck with that. That's the art.

È un remix in realtà del pezzo di Shy FX con la voce di King, che avete sentito per un attimo, parla anche italiano. Personaggio interessante che un po' per certi aspetti mi ricorda California dei Coma Cose. Poi c'è un modo di intendere, diciamo, questo two-step ormai nell'immaginario collettivo soprattutto degli inglesi in maniera colta. Baby, I did the same. Ed è quello che fa Kaidi Akinibi.

0: Kaidi Akinibi è un sassofonista, infatti ogni tanto lo sentite in questo pezzo usare il sax, spesso lo si trova a fare collaborazioni con altri musicisti soltanto come strumentista, poi in realtà poi come cantante, autore, fa questo tipo di cose che a me piacciono molto perché mi sembrano diciamo avere una certa profondità. Ci sono esempi anche italiani di qualche tempo fa di buone produzioni legate a canzoni italiane che però hanno preso spunto, diciamo così, dall'estetica della musica two-step, e una di queste cose l'ha fatta qualche tempo fa Ginevra.
1: Sarebbe bello liberarsi

0: Devo dirvi che queste atmosfere di sconosciuti, il pezzo che stiamo ascoltando di Ginevra, in realtà pescano molto dall'immaginario, dallo stile, dal mood di un musicista che, di cui vi parlo ogni tanto, mitico, che si chiama Burial, che qualche tempo fa fece da produttore anche per Jamie Woon, per le prime cose che di debutto proprio di questo bravo cantante inglese, e una è questa.
1: I am a poor

0: tutti correlati a mano.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce, d'ora in poi lascerò, un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

un pezzo molto particolare di Sade. I never thought I'd see the day. Sospeso, non va da nessuna parte, non ha batteria, non ha evoluzione ed è bello proprio per questo. Cerco delle assonanze, vediamo come ci sta questo pezzo di Youssef Days.

Dunque, ci siamo ascoltati prima un pezzo di Youssef Days con la voce di Jamila Barry, che a me ricorda molto quella di Sade, e poi Queen Holton, questo bravissimo musicista inglese, polistrumentista che però si esibisce spesso voce e anche chitarra, particolare, difficile da classificare, mi piace molto anche lui. Olive Jones.

Lei si chiama Tyson, è una lunga storia di parentele di musicisti. Il nonno era Don Cherry, celeberrimo trombettista, la madre Eagle, la madre Nene Cherry, il padre, se non sbaglio, è stato Cameron McKay, che poi è stato anche insieme alla madre produttore dei primi dischi dei Massive Attack. Pensate un po' che giri pazzeschi. E poi una famiglia di figli che fanno tutti i musicisti, compreso Eagle Eye Cherry, che è un po' sparito, e Mabel. Ma adesso Terrace Martin.

con questo studiatissimo beat, band potrebbe andare avanti per un sacco di minuti, no? Prima di stufare. È Terrace Martin, produttore, insomma, che ha fatto questo progetto che si chiama Sneak, se ricordo bene, insieme a Gallant. Terrace Martin, ne parlavamo prima quando vi raccontavo un po' della storia dell'album nuovo di

Party, cioè del progetto di Robert Glasper con Kamasi Washington e appunto Terrace Martin. No Zai Thing, My Soul or Something.

0: Naomi, Treading Water conclude Beside per questa sera, si rinnova domani dalle 22.
1: Beside.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Capital by Night.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei

0: Negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel, ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: On air with Mangigit. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Capital by Night, il viaggio notturno di Radio Capital.
1: I stare

0: Capital by Night.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit

0: Se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.